0: no, wait.
1: Non me lo vogliono dire.
2: Quando?
3: Raul.
1: I coloni erano qui stamattina, sì.
3: So bene.
1: Il papà è ancora spaventato.
2: Haja.
1: L'acqua dei tuffi, del refrigerio, dei coloni. L'hanno rubata a lui. E ora irrigo con l'acqua salata dei pozzi, che brucia le piante ed è la metà di prima. Dice che non può far altro che aspettare e pregare Dio che l'acqua torni. Ma invece sono le colonie a espandersi. Decine, tre anche a Gaza. L'ha deciso il governo israeliano.
4: E le tensioni nel Golfo si fanno sentire anche sul costo dei carburanti, scaricabile da ieri su smartphone la nuova app del Ministero di Imprese Made in Italy, osserva prezzi, carburanti per paragonare i prezzi della benzina nei distributori e ci dice di più Riccardo Cavaliere.
5: Partiti da Saxarubra, direzione il distributore più conveniente. Mettiamo alla prova Osserva Prezzi Carburanti, la nuova applicazione del Ministero di Imprese e Made in Italy. Obiettivo trasparenza, ma anche risparmio. Vediamo se funziona. L'idea è semplice, sulla mappa trovi l'impianto più vicino, quello con il prezzo più basso rispetto agli altri e alla media del giorno. Qui per esempio ce n'è uno con prezzi lievemente al di sotto della media. 1,89 per la benzina. L'app gratuita riporta i dati comunicati dai gestori e permette di trovare gli impianti più convenienti.
6: Può essere utile, sì, sicuramente, con i prezzi della benzina a quanto è arrivata, essere informati fa sempre comodo.
7: Effettivamente non sapevo neanche l'esistenza, però potrebbe essere sicuramente utile.
8: Non la conosco, ma adesso che me l'avete fatta conoscere la andrò a vedere.
5: Prezzi dei carburanti ormai in aumento da settimane. In modalità self siamo a 1,93 al litro per la benzina e 2,09 per il gasolio. Non sarà l'app a farli scendere, mettono in guardia le associazioni dei consumatori che denunciano non tutti gli impianti comunicano i prezzi e continuano a chiedere uno sconto sulle accise.
9: L'app punta a tutelare la concorrenza e la trasparenza, ma è appena uscita. L'obiettivo del Ministero è migliorarla, infatti ha chiesto agli utenti di segnalare eventuali bug e imprecisioni.
5: La caccia al distributore più economico, insomma, da oggi passa anche dallo smartphone.
4: E proseguirà fino all'11 settembre l'offerta di Poste su TIM. L'obiettivo è creare la più grande piattaforma di infrastrutture connessa del paese. Lo spiegano l'amministratore delegato di Poste, Matteo Delfante, e il direttore generale, Giuseppe Lasco, in una lettera ai dipendenti. Sentiamo Marco Mirabile.
10: L'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, composta da una quota in contanti ed una in azioni, dopo aver già ottenuto il via libera di Banca d'Italia e Consob, potrà andare a buon fine se entro l'11 settembre Poste raggiungerà almeno il 66,7% del capitale. Per ogni azione TIM, Poste offre 1,67 euro e 0,18 azioni proprie. Se l'operazione si concluderà con successo, TIM uscirà dalla borsa e sarà integrata nel progetto industriale di Poste, che punta a creare una piattaforma di servizi nei settori delle telecomunicazioni, dei pagamenti, della logistica e dell'energia. L'amministratore delegato di Poste, Matteo Delfante, nella lettera ai dipendenti definisce l'operazione con TIM l'inizio di una nuova fase per Poste, evidenziandone la portata strategica e industriale. Secondo il piano non sono previsti impatti significativi per i clienti e per i dipendenti. Poste parla infatti di una graduale integrazione dei servizi e assicura che grazie alla complementarità delle due attività non ci saranno ricadute sull'occupazione. In una lettera ai dipendenti l'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, ha definito l'OPAS non solo un'operazione finanziaria ma un progetto industriale di lungo periodo, sottolineando che l'ingresso di Poste come principale azionista potrà rafforzare investimenti, innovazione e opportunità di crescita.
4: Vince 596.000 euro al Superenalotto, ma non li riscuote. È accaduto a Bari lo scorso 14 maggio, ma tra 23 giorni la somma andrà persa. Sentiamo Francesca Russi.
11: Ha vinto 596.000 euro al Superenalotto, ma da più di due mesi non ha riscosso la somma e caccia al fortunato giocatore che con una semplice schedina da 2 euro è riuscito a indovinare la combinazione vincente del 5 più 1. Gli rimangono solo 23 giorni di tempo per incassare la vincita.
12: Facciamo questo appello al fortunato vincitore di riscuotere la vincita. Sono 600.000 euro. Nel caso in cui non avvenga questo, da regolamento va all'erario, allo Stato, la vincita.
11: Nella tabaccheria di Via Fiore, al quartiere Libertà di Bari, dove è stata fatta la giocata il 14 maggio scorso,

0: corso. Tutti si chiedono chi possa essere colui che è stato baciato dalla dea bendata e soprattutto perché non si sia ancora presentato a ritirare i soldi.
1: È una tabaccheria di passaggio, quindi le vincite, non sappiamo chi gioca e chiaramente chi vince in questo caso. Perché molte schedine vengono anche giocate in abbonamento, quindi molte persone giocano per tanti concorsi. E è praticamente impossibile risalire.
0: Forse un turista straniero, forse qualcuno che ha perso la schedina. I 600.000 euro sono ancora lì, intatti, almeno fino al 12 agosto.
2: Un concerto che è un inno alla vita ed è uno show concepito come un percorso fra suoni, stili, sentimenti. Emma in musica in piazza Genova, all'Arena del Mare. Sentiamo Luca Forlani.
3: Emma tra la gente, sulle note dell'amore non mi basta, un brano che ormai è un inno. Finisce così il suo concerto ieri sera al Porto Antico di Genova nell'ambito di Altra Onda Festival.
4: Ma nei tuoi occhi ho visto me. Quanto mi piace andare giù.
3: 90 minuti di musica tutta ad un fiato, non si risparmia mai Emma. 15 anni di carriera diventano un album di ricordi da condividere con il pubblico, un viaggio

0: ma uno dei suoi successi. Sul palco si diverte, suona, improvvisa con i musicisti, le sue canzoni urlate a squarciagola da più generazioni, parole che raccontano storie, sentimenti, anime. La sua musica è questo, carne viva, energia, mani alzate, voglia di vivere.
1: Dalla musica alla lettura per la rubrica La Via dei Libri, Loretta Cavaricci incontra Retana Armeni, autrice di Sono Mia.
2: Dieci comandamenti riscritti dalle donne per le donne. Ne parleremo in questa puntata con la nostra ospite Retana Armeni. Andiamo ora a vedere la classifica dei libri più letti e parliamo di narrativa straniera. Piccoli fantasmi di Greg Dannett, thriller paranormale, sapore investigativo e un delitto irrisolto. Cime tempestose di Emily Brontë, un classico, il male in una versione spregiudicata e poetica. Nessuna via d'uscita di Michael Cannelly, un colosso dell'intelligenza artificiale, potrebbe forse essere responsabile qui dell'omicidio di una ragazzina. E ancora L'ultimo segreto di Dan Brown, in classifica per mesi, ne abbiamo ampiamente parlato, seguito da Tre nomi di Florence Knapp, un romanzo sulla forza dei legami ma anche sulla responsabilità delle scelte. Chiude la classifica L'impronta del lupo di Yoon Esbu, storia di violenza, un poliziotto in cerca di risposte, l'America di oggi. Dunque la violenza contro ogni forma di violenza, soprattutto quella nei confronti delle donne, Retana Armeni e il suo Sono Mia, non desiderare la donna d'altri. La nostra intervista. Sul sedile la corda e il coltello, l'auto sfreccia su Via Aurelia a Roma, Tommaso guida, Francesca non c'è più. Sono i protagonisti di un racconto, ma anche purtroppo di tante cronache, di Retana Armeni. È così.
3: È il racconto di un rapporto tra due giovani che diventa tossico. Si usa molto, anche tra i giovani ho scoperto questa parola, amore tossico. L'amore, un amore nella quale lui vuole prevalere, vuole possedere e che può portare a risultati drammatici come le cronache ci hanno fatto vedere. Questo libro è la storia, appunto, l'hai detto, di Tommaso e Francesca, due giovani normali che vivono a Roma, che bevono l'aperitivo la sera, che vanno all'università, che hanno delle famiglie, hanno dei piaceri e che si innamorano, un amore anche quello tutto normale.
2: E ecco, la tossicità quando si manifesta?
3: E la tossicità si manifesta in modo impercettibile, si manifesta pian piano, quello che io ho voluto, come dire, raccontare nel libro. E non è una cosa straordinaria, strana, ma appunto una tossicità che è difficile riconoscere, perché è fatta da piccolissime cose, no? Non so, ecco, faccio un esempio, lui le regala un braccialetto, però vuole che lei porti solo quel braccialetto, è normale, no? Però quando poi questo diventa non fare l'Erasmus, non andare via, oppure la gelosia verso l'amica con cui si va al cinema la domenica e così via, questi elementi che sono tutti piccoli, insignificanti, uniti insieme, poi diventano l'ossessione, diventano l'amore tossico e spesso diventano anche quel fenomeno terribile che noi chiamiamo femminicidio.
2: Eppure dal possesso, diciamo, alla violenza vera e propria c'è ancora un altro pezzo di strada, una strada che con la consapevolezza e forse anche con un po' di fortuna può salvare la vita.
3: Può salvare la vita. Nel libro la vita si salva e questo è un messaggio positivo che ho voluto dare, cioè non è che la consapevolezza delle donne, l'attenzione non contino niente, anche in questo caso contano molto. Però siamo sempre sospesi a un filo, no? A un filo della casualità, al filo del carattere. E in questo libro Francesca è una ragazza assennata, una ragazza che sa quello che vuole nella vita, una ragazza che dice appunto io sono mia, poteva non bastare, ecco.
2: La domanda è perché?

0: Perché? Perché c'è un'educazione, a mio parere, questa è una domanda molto, è una risposta molto soggettiva, perché c'è un'educazione maschile che porta alla violenza, c'è una cultura maschile della violenza molto forte, del resto, voglio dire, le guerre cosa sono? Da chi sono volute? Dagli uomini, no? E pensiamo che stiamo parlando di guerre, qui parliamo di una guerra quotidiana che l'uomo fa, che molti uomini fanno, adesso io
1: persino
0: non voglio generalizzare, perché per carità...
1: Persino dentro il territorio dei sentimenti.
0: Persino
1: positivi.
0: Nel territorio, esatto, questo è molto giusto quello che dici, nel territorio dei sentimenti positivi, perché Tommaso la ama, Tommaso ama Francesca, quindi è nel territorio dei sentimenti positivi, come dici tu, è molto difficile districarsi.
1: Secondo te cosa serve ad una donna realmente per poter far proprio il comandamento laico e femminile o femminista di sono mia?
0: Una cosa molto antica che fa parte della mia giovinezza, che si chiamava autocoscienza. E quando sono iniziato il femminismo, io sto parlando ormai di anni lontani, le donne decisero di adottare questo metodo per capire e per capirsi, cioè di andare a fondo di se stesse, di quello che veramente volevano e di quello che non avrebbero accettato, delle alleanze che potevano creare e anche invece delle cose che dovevano rifiutare. Questo è stato un metodo naturalmente all'epoca molto minoritario, anche molto ideologico, però io credo che come tutte le cose che in una fase della storia sono ideologiche, e poi invece si trasmettono in modo più soft, no?
1: Si trasformano anche,
0: diventano amicizia femminile, diventano capacità di solidarizzare con la collega, e diventano viaggi che le donne fanno insieme, diventano tutte queste cose che adesso vediamo nel mondo, che io vedo tra le giovani donne, e che sono da coltivare. Questo già basta. Può bastare, se il caso non è, diciamo così, infausto,
1: certo.
0: Perché il caso c'è sempre, a salvarti. Ma a salvarti non solo da un uomo che, come dire, può prenderti la vita, ma a salvarti nella vita.
1: Grazie.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Tafferugli ieri sera a Bologna dopo la manifestazione pacifica per la morte di Fakir. Un centinaio di antagonisti ha lanciato sassi e bottiglie contro la polizia, che ha reagito con cariche di alleggerimento usando gli idranti. Lo scudo penale per le 6 persone indagate per omicidio colposo, 2 agenti e 4 operatori del 118. Tra il video c'è dell'altro, spiega la procura Piantedosi. Fiducia nei PM, no ai pregiudizi sulla polizia. Vannacci sfida Meloni al Senato sulla legge elettorale, siano proposte le preferenze, poi in un video fatto con l'intelligenza artificiale si trasforma in imperatore romano e condanna i leader del centro-sinistra. Nuova serie di attacchi americani contro l'Iran, Teheran ha annunciato di aver colpito una base americana in Kuwait, prosegue sotto traccia l'attività diplomatica internazionale. Andy Burnham è il nuovo premier britannico. Costruiamo un nuovo senso di unità, ha detto il leader laburista, che annuncia la priorità aiutare chi sta peggio. Restiamo al fianco di Kiev. A Madrid, dopo il ricevimento della residenza reale a Casa Reale, 1 milione di persone ha accolto le furie rosse che, di ritorno vittoriose da New York, hanno sfilato per la città a bordo di un autobus a 2 piani.

trovati. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono oggi in edicola con i temi principali che compaiono sui principali quotidiani, dalla morte di Fakir ancora al caso Roggero, per passare poi agli esteri con il rischio di escalation e di un ulteriore allargamento del conflitto in Medio Oriente. Partiamo subito dalla prima pagina della Repubblica. Vediamo le prime pagine e poi andiamo a vedere cosa c'è dentro ai giornali. Allora, qui il titolo principale lo vedete: Fakir, piazza per la verità. A Bologna, manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote dice dignità, no all'odio su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. Questo è il titolo principale. Poi c'è un editoriale di Luigi Manconi, lo vedete qui di spalla, si parla del corpo sacro del cittadino, racconta questo episodio, lo ripercorre, quell'immagine, la tensione violenta del corpo, gli spasmi delle membra, quelle grida fanno venire in mente la morte di George Floyd. In prima pagina però si parla anche della polemica con Elon Musk, che è con Roggero e chiede la condanna di giudici e PM, mentre vediamo sempre in primo piano, di taglio alto e di taglio in generale di lato, ci sono gli esteri con Hamas che ha un nuovo capo, è scelto Al-Hayya, l'uomo di Teheran, quindi il legame con l'Iran, e poi ancora il Regno Unito, dove si è insediato il nuovo primo ministro Barnham, che ha seguito le dimissioni di Keir Starmer, al fianco di Kiev, e poi agli esteri c'è Ed Miliband. Così la prima pagina di Repubblica. Andiamo a vedere però il Corriere della Sera, perché qui in primo piano c'è ancora una volta il caso di Fakir, ma da un altro punto di vista, perché si parla, lo vedete, di scudo penale per gli agenti. Uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. Sono 6 le persone coinvolte. Il PM nel video una parte dei fatti, gioielliere, e si parla invece del caso Roggero, il centrodestra dice via i risarcimenti ai criminali. In prima pagina c'è anche questa vignetta di Giannelli, sicurezza, vedete quello rappresentato è Roggero, appunto il gioielliere che si trova attualmente in carcere, con una maglietta che rappresenta Matteo Salvini, voto sicuro. C'è anche un'intervista a Nordio e a breve poi la leggeremo nel dettaglio, c'è questa civetta in primo piano, grazie, dialogo con Mattarella, ma deciderà lui. E poi anche qui in primo piano, però con una grande fotonotizia, inizia l'era Barnham nel Regno Unito, serve stabilità dopo una serie di governi che sono durati meno di un anno ciascuno nell'ultimo periodo. Ma in primo piano c'è anche un altro tema fondamentale di esteri che troveremo poi anche all'interno, ed è questo qui: gli Houthi che minacciano un blocco marittimo dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb, e come vi abbiamo raccontato anche su Rai News nei giorni scorsi, questo rischia di avere pesanti conseguenze economiche. Libero in primo piano, la sinistra izza i manifestanti contro la polizia, si parla di quanto avvenuto a Bologna con una manifestazione ieri, il corteo per il migrante ucciso, a chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al Pilastro i residenti stanno con gli agenti. Il Pilastro è il quartiere bolognese dove si è verificata questa vicenda di cronaca. E poi in primo piano sul Libero c'è questa vignetta che rappresenta Indro Montanelli, il segreto del mio nome Montanelli, 25 anni dopo la sua morte. Poi ecco come Roggero può andare a casa, il giudice De Gioia, una sentenza ostacola ai domiciliari, ma con una legge si potrebbe trovare una soluzione. Poi ancora video provocazione, Vannacci, imperatore, fa impazzire PD e 5 Stelle, si tratta di un video di Vannacci fatto con l'intelligenza artificiale che ha girato molto nei giorni scorsi, da ieri, sui social network, che rappresenta una scena dove in sostanza Vannacci condanna a morte il leader del centrosinistra. La Stampa, anche qui, Fakir, scontri a Bologna, bombe carte, lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piante dosi, dice, pregiudizi contro polizia e magistratura. La pace inizia, vi faccio vedere anche questa civetta in prima pagina,

Con il libro del Pontefice, La pace inizia da noi, la guerra è un'avventura senza ritorno. È un'anticipazione di un nuovo libro che contiene una lettera anche di Papa Leone XIV. E poi in primo piano ancora il caso Roggero con Il pugno di Musk, che dice: i giudici sono da condannare. Una rissa sulla legittima difesa, scrive La Stampa. La Lega presenta un DDL proprio su questo. Il Messaggero: nessuno è al di sopra della legge, anche qui si ripercorrono le vicende di cronaca di cui vi stiamo parlando, ma siamo al Sole 24 Ore. In primo piano, affitti brevi, la stretta fiscale nelle città, perché dopo le misure varate a livello nazionale, che appunto riguardano le limitazioni per gli affitti brevi, ci sono anche gli interventi dei comuni, in particolare spazio all'aumento della Tari, strutture assimilate a hotel senza ristorante, e cresce anche l'imposta di soggiorno, mentre l'Unione Europea punta a più poteri per i sindaci proprio per limitare queste possibilità. Ma in primo piano, e lo vedete da questa grande fotonotizia, c'è anche la fine di un monopolio, quello dei treni in Germania, perché Italo entra in Germania con l'alta velocità, un maxi ordine di treni per la Siemens, e si tratta di ordini di diversi milioni di euro, che quindi, diciamo, costituiscono un passo avanti anche per l'industria italiana nel panorama tedesco. Milano Finanza, e siamo sempre sui temi economici, piccole banche a rischio intelligenza artificiale AI, lo vedete. E questo il monito di Banca Italia, una minaccia per la stabilità. Il richiamo della vigilanza agli istituti minori sui pericoli di penetrazione nei sistemi attraverso Mythos di Anthropic. Servono contromisure come per i grandi gruppi. Mythos è il nuovo modello di Anthropic, sapete che è una delle grandi società americane che si occupano di sviluppare intelligenza artificiale. E poi in primo piano anche qui questa notizia di esteri, le nuove tensioni su Hormuz, ma con le sue conseguenze economiche, ovvero la prima: il petrolio balza a $90 al barile e il BTP sfiora il 4%, rendimenti dunque in forte aumento. E dell'altro stretto parla anche il Riformista, perché gli UTI annunciano il blocco navale a Bab el Mandeb, la cosiddetta porta delle lacrime dall'altro lato della penisola arabica rispetto a Hormuz, contro il greggio saudita, e Trump torna a colpire l'Iran in onore dei soldati statunitensi caduti, che sarebbero almeno 3. Ma anche qui in primo piano si torna sulle notizie di cronaca che abbiamo visto prima, il caso Roggero, niente risarcimenti a chi commette reati, e poi l'asse tra Fratelli d'Italia e Forza Italia che frenano la Lega sulla legittima difesa. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Anche qui il tema centrale è quello di esteri, ma con le sue diramazioni, come dire, di politica interna e di politica europea. Il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa ai russi. Questa l'accusa del Quotidiano. L'Europa è spaccata o spacciata, perché vedete un titolo che si può leggere in due modi, paga i costi del conflitto ma cerca le sanzioni numero 21, il 21esimo pacchetto di sanzioni. A Mosca, Atene e compagnia invece sono contrari. Nuovi voli bellici in barba al Parlamento, Meloni di nuovo in imbarazzo sulle basi, Movimento 5 Stelle sono partiti altri 18 caccia e cisterne, mentre a Londra debutta il neo premier laburista. Anche qui questa notizia è in primo piano, ma c'è un'altra notizia che riporta il Fatto Quotidiano, perché è, diciamo, preso in considerazione in modo specifico, ovvero falsa lista di putiniani, Orsini batte il Corriere, il professore Alessandro Orsini, ricordate che collabora anche con il Fatto Quotidiano, vince in tribunale. Quella lista pubblicata a tutta pagina sulla rete al servizio del Cremlino, dice il giudice, non può essere considerata vera, non provenendo né dal Copasir né dai servizi segreti. Infine, sul Fatto Quotidiano vi faccio vedere anche questa vignetta, perché c'è il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Caso Roggero, Netanyahu docet, è legittima difesa, bellezza sullo sfondo. Quelle che vedete sono chiaramente le macerie della striscia di Gaza. Sul Manifesto, in primo piano c'è, come spesso avviene, quasi sempre, un gioco di parole: pessimo stato, e il riferimento anche qui è ai fatti di Bologna, lacrimogeni e idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fakir, ammazzato domenica dagli agenti che lo immobilizzavano. Per gli indagati è già scattato lo scudo penale, la destra senza freni difende le divise e rilancia.

sulla legittima difesa. E poi Houthi verso l'embargo ai sauditi, perché si tratterebbe, ma lo vediamo anche nel dettaglio, di un embargo che riguarda solo le navi saudite che attraversano lo stretto per arrivare, diciamo, a vendere il loro petrolio al di là del Golfo. Il Tempo, polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia, titolo del quotidiano, i soliti comunisti, vedete. Si parla della maxi operazione contro crimine baby gang che è avvenuta ieri mattina e che ha riguardato tutta l'Italia. 539 arresti, tra cui 314 stranieri, 954 denunciati, lo ingrandisco ancora. Ma la sinistra insorge contro il gente di Bologna dopo la morte del marocchino Fakir Abderrahim. Quindi si fa un parallelo tra queste due vicende di cronaca diverse. Da un lato la maxi operazione contro le baby gang, dall'altro appunto la reazione politica contro quanto avvenuto a sinistra. E vi faccio notare questa notizia che c'è a centropagina, o meglio questa vignetta di Osho, questa foto vignetta, il Tempo di Osho. Stasera frittura di Maranza, chiaramente è un montaggio, c'è il Colosseo, ci sono questi agenti che catturano con una rete un gruppo di ragazzini. La verità, l'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir, mentre invece Elon Musk difende l'orefice che si trova adesso in cella. Al suo posto ci dovrebbero essere i giudici, così le parole dell'imprenditore, dell'uomo più ricco al mondo. Il campo largo sempre più lontano dalla gente va all'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni, resistenza e perché dava in escandescenze come domenica, il giorno dell'arresto, che purtroppo è stato anche il giorno della sua morte. Ogni giorno 10 agenti feriti, scrive il quotidiano, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo. C'è anche questa fotonotizia che rappresenta Francesca Fagnani, sapete, la conduttrice del programma Belveda. Belva inquisisce sugli aborti altrui, ma se le chiedono dei figli non avuti, la Fagnani si offende, riguarda, diciamo, un episodio che è avvenuto durante un'intervista in cui Francesca Fagnani ha rifiutato di rispondere a una domanda su se avesse voluto un figlio, se fosse pentita di non averlo. Il PM indaga sui legami PD Camorra, a Napoli ha aperto un fascicolo sulla cena post voto dove c'era il segretario locale dei Dem e persone vicine a un clan. Fratelli d'Italia giovedì in tour fra i comuni campani sciolti per infiltrazioni. E poi il video rilanciato dalla moglie del generale Vannacci, imperatore li condanna, Conte e Schlein ai pazzi per un falso. E c'è uno dei fotogrammi di questo video, vedete, con Roberto Vannacci rappresentato proprio come un imperatore romano. Il Giornale, anche qui in primo piano ancora la vicenda di Bologna e ancora questa lettura, la sinistra riapre la caccia al poliziotto. A Bologna scontri al presidio di pace, tra virgolette appunto, via di questi scontri, bombe carta, violenze e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. E poi c'è anche un reportage di Vittorio Macioce, rabbia, paure, odio, il modello Emilia è andato in crisi. E c'è, vi faccio notare di spalla anche questo, zero rivoluzioni e più eleganza, il nuovo giornale non vi deluderà, da domani il giornale in edicola con una nuova veste grafica e vedremo ovviamente quale sarà questa veste grafica. In primo piano anche la vicenda Ranucci report, i bombaroli su Ranucci, dovevamo fare scena, e nel Movimento 5 Stelle la fronda prende le distanze. L'ordigno che esplose fuori dalla casa di Sigfrido Ranucci sarebbe stato collocato senza finalità di uccidere, uno degli accusati dice non volevamo fare male a nessuno, è quello che, la vicenda che ripercorre il giornale in prima pagina. Il Resto del Carlino, caso Fakir, scontri al corteo, la procura applica lo scudo, alta tensione a Bologna, anche qui la fotonotizia riguarda esattamente questa vicenda. E poi ci sono di spalla chiaramente tutte le notizie locali del Resto del Carlino. Avvenire invece in primo piano fa un'altra scelta, perché dà spazio a un reportage che arriva dall'Afghanistan. Afghanistan, al grido di lavoro, scuola, libertà, la protesta dei giovani contro i Taliban soffocata nel sangue. Almeno 6 le vittime, anche un bimbo di 10 anni. È un tema di cui si parla poco, è un paese di cui si parla poco, ma a giugno c'è stata una manifestazione e, scrive l'Avvenire, è la prima dal ritorno del regime, ma sale

la tensione dietro la calma apparente. Sapete che poi dopo che gli Stati Uniti hanno lasciato il paese, si è affermato il regime dei Taliban, insomma c'è una situazione che per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani resta molto critica. In primo piano però c'è anche, oltre alla questione di Fakir che vi segnalo a centropagina, una fotonotizia, perché c'è l'anticipazione del nuovo testo del Papa Leone XIV e c'è questa domanda. Il Papa ieri è stato tra l'altro in visita all'Abbazia di Monte Cassino. La domanda è: l'uomo continuerà ad abitare la guerra? Perché c'è chiaramente un rischio dato dalle tensioni geopolitiche e quello che si legge è: la specie umana deve continuare ad abitare la Terra? La combinazione del dominio cibernetico con il riarmo globale induce a porre seriamente tale questione. Insomma, un campanello d'allarme che arriva ancora una volta da Papa Leone XIV. Vediamo rapidamente anche il Foglio, perché qui c'è in primo piano il tema dei sussidi ambientalmente dannosi. Il governo Meloni non riesce a vantarsene e il campo largo si batte per mantenerli. È un altro tema su cui in parte si potrebbe giocare la campagna elettorale. C'è poi una serie di altri temi, tra cui questo, vedete di spalla, il Libano con Bin Salman, il presidente libanese da Trump per accelerare il disarmo di Hezbollah. E perché vi faccio vedere anche questo tema in particolare? Perché il disarmo di Hezbollah è uno dei temi principali per quanto riguarda queste tensioni che ci sono in Medio Oriente, visto che la richiesta diciamo che va contro le richieste anche dell'Iran. Infine, molto rapidamente, la prima pagina del Dubbio. Le grida poi il silenzio, ora lo Stato spieghi come è morto Fakir. Andiamo però a vedere cosa c'è dentro ai giornali, almeno i temi principali, perché come abbiamo visto quello di cui si parla su tutti i quotidiani è quello che è avvenuto a Bologna. L'episodio della morte di Fakir, le manifestazioni che ci sono state, le reazioni politiche all'episodio e alle manifestazioni. Allora vediamo Repubblica, le prime pagine interne. Verità e dignità, no all'odio, è l'appello della nipote di Fakir, Yosra, che parla in piazza tra gli applausi, ma c'è stato anche un malore per la sorella della vittima. Dopo un'ora, tensione e lacrimogeni, vi leggo solo l'incipit, diciamo, di questo articolo. Non siamo qui a chiedere odio e vendetta.

persone arrivate a portare solidarietà alla sua famiglia. Sono le persone che si vedono anche in questa foto, ma ci sono anche le reazioni, tra cui quella di Salvini, che dice il sindaco avvelena il clima, e poi anche quella dell'arcivescovo, l'ex arcivescovo di Bologna, scusate, Matteo Zuppi, che dice è sbagliato strumentalizzare. Di spalla c'è però anche questa notizia, o meglio di spalla, sulla pagina successiva, pagina 3, il sindaco di Bologna, Lepore, la città è ferita ma ci fidiamo dello Stato, non si può morire così. E questa è una delle varie interviste che troviamo oggi sui quotidiani e che riguardano questo tema. Il primo cittadino che dice sento un grande silenzio della politica nazionale di fronte a questa tragedia, ma noi siamo al fianco della famiglia. Alcuni altri virgolettati, come si dice, di questa intervista: mancano molti elementi e anche altre immagini. Di sicuro qualcosa è andato storto. Mi chiedo se le forze dell'ordine sono formate a sufficienza di fronte a problemi psichiatrici. Questo è un tema di cui si è parlato molto in questi giorni, proprio per quello che è avvenuto. Ovviamente in primo piano anche sul Corriere della Sera, come abbiamo visto in prima pagina, ma anche all'interno, ma da un altro punto di vista, perché abbiamo visto si parla di scudo penale per agenti e sanitari. L'arresto e la morte di Fakir, lo scudo. Bologna, IPM, oltre al video c'è altro, il legale dei familiari della vittima, non indaghi la polizia, la richiesta appunto che non sia la polizia a indagare su quanto avvenuto. E poi ci sono queste diverse domande e risposte, perché ecco, si legge, con la nuova norma è comunque punibile il comportamento dei 6 operatori coinvolti. Si fa un po' di chiarezza giuridica su quanto è avvenuto. Allora, vi leggo solo il primo punto per capire. Secondo le nuove norme sul cosiddetto scudo penale per gli operatori delle forze dell'ordine, non solo, come ha agito finora la magistratura dopo i fatti di Bologna? Allora, sulla base del decreto sicurezza di febbraio, che è in vigore da aprile, i PM bolognesi hanno iscritto i 2 agenti di polizia e i 4 operatori a modello 45 bis, ovvero un'annotazione preliminare per chiarire. Quindi il resto si chiarirà invece in seguito. Ma su questo, sempre sul Corriere, c'è un'intervista a Carlo Nordio, il ministro della giustizia. Qui nessun modello ICE, parliamo della polizia americana che è stata dispiegata abbondantemente da Trump a Minneapolis, in particolare in Minnesota, contro l'immigrazione irregolare. Dialogo con Mattarella, sulla grazia decide lui. E quello della grazia, sapete, è un tema che è stato centrale in questa vicenda, si parla di Roggero adesso. Il ministro, aprire l'istruttoria è stato un gesto umanitario. Quindi ci sono, diciamo, i due temi, da un lato quello di Bologna, dall'altro quello di Roggero. Vi leggo alcuni pezzi di questa intervista. Guarda sigilli, Nordio, è un momento teso su giustizia e sicurezza, con la politica che si divide sui casi Roggero e Fakir. Questo è il tema introdotto da Virginia Piccolillo. Il ministro Nordio dice l'espressione scudo penale lascia intendere una immunità che non c'è. Si evita un'automatica iscrizione nel registro degli indagati, diventa una sorta di condanna anticipata. Però, chiarisce Nordio, spetta ora alla magistratura valutare se esistano o meno le cause di giustificazione. Poi chiede sempre Virginia Piccolillo, che impressione le fa il video di lui che grida basta? E parliamo chiaramente del caso di Fakir immobilizzato dagli agenti. Nordio risponde, le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio. Bisogna però tenere conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà. In ogni caso occorre attendere l'esito dell'autopsia. E poi, ultima domanda di questa intervista che vediamo, ci avviciniamo al modello americano dell'ICE? No, quello USA è molto diverso sia nella disciplina della legittima difesa sia nell'uso delle armi da parte della polizia. Dopo 40 anni di esperienza da PM so che l'uso delle armi delle nostre forze dell'ordine è sempre stato molto prudente. Per quanto riguarda infine Roggero, perché anche questo in effetti possiamo vederlo rapidamente, Roggero è ucciso per legittima difesa o giustizia privata da Far West? Nordio dice no, è stato quello che hanno detto i giudici di merito con la conferma della Cassazione, un omicidio volontario.
Così le parole del guardasigilli. Però c'è anche un'altra intervista sul Messaggero, che è quella di

a Matteo Piantedosi, che dice: l'Italia non è uno stato di polizia, confronto sulla legittima difesa. Il ministro dell'Interno, quella di Bologna è una vicenda dolorosa, aspettiamo le indagini. Anche qui si parla di modello AISI e dice Piantedosi: nessuno è al di sopra della legge, ma no ad attacchi pregiudiziali agli agenti. E poi ricorda anche un altro tema importante, perché dice: i reati sono scesi negli ultimi 10 anni. Cosa è accaduto a Bologna? Ha un'idea di come siano andate le cose? Il ministro risponde: quella di Bologna è una vicenda dolorosa, impone rispetto per la persona deceduta, proprio per questo ritengo doveroso attendere l'esito degli accertamenti, perché la magistratura sta lavorando, insomma ancora presto per capire esattamente i dettagli. Perché nessuno dà una mano all'uomo che chiede aiuto, viene chiesto a Piantedosi, che risponde: gli agenti sono intervenuti su segnalazione dei cittadini per gestire una situazione particolarmente critica, ma in ogni intervento la priorità resta sempre la tutela della vita. È un nuovo caso Cucchi o Aldrovandi? Altra domanda. Sostenerlo pregiudizialmente può essere frutto solo di un approccio prevenuto e ideologico, dice il ministro dell'Interno Piantedosi. C'è un'altra questione che riguarda il caso Roggero, e la troviamo sulla stampa, la troviamo in realtà anche su diversi altri quotidiani, ovvero i 50.000 euro congelati in Tunisia e 500.000 raccolto nel 2024. Roggero deve versare altri 480.000 euro, la provvisionale è di 780.000 euro, è già stato dato un anticipo da 300.000, ma in sede di processo civile potrebbe anche aumentare. E, insomma, sono altri numeri che complicano ancora questa vicenda che il quotidiano torinese definisce intricata storia del gioielliere di Crinzane Cavour, Mario Roggero, 72 anni, attualmente in carcere, e lo vediamo in questa fotonotizia. A difenderlo, come avevamo trovato in prima pagina e come troviamo anche in questo articolo sulla stampa, è Elon Musk, che dice: sono invece il giudice e il PM che vanno condannati. E dove lo dice? In un post su X, il suo social network. Questa è follia, il giudice va indagato, dovrebbe essere lui in prigione. Questo è il punto di vista di Elon Musk, mentre, e siamo qui invece su Libero, arresti per droga e lesioni, raffica di precedenti per il morto di Bologna. Si tratta di Abderrahim Fakir, o meglio Fakir Abderrahim, marocchino di 43 anni, morto dopo l'intervento della polizia, che, scrive il quotidiano, era stato condannato a 4 anni e 3 mesi per detenzione di droga e spaccio, ma nel 2006 evase dai domiciliari, nel 2019 venne fermato per resistenza, nel 2022 per lesioni. Il suo legale protesta: questa è una rivelazione di segreti d'ufficio. È un ritratto di quest'uomo che è morto in questo drammatico intervento della polizia. L'Italia sforna pistole ma le usa poco, e siamo sul Fatto Quotidiano. Fratelli d'Italia e Company in soccorso del settore, si parla di affari e scrive, scusatemi l'ho ridotto per sbaglio, scrive Nicola Borzi: il paradosso italiano è che la penisola, pur tra i maggiori produttori mondiali di pistole e revolver, grazie al distretto bresciano della Valtrompia, è anche tra i paesi che spendono meno in armi da fuoco a canna corta, e per questo sinora con meno morti. Ma per dare più mercato ai produttori nazionali, da 20 anni la destra cavalca ogni occasione. Insomma, è quello che scrive il Fatto Quotidiano, mentre si parla sul giornale di fango sulle divise, con il video all'esame della procura e la bodycam comprata dall'agente. Un altro punto di vista sul caso di Fakir. Infine il tema politico, che è sul Messaggero: la sicurezza per il centrosinistra, no ai nuovi reati, un piano per le periferie, con la linea testardamente unitaria dei partiti di opposizione, maggiori fondi per il controllo del territorio e assunzioni delle forze dell'ordine, ma niente misure speciali. Questo è uno dei punti di vista politici su queste vicende di cui abbiamo parlato, e questi erano i giornali di oggi con le prime pagine, i principali temi che abbiamo visto nelle pagine iniziali. È tutto.

Aria più fresca sulle regioni del nord, questo comporta non solo un abbassamento delle temperature, ma anche una fenomenologia localmente intensa dovuta a rovesci isolati temporali che interesseranno la Lombardia, l'Emilia-Romagna e le regioni del Triveneto. Isolati temporali anche sulla parte settentrionale.

0: meridionale della Toscana, sull'Umbria, sulle Marche e sull'Abruzzo, mentre bel tempo sulla parte meridionale della Toscana, del Lazio, così come sulle regioni meridionali, dove il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso per nubi che tenderanno a formarsi nel corso delle ore più calde del giorno. Tempo stabile anche sulle due isole maggiori, con una ventilazione debole e variabile, tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata, mari poco mossi o localmente mossi. Concludiamo con le temperature in diminuzione al centro-nord, specie sul versante adriatico, mentre stabili invece al meridione.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Ancora ben trovati da RaiNews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno, partendo dalla morte di Fakir Abderrahim a Bologna. La procura indaga 6 persone, 2 agenti, 4 operatori del 118, per loro scatta lo scudo penale, l'iscrizione in un registro speciale per le indagini. Intanto, dopo il presidio pacifico di ieri pomeriggio, il lancio di bombe carta e carica della polizia per il corteo degli antagonisti, 11 sarebbero feriti tra gli agenti e gli attivisti. Ma è anche la decima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha annunciato di aver fermato 2 navi nello stretto di Hormuz, mentre il fronte di guerra rischia di estendersi. Il presidente Pezeshkian dice che l'Iran sta combattendo una guerra su vasta scala. Gli alleati yemeniti di Teheran e i ribelli Houthi minacciano di bloccare i porti sauditi, mentre si è insediato ufficialmente il nuovo premier britannico Andy Burnham, che prende il posto a Downing Street di Starmer. Nel suo primo discorso l'ex sindaco di Manchester ha promesso di ridare speranza, stabilità al Regno Unito e soprattutto di aiutare chi sta peggio. Burnham ha ribadito il sostegno a Kiev, ha avuto una conversazione telefonica con Trump. Tornando invece in Italia, bisognerà attendere almeno la giornata di domani per un generale allentamento della morsa del caldo. Oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute. E poi nelle prossime ore le temperature dovrebbero iniziare a scendere. Intanto sono attesi temporali al nord. L'instabilità meteorologica si sposterà poi al sud da giovedì, secondo le previsioni, ma naturalmente vi aggiorneremo ancora. E torniamo a parlare del caso Fakir. Non chiediamo odio ma verità e dignità, così la nipote durante il presidio voluto dal sindaco Lepore. Poi le tensioni in piazza tra antagonisti e polizia. Intanto la procura avvia verifiche su 2 agenti e 4 sanitari, per loro scatta lo scudo penale. Il ministro Piantedosi dice che usa pregiudizi, non si fida della polizia né della magistratura ed esprime cordoglio per i familiari. Sentiamo Elisa Dossi.
3: Il video in procura con quelli delle bodycam degli agenti. Abderrahim Fakir, 42 anni, piccolo imprenditore, muore nell'intervento della polizia chiamata perché aveva dato in escandescenza. Gli agenti allertano il 118 per crisi psichiatrica. Tenuto a terra, grida aiuto. Dopo 4 minuti è immobile, senza più reazione. I sanitari intervengono ancora dopo.
4: A terra ancora tracce di sangue.
3: 6 gli iscritti per omicidio colposo nel registro delle annotazioni preliminari, pre-registro degli indagati voluto da Matteo Salvini con il pacchetto sicurezza applicato per la prima volta. Serviranno l'autopsia e altre verifiche per decidere se archiviare o indagare i 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. La rabbia al quartiere popolare Pilastro.
5: Non si merita quella morte lì, è una brava persona.
6: Lui poteva essere in qualsiasi stato, ma non era giusto trattarlo così.
3: Nega problemi psichici l'avvocata che lo ha seguito per permesso di soggiorno e piccoli precedenti per droga scontati nel 2012. Vedeva l'operato dell'ICE in America, temeva il patto europeo per l'immigrazione, afferma.
7: Lui aveva particolarmente paura dei controlli di polizia perché pensava, se vedono i miei vecchissimi precedenti, anche se sono regolarmente presente, chissà cosa mi succede.
3: Non sia la polizia che è coinvolta a indagare, lo chiede la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dice l'avvocato Anselmo dei casi Cucchi e Aldrovandi, che ora segue i familiari di Fakir. Bologna reagisca unita, dice il sindaco, la piazza si riempie, parlano i parenti.
8: Non siamo qui per chiedere vendetta. Siamo qui per chiedere verità!
3: Un gruppo si stacca dal corteo, poche persone a volto coperto cercano lo scontro con la polizia. Petardi, bombe carta, cariche, fumogeni, idranti, criminali, tuona l'avvocato Anselmo. Così attaccano la famiglia di Fakir e gli negano verità e giustizia. Siamo solidali con le forze dell'ordine.
2: Terzo giorno di carcere per Mario Roggero, che è stato visitato dalla moglie e dalle quattro figlie. Bollato, la procura sequestra a garanzia delle spese di giustizia 50.000 euro da un conto tunisino intestato al gioielliere. Alla moglie è rinviata ai giudici di Milano la richiesta di differimento della pena. Sentiamo Angela Caponnetto.
9: Tranquillo, mi ha dato una buona impressione.
10: In carcere da venerdì scorso Mario Roggero dice di essere tranquillo. La moglie e le quattro figlie che lo hanno incontrato a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Nessun commento all'uscita dal carcere sull'assist di Elon Musk, né su speranze per la grazia, così come sul sequestro conservativo di 50.000 euro da un conto tunisino intestato a lei e al marito, effettuato dalla Procura Generale di Torino. Soldi che provenivano dal conto corrente del comitato hashtag Io sto con Mario Roggero, versati al gioielliere e alla moglie prima del processo di appello. In un comunicato stampa il procuratore generale spiega che si vuole chiarire la questione del risarcimento danni e che il denaro viene tenuto a garanzia delle spese di giustizia. La procura ricorda anche che Roggero è stato condannato in primo grado dalla Corte di Assise di Asti al pagamento di una provvisionale di 480.000 euro a favore delle parti civili, che comprendono 14 familiari dei rapinatori uccisi e il terzo complice vittima di tentato omicidio. Al momento non c'è una quantificazione definitiva dei danni che verrà stabilita in sede civile. Intanto il giudice di sorveglianza di Torino ha rinviato al Tribunale di Milano l'istanza di differimento della pena, ovvero la richiesta di posticipare il carcere in attesa che venga presa in considerazione la domanda di grazia presentata dalla moglie.
2: Le reazioni ai gravi fatti di Bologna, il tema sicurezza dopo il caso Roggero al centro del dibattito politico. La Lega incalza sulla legittima difesa, le opposizioni parlano di strumentalizzazione, ma sentiamo Pablo Rocas.
11: Mai più delinquenti risarciti dalle vittime è il nome della proposta di legge che verrà presentata da Fratelli d'Italia nelle prossime ore sull'onda della condanna del gioielliere Roggero. Estendere i confini della legittima difesa è invece l'obiettivo della Lega, in contrasto però con le idee di Forza Italia e noi moderati, convinti che siano giuste le norme già in vigore. L'attivismo del centrodestra viene letto dalle opposizioni come sciacallaggio, legittimazione del far west e della giustizia fai da te. Il PD difende sulla grazia le prerogative del capo dello Stato. Il Movimento 5 Stelle invita il governo a occuparsi del caro vita e dei problemi reali dei cittadini. Mentre divampa la polemica intorno alla morte di Abderrahim Fakir, vergognoso che la sinistra accusi gli agenti, afferma Bignami.
12: Quando la sinistra chiede giustizia, di fatto insinua che è stata commessa un'ingiustizia e insinua che questa ingiustizia l'avrebbero compiuta le forze dell'ordine, senza sapere qual è la verità. E questo la sinistra lo fa perché sono allergici alle divise, sono allergici alla sicurezza di tutti noi.
11: Salvini invita i familiari della vittima a non evocare la vendetta e esprime vicinanza a chi rischia la vita per proteggere la nostra. Chiede un'informativa urgente a Piantedosi, il campo progressista. Bisogna fare chiarezza, è l'appello del PD.
13: Come Partito Democratico vogliamo che venga fatta piena luce su questi fatti. Riteniamo che non sia questo il momento in cui bisogna strumentalizzare questi eventi, ma appurarli, accertarli, avere certezza di ciò che è successo.
11: Dalle opposizioni arriva poi una pioggia di critiche per il video generato dall'intelligenza artificiale e pubblicato da Vannacci, in cui si vede il generale in un'arena dell'antica Roma ordinare la morte di Conte Schlein. Non reggono la satira, scrive il generale accusato da PD e 5 Stelle di incitare alla violenza. Meloni viene chiesto dalle opposizioni prenda le distanze.
2: Ed ancora siamo alle notizie dall'estero. Si delinea l'esecutivo del nuovo premier britannico, il laburista Burnham, il settimo inquilino di Down Street in 10 anni. Il primo colloquio con il presidente americano Trump. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
14: This moment...
15: Restituiremo al Regno Unito stabilità, lo dice subito Andy Burnham, che arriva a Downing Street, settimo primo ministro britannico in 10 anni circa, dai giorni di Brexit in poi. Stabilità politica e populismo crescente, insieme alla crescita che manca, sono i due problemi che dovrà affrontare subito l'ex sindaco di Manchester, che i laburisti hanno voluto alla guida del governo per salvare la legislatura, dopo i pessimi risultati delle amministrative di primavera. L'avvicendamento tra primi ministri avviene di mattina. Keir Starmer, capo del governo per soli 2 anni dopo la vittoria elettorale del 24, ringrazia e saluta tra gli applausi. Guidare il paese, dice, è stato l'onore della mia vita. Poi, mano nella mano, con la moglie Vittoria, va a rimettere il mandato da Re Carlo. Giura da primo ministro Burnham.

0: e annuncia un progetto decennale.
1: Inizia così l'era del governo Burnham, consapevoli tutti, lui per primo, che per i laburisti che hanno già sacrificato Keir Starmer, questa potrebbe essere l'ultima chiamata.
0: E a sera arrivano i nomi della nuova squadra di governo. L'ex ministro della difesa Healey, che con le sue dimissioni aveva dato a Starmer il colpo di grazia, è il nuovo ministro dell'economia. Ed Miliband agli esteri, Shabana Mahmood confermata all'interno.
2: E cresce la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha annunciato di aver fermato due navi nello stretto di Hormuz. Continuano in ogni caso i tentativi di mediazione diplomatica per arrivare a un cessate il fuoco, nonostante le parole del presidente Pezeshkian. L'Iran sta combattendo una guerra su vasta scala con gli Stati Uniti, ha detto. La dichiarazione è arrivata mentre gli alleati yemeniti di Teheran, i ribelli Houthi, minacciano di bloccare i porti sauditi, mettendo a rischio la capacità di Riyadh di aggirare lo stretto di Hormuz. E intanto il Pentagono conferma quasi 100 militari degli Stati Uniti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il corrispondente da New York è gli Piro.
3: Presso quell'uccisione e molte volte di più, il presidente americano affida ai social media la versione Trump della legge del taglione. Lo fa mentre monta il bilancio dei caduti militari statunitensi, 4 negli ultimi giorni, e il New York Times denuncia le omissioni del Pentagono, che ha nascosto al pubblico americano il ferimento di un centinaio di soldati nel corso di 3 recenti attacchi dell'Iran nell'area del Golfo. Caduti e feriti che, insieme ai prezzi del carburante alle stelle, stanno sempre più mettendo in difficoltà Trump, un presidente che aveva promesso la pace e si ritrova intrappolato in una nuova guerra americana in Medio Oriente che non si capisce quanto durerà. Ma quello iraniano non è l'unico fronte aperto per Trump, che ha imposto dazi del 50% al Canada, tariffe doganali che si aggiungono a quelle già in vigore. Trump nei giorni scorsi aveva minacciato rappresaglie per via delle massicce ondate di fumo arrivate a contaminare l'aria di molte metropoli americane per via di centinaia di incendi nelle foreste canadesi. Intanto il Dipartimento di Stato ha pubblicato un rapporto su Cuba, capitale del comunismo nel XXI secolo, con toni da guerra fredda che sembrano pensati per giustificare quell'intervento militare che Trump minaccia da mesi. Secondo l'agenzia Reuters, infine, sono in corso trattative per evitare che gli USA rompano anche con l'UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati.
2: A Madrid, dopo il ricevimento alla residenza della Casa Reale, 1 milione di persone ha accolto le Furie Rosse, che di ritorno vittoriose da New York hanno sfilato per la città a bordo di un autobus a 2 piani. Sentiamo l'inviata Laura Tangherlini.
4: Il sogno avverato si snoda per le vie del centro di Madrid su un pullman scoperto, mentre un fiume umano vestito di bandiere e carico di orgoglio e riconoscenza si apre al suo passaggio. Da tutta la Spagna in più di 1 milione di persone per accogliere neocampioni del mondo di ritorno da New York. La notte precedente di lunghissimi festeggiamenti per la finale appena vinta non ha scoraggiato né scalfito la pazienza di alcuno, anzi l'attesa di ore non pesa, l'importante è vederli dal vivo. Prima per le Furie Rosse i ricevimenti ufficiali accolti dalla famiglia reale al Palazzo della Zarzuela e dal primo ministro alla Moncloa. Poi le celebrazioni che si spostano su 4 ruote, direzione finale Piazza del Municipio, un palco e sotto ancora una folla oceanica per il momento clou.
5: Il pullman ha raggiunto il retro del Palacio de Cibeles per i giocatori, ora giusto il tempo di un abbraccio con i familiari prima del bagno di folla. Uno dopo l'altro, ognuno a modo suo, i Roja salutano, ringraziano, giocano ad essere semplicemente dei ragazzi, seppure con la seconda estrella, stella, ora cucita addosso. La coppa entra in braccio a Baena, che sul palco festeggia anche il 25esimo compleanno. Vederli dal vivo davanti a me è un'emozione incredibile. Avevo vissuto il primo mondiale, ma viverlo di nuovo è una meraviglia. E questa sera è quasi commovente perché nessuno credeva in noi, invece con loro abbiamo vinto. Un'esperienza da fare una volta nella vita, non sai se ti ricapiterà. Sono proprio belli. Siamo in fila dalle 4. Ho la voce di una camionista, ma valeva la pena. Per Ferran e per Cobassi. Cobassi, ti amo. Ma dateci dell'acqua ora, per favore.

0: fuoco, allenatore e giocatori, ora la festa di tutta la Spagna può davvero prendere il volo con quella coppa tra le mani di tutti.
1: E questa settimana con la nostra rubrica dedicata alla scienza Futuro 24 parliamo di nuovi materiali. Andiamo in Svizzera, al prestigioso Politecnico di Zurigo, dove si lavora su innovazioni con moltissime applicazioni nella nostra vita quotidiana. Vediamo.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Lo sviluppo di nuovi materiali ha scandito varie tappe della storia dell'umanità, dalla carta al cemento, dall'acciaio alla plastica. Oggi siamo in Svizzera al Politecnico di Zurigo. In questa puntata parleremo di nanoparticelle e materiali multifunzionali, una frontiera della ricerca che, come vedremo, può innovare moltissimi settori.
1: Fondato nel 1855, il Politecnico Federale di Zurigo ETH è una delle più prestigiose università del mondo. 22 ricercatori che vi sono stati associati hanno ricevuto il premio Nobel. Vi studiò e poi vi lavorò come professore anche Albert Einstein. Entriamo nel Dipartimento di Scienza dei Materiali, essenzialmente laboratori di chimica specializzati nello studio delle caratteristiche dei materiali, dove si cercano soluzioni per migliorare o ampliare le loro proprietà. Un lavoro sull'infinitamente piccolo che può dare risultati tangibili.
2: Le nanotecnologie sono una realtà abbastanza affermata a livello accademico e in molti casi anche industriale. Ci sono casi in cui nanoparticelle metalliche vengono già applicate per certe applicazioni microelettroniche o per sensoristica. Ci sono nanoparticelle metalliche, nanoparticelle ceramiche, nanoparticelle di semiconduttori e ciascuna porta delle proprietà differenti. Nel nostro caso noi ci occupiamo di materiali ceramici perché siamo più esperti di una sintesi, di un metodo di preparazione che è idoneo per sfruttare la reattività di certe molecole che permettono di preparare delle soluzioni che è sufficiente scaldare per promuovere una reazione che forma con precisione atomica dei materiali formati.
1: Uno dei filoni di studio si concentra sugli ossidi di afnio, che hanno alta trasparenza, alta densità e alta resistenza chimica e alle radiazioni. L'obiettivo è renderli fluorescenti usando soluzioni più semplici di quelle attuali ed evitando, se possibile, il ricorso alle terre rare.
2: Sarà possibile fabbricare dei materiali innovativi, capaci di, per esempio, essere impiegati nel campo dell'illuminazione, nel campo della detezione di radiazione, della diagnostica medica o anche delle terapie.
1: Una delle sfide è stabilizzare le nanoparticelle nei vari mezzi in cui devono essere disperse. In questo caso, ad esempio, formano degli aggregati e diffondono male la luce. Il liquido, infatti, è torbido. Ma quando si aggiunge la molecola giusta, le particelle si allontanano e la soluzione diventa trasparente. Un'altra opzione è lasciare che le nanoparticelle si agglomerino, ma in modo controllato. In questo modo si possono ottenere particolari architetture, come quelle degli aerogel.
3: Gli aerogel sono una classe di materiali molto interessante. È un materiale solido estremamente leggero perché è composto per circa il 98% di aria. E grazie a questa elevatissima porosità ha applicazioni interessanti nella catalisi e nell'assorbimento di diversi tipi di materiali. Questo è un pezzo di aerogel, è piuttosto grande, è fatto di silice e potete vedere che è un materiale molto poroso. È principalmente composto di aria, quindi potete vederci attraverso. A volte è chiamato blue smoke, fumo blu, e potete immaginare il motivo.
1: Gli aerogel di silice possono essere usati, ad esempio, come isolanti nell'edilizia. In questo caso, invece, vediamo la tecnica usata.

0: usata per produrre sfere di aerogel a base di titanio o zirconio in combinazione con alcuni metalli nobili. Uno dei progetti di frontiera sta sviluppando un sistema che le impiega per assorbire anidride carbonica dall'atmosfera e usarla per produrre metanolo da utilizzare come combustibile.
1: Abbiamo una strumentazione molto specifica per farlo con un reattore che abbiamo costruito e sviluppato autonomamente. C'è un sistema che mescola idrogeno e l'anidride carbonica. I due gas entrano nel reattore che contiene gli aerogel e accendiamo una lampada che induce la reazione chimica.
0: L'attività è ancora svolta su piccola scala. Trovare il modo di farla uscire dal laboratorio e aumentare la produzione avrebbe un impatto positivo per l'ambiente, perché consentirebbe di produrre carburante con dell'anidride carbonica che si trovava già nell'atmosfera, invece di immetterne altra bruciando dei combustibili fossili. È in una fase più avanzata il lavoro condotto in quest'altro laboratorio da Archimedes, un'azienda spin-off del Politecnico di Zurigo. Obiettivo: contrastare un fenomeno universale ed estremamente costoso, cioè la corrosione. Difendere infrastrutture, aerei, navi e molte altre tipologie di oggetti usando uno speciale polimero.
2: Si chiama polifenilene metilene o PPM ed è un materiale multifunzionale perché, dovuto alla sua particolare geometria, si riesce a impartire a questo polimero diverse proprietà, tra cui idrofobicità, quindi idrorepellenza, oppure protezione alla corrosione e ottima processabilità. Ci stiamo lavorando da 2 anni, l'azienda Archimedes è stata incorporata 1 anno fa, in questo anno siamo riusciti a portare avanti diversi casi di studio in settori come l'aerospaziale, il packaging, la sostituzione del PFAS e l'elettronica. Può essere applicato nelle lamiere che costituiscono gli aerei, oppure può essere applicato nel packaging sulla carta per avere della carta idrorepellente con meno utilizzo di materiale multistrato difficile da riciclare, oppure può essere applicato anche sui cementi per rendere i cementi molto più idrorepellenti e dare una prima prevenzione alla corrosione senza andare a intaccare i materiali metallici all'interno delle infrastrutture.
0: Come vediamo in queste immagini, l'acqua non penetra nella parte della superficie che è stata trattata con il PPM e i test condotti hanno mostrato la sua efficacia.
2: Il nostro materiale è in grado di proteggere dalla corrosione con spessori molto minori rispetto a quelli utilizzati allo stato dell'arte e inoltre è in grado di fornire anche dei meccanismi di autoriparazione che riescono sfruttando i fenomeni di corrosione sulle leghe dei metalli. Questo è acciaio, è stato esposto a 4 mesi in ambiente marino simulato. Questa è la parte che è stata trattata che non ha subito corrosione, mentre questa è la parte non trattata che invece ha subito corrosione.
0: Fra le proprietà più peculiari del PPM c'è la fluorescenza. Basta illuminare con una lampada ultravioletti la superficie trattata per verificare se lo strato protettivo sia omogeneo e se si siano verificati eventuali danni da corrosione. Inoltre può essere separato e riciclato. Lo stato di avanzamento varia a seconda delle applicazioni.
2: In settori come la sostituzione dei PFAS nell'elettronica, il tempo di raggiungimento del mercato è relativamente breve, circa 2 anni. In settori più sofisticati come l'aerospaziale, i tempi dipendono dalle qualificazioni del materiale, dall'ente regolatorio e quindi possono arrivare fino a 5 anni.
0: E ora voltiamo pagina, ma rimaniamo sulle Alpi. Ci spostiamo ad Aosta, dove grazie a moderne tecniche investigative forensi, in genere utilizzate sulle scene del crimine, è stato ricostruito il volto di un uomo preistorico. Viveva migliaia di anni fa in un'epoca identificata proprio dalla scoperta e dall'utilizzo di un nuovo materiale, cioè l'età del rame. Loredana Pianta.
3: Quattromila anni dopo, l'emozione di recuperare il suo sguardo, vissuto nell'età del rame, fra i 45 e i 55 anni, sepolto nel Dolmen 2, tomba centrale nella spianata dell'area archeologica di Saint-Martin de Corleana d'Aosta, su cui è nato il megamuseo. Con le tecniche investigative forensi utilizzate per identificare vittime

0: vittime sconosciute, è stato ricostruito il suo viso in un video proiettato accanto al cranio da cui tutto è partito, quello di uno dei 39 individui sepolti nella tomba collettiva fra il IV e il II millennio a.C.
1: C'era l'interesse di vedere, di cercare di capire quale poteva essere il volto a livello scientifico dell'individuo, di un individuo così particolare da essere sottoposto a ben due interventi di trapanazione cranica in un periodo così antico. Potrebbero essere legate dei motivi terapeutici dovuti forse a una sorta di macrocefalia.
0: Le trapanazioni alle quali l'individuo era sopravvissuto sono una pratica mondiale antica, effettuata spesso su persone che soffrivano di disturbi neurologici per intervenire medicalmente sul cervello, e a scopo rituale per far uscire spiriti maligni. La ricostruzione è avvenuta con la scansione 3D del cranio, l'utilizzo di indicatori di tessuti molli su base statistica europea, la modellazione anatomica e la scultura digitale. A condurre lo studio l'ARC Team di Trento, che ha fatto ricerca anche su Ötzi, la mummia preistorica più famosa del mondo.
1: Il problema principale era che esisteva una documentazione tridimensionale della mummia, ma derivante dalla TAC, in bianco e nero, per cui si perdeva tutto quel cromatismo, tessitura reale di colori, che danno una serie di informazioni su Ötzi molto importanti, come i tatuaggi, per verificare anche teorie, per esempio, che i tatuaggi avessero scopo terapeutico e quindi andassero a incidere su aree in cui lui soffriva di artrite, per esempio, o cose del genere.
0: Sugli individui del Dolmen 2 sono anche in arrivo gli esiti della ricerca sul loro DNA condotta dall'Università di Ginevra, che ha analizzato i denti con i residui di tartaro, testimoni del modus vivendi di queste popolazioni. Informazioni che potrebbero rendere ancora più precisa la ricostruzione di quest'uomo dell'età del rame.
2: È un discorso legato all'aspetto umano che tendenzialmente un po' nei musei archeologici manca, cioè vediamo le strutture, vediamo gli oggetti, facciamo sempre un po' fatica a collegare tutto questo materiale, questa cultura materiale, con la presenza umana.
3: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Buongiorno, sebbene abbastanza lentamente e gradualmente la situazione meteorologica inizia a cambiare, ovvero un cambiamento di massa d'aria che porterà temperature più basse nel corso dei prossimi giorni, ma che pagheremo con l'arrivo di temporali anche abbastanza intensi sul nostro territorio. Guardando queste immagini vediamo quelli che sono arrivati nella giornata di ieri. A seguire, queste sono le immagini delle ultime 24 ore, una nuvolosità che si muove da ovest verso est e che quindi tende ad interessare, sebbene marginalmente, ancora il nostro paese. In termini di previsione, questo comporterà per oggi dei temporali abbastanza diffusi sulle regioni settentrionali, tra la Lombardia e il nord-est dapprima, poi anche più a sud, tra l'Emilia-Romagna e le Alte Marche, proprio su queste due regioni, dove tra l'altro è più alta l'allerta di protezione civile, potranno arrivare degli eventi più intensi, specialmente verso fine giornata. Tutto questo inizialmente accade con ventilazione scarsa o del tutto assente, questo perché siamo ancora tutto sommato in condizioni di alta pressione, una ventilazione che però aumenterà nel corso della fine della giornata, facendo aumentare anche il moto ondoso del mare e quindi portando dell'aria più fresca. Lo stiamo vedendo per le regioni centrali adriatiche, così come per le regioni settentrionali, la temperatura scende un po', ma al centro, al sud e sulle isole i valori sono ancora decisamente alti. Spiccano i 37 gradi di Roma, i 38 di Cagliari, i 40 di Palermo, in un contesto generale di valori certamente più alti sulle zone più interne, lontano dal mare. Aria fresca che però arriverà sul territorio a cominciare da domani. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News.

Okay.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, martedì 21 luglio, pronti?
0: In primo piano la morte di Fakir a Bologna, sono 6 tra poliziotti e operatori del 118, le posizioni al vaglio per capire la dinamica della morte, ma intanto sale la tensione, scontri in piazza tra manifestanti e poliziotti. E poi il caso Roggero, centrodestra diviso sulla revisione sulla legittima difesa, intanto presenta oggi una norma anti-risarcimenti e poi c'è polemica sulle parole di Elon Musk in difesa del gioielliere contro i giudici, si condannino le toghe.
1: Poi tema piscine, perché avete letto molte notizie relative purtroppo ad intossicazioni da cloro, ad annegamenti, anche una bimba è morta per i capelli incastrati nel bocchettone. Insomma, il tema sicurezza nelle piscine si sta molto ampliando, c'è un grande dibattito e lo affronteremo tra pochissimo qui ad Agora Estate. Ci siamo Giulia, siamo pronti?
0: Ci siamo, vi aspettiamo.
1: A fra poco.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, Sudoku, Rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. Prossima uscita in edicola il 23 luglio.
7: Occhi pesanti quando guardo te, occhi stanchi ma restano su di te. Se lacrima non può, non è per te.
8: Occhi secchi? Per un rapido sollievo c'è Isomar Occhi Secchi, acido ialuronico e una salinità simile a quella delle lacrime. Isomar Occhi Secchi, lacrime di benessere.
9: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che è bello Tavernello.
10: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
11: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile.
12: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: La protezione nasce da un semplice gesto. Fumachilla Skin Vape Family Active protegge da zecche e zanzare senza ungere la pelle tutta la famiglia. Scopri anche le altre linee Fumachilla Skin Vape. Per proteggersi basta una carezza. Vape for your life.
16: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
17: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
18: In edicola con intimità, emozioni d'autore. Una straordinaria collana di 16 romanzi che parlano al cuore. Da Sveva Casati Modignani a Julia Quinn. Da Nicholas Evans a Isabel Allende. Ogni settimana un best seller per un'estate di grandi passioni. Da non perdere.

Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla,

0: Khan ucciderà un soldato americano, per quell'uccisione pagherà molte volte tanto.
1: Noi controlliamo lo stretto, loro non controllano nulla. Quindi vedremo cosa succederà. L'unico motivo per cui gli Stati Uniti conducono attacchi è contro le infrastrutture iraniane utilizzate per attaccare il traffico marittimo commerciale globale.
2: Mario Roggero attende che si pronunci il tribunale di sorveglianza sulla domanda di differimento della pena. Se accolta, gli permetterebbe di tornare nella villa tra le colline delle Langhe, dove lo attendono i familiari.
3: La paura di un controllo di polizia e soprattutto di venire espulso, questo potrebbe aver ulteriormente agitato Abderrahim Fakir, morto durante un'operazione di arresto in questo parcheggio del Pilastro a Bologna.
4: Inquietanti le sue grida mentre è immobilizzato a terra da due agenti che gli bloccano testa e collo, e un terzo uomo, forse un residente, gli tiene le gambe.
5: Ci tornati ad Agora Estate, in primo piano lo abbiamo visto anche dalla nostra copertina, il caso Roggero, ma anche il caso a Bologna della morte di Abderrahim Fakir. Ne parliamo in studio qui con me Francesco Pionati, editorialista del Tempo, buongiorno e benvenuto. Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, buongiorno Peter.
6: Buongiorno.
5: Allora, intanto andrei a collegarmi subito con il nostro Luca Colantoni, che si trova appunto a Bologna, al quartiere Pilastro, dove è avvenuta la tragedia. Ieri a Bologna, insomma, l'abbiamo visto, ci sono stati dei forti scontri in piazza tra manifestanti e polizia. Intanto proseguono le indagini su quanto è successo. Luca, dacci gli ultimi aggiornamenti.
7: Sì, buongiorno Giulia, buongiorno ai tuoi ospiti. Io sono proprio nel cuore del quartiere Pilastro, dove proprio alle mie spalle, invito Luca a fartelo vedere, è proprio il corridoio di garage dove due giorni fa è stato fermato dalla polizia Abdelhamir Fakir, è stato ammanettato e poi ha trovato purtroppo la morte. Potete vedere i cartelli posizionati qui davanti, verità e giustizia per Fakir. La stessa verità e giustizia che è stata chiesta ieri durante la manifestazione, che più che manifestazione era un presidio, il presidio dei parenti e degli amici di Fakir, manifestazione che però ha preso una piega diversa, o meglio è divisa in due parti. La prima parte sicuramente è silente, dove si percepiva il dolore da parte dei parenti, degli amici che chiedevano non vendetta ma soltanto giustizia, e poi la seconda parte che ha preso un po' la piega ed è diventato il titolo poi della giornata di ieri e sui titoli dei giornali di oggi: gli scontri di piazza, gli antagonisti contro la polizia. Vi faccio vedere questa scritta, per esempio: lo Stato uccide, era uno degli slogan di ieri, oltre ad assassini, violenti, e così sono stati tacciati le forze dell'ordine. Sotto la prefettura ci sono stati questi scontri che sono andati avanti tutta la notte, con il centro storico di Bologna completamente devastato. Dicevi delle indagini, le indagini le approfondiremo poi più tardi in un altro collegamento, però portano nel registro degli indagati almeno sei persone, sono i due poliziotti che sono intervenuti con l'ausilio dell'articolo 45, ovvero il famoso scudo penale, e i quattro operatori del 118 che non sono intervenuti prontamente per cercare di fare qualcosa per Fakir, ma questo lo approfondiamo più tardi.
5: Grazie a Luca Colantoni, ci sentiamo allora più tardi. Intanto Peter, abbiamo visto le immagini, lo Stato uccide, c'è scritto su quello striscione. Il presidio di ieri in piazza era stato convocato dallo stesso sindaco di Bologna Matteo Lepore ed era per chiedere verità, però alla fine ci sono stati gli scontri e si è, diciamo, strumentalizzata questa vicenda di già.
6: È chiaro, le immagini su internet erano talmente forti che non si poteva non pensare che gli antagonisti a un certo punto non sarebbero scesi in piazza. Lepore se ne è assunto il rischio, nel senso che la manifestazione è stata una bella manifestazione, si chiedeva, chiedere verità e giustizia è sempre giusto, ma era evidente che poteva accadere tutto questo. Perché verità e giustizia? È difficile sostenere che questo sia un nuovo caso Aldrovandi. La polizia chiaramente non ha picchiato questo uomo. Però forse dovremmo cominciare a riflettere sui protocolli che sono in uso. Questi episodi si stanno moltiplicando. Io non so se è questo il caso. Ma da Mogherini in poi, il famoso caso a Firenze, gli episodi psicotici causati da sostanze stupefacenti diventano importanti e diventano numerosi. E quando tu usi un protocollo che ti permette di ammanettare una persona così e lo tieni troppo tempo sulla pancia, può capitare che la persona smetta di respirare. Perché dico questo? Forse bisogna trarre una lezione. Quello che impressiona lì non è tanto o solo l'intervento della forza pubblica, ma il fatto che i quattro addetti al 118 siano fermi di fronte a un uomo che grida aiuto, aiuto.
5: Loro hanno detto che da protocollo non possono intervenire.
6: E allora torniamo al punto, al di là delle polemiche. Visto che il consumo di sostanze è alto, che gli episodi psicotici anche dovuti aumentano, ce ne sono.

0: È una lezione che Edoardo Bennato sembra aver seguito per tutta la carriera e da oltre 50 anni racconta il mondo con l'ironia delle favole, il linguaggio del rock e i testi capaci di parlare a generazioni diverse. Oggi, a pochi giorni dal suo 80° compleanno, il pirata del rock arriva per la prima volta al Circo Massimo, accompagnato dalla figlia Gaia, con il tour Quando sarò grande, ripercorrendo i suoi grandi successi con la stessa energia di sempre e qualche amico sul palco, come Leo Gassman. E la chiamo
1: fortuna. Io faccio quello che mi piace e mi diverte, con la speranza che quello che piace a me piace agli altri.
2: Porta all'isola che non c'è.
0: Ha trasformato Pinocchio e Peter Pan in una rivoluzione musicale, suonando contemporaneamente chitarra, armonica e tamburo a pedale. Il tour attraverserà l'Italia fino a settembre.
1: Mi piacerebbe che al mio concerto venissero gli appassionati di musica, di chitarra.
2: Forse è ancora più pazzo di te.
3: TG3 torna alle 14:20, grazie per l'attenzione, buona giornata.

0: Buongiorno e bentornati a Quante Storie. Se avete visto il lancio che abbiamo fatto poco fa, io ho provato a porre una domanda enorme: che cos'è l'Occidente? Che cosa sappiamo dell'Occidente? Qual è la genealogia della parola Occidente? Ora, sono giorni molto delicati e complicati per il concetto di Occidente e forse per Occidente stesso, che in qualche modo, diciamo, servono su un piatto d'argento a un insigne filologo e storico come il professor Canfora, ci ha appena consegnato una riflessione il cui titolo è Il porcospino d'acciaio. Poi capirete da dove deriva questa definizione. Occidente, ultimo atto, appunto lo stato forse penoso e pietoso in cui si trova l'Occidente in questo momento. Professore, bentornato.
1: Evviva.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Canfora e a chi ci sta seguendo.
0: Il professor Canfora, poi da filologo e da storico, ama anche soffermarsi sul presente e analizzare il presente. Lo dico perché questo libro inizia con queste parole: due occidenti appaiono oggi in conflitto, le principali potenze europee e il Nord America. Allora, cominciamo dalle immagini di qualche giorno fa, che in qualche modo hanno fatto emergere o hanno acuito questa contrapposizione fra due occidenti: la questione Venezuela, Trump e Maduro.
3: Venga por mí, a chi lo espera en Miraflores, no se tarde en llegar, cobarde!
4: I just got three things to say: God bless our troops, God bless America, and gentlemen, start your

0: Sia chiaro che questo post è stato messo in rete da Trump stesso, che diciamo dal punto di vista istituzionale non è proprio Mattarella, mettiamolo così, professore. Allora, che ci consegna quello che è accaduto?
1: Ma la volontà di potenza retroattiva, nel senso che gli Stati Uniti d'America nel 1823 lanciarono la dottrina del cortile di casa, no? L'America meridionale è il nostro, la nostra colonia, in sostanza, o protettorato, se vogliamo usare un termine più delicato. Ma da allora è passato tantissimo tempo, sono successe nell'America meridionale vicende straordinarie, liberatorie, contraddittorie, sofferenze immani, il Cile, Pinochet, la liberazione da quella dittatura, e lui invece pensa che nel disordine mondiale attuale sia arrivato il momento di mettere da capo le mani su quell'area del mondo, che ritiene di sua competenza, evidentemente, con argomentazioni modeste, diciamo, puerili talvolta, ma purtroppo l'aggettivo puerile non va bene perché allude a una certa innocenza, laddove lì abbiamo l'esatto contrario, no? In particolare questa motivazione ormai rancida, c'era un dittatore, noi lo portiamo via, liberiamo, eccetera. Mi ha fatto venire in mente il nostro, la retorica dei nostri giornali nel 1935. Erano molto pro.

0: Meloni al governo allora in carica, effettivamente, noi attacchiamo l'Etiopia e il coro cosa dice? È una monarchia assoluta, è un tiranno, è Haile Selassie, lì c'è ancora la schiavitù, noi portiamo la libertà. Volevamo allargare il nostro dominio sul Corno d'Africa, lui vuole il petrolio.
1: Sì, qui aggiungerei un, non di contarlo, ma una riflessione ulteriore e poi approfondiremo dopo aver visto le immagini del Venezuela all'inizio degli anni 70. Cioè, dicono molti osservatori, professore, i democratici si riempiono la bocca, i democratici americani, di parole come libertà e democrazia, diciamo, che io tenderei a sposare, ma in realtà fanno la stessa cosa. Trump è solo più sincero, va al cuore delle cose, lo fa in quella maniera brutale, perché lui vuole il petrolio e lo dice. Ora guardiamo che cos'era il Venezuela degli anni 70 e ne parliamo.
2: Il petrolio sarà lo strumento per dare al Venezuela il posto che gli spetta nel mondo. 48 ore dopo la sua elezione a Presidente della Repubblica, Carlos Andrés Pérez ha così annunciato la sua intenzione di usare il petrolio come un'arma per costringere i paesi industrializzati a una nuova politica nei confronti del Venezuela e del resto dell'America Latina. Il Venezuela produce un settimo della produzione mondiale di petrolio, 3 milioni e 300 mila barili al giorno, che per il 90% sono venduti agli Stati Uniti e al Canada. C'è un interrogativo che riguarda non solo il Venezuela, non solo l'America Latina. Quale sarà la politica in campo petrolifero di questo paese da cui dipende in buona parte il mercato mondiale dell'energia? Sarà una politica di semplice rialzo dei prezzi, oppure il petrolio sarà davvero usato per giungere anche a nuove forme di alleanze, per l'inserimento in un diverso fronte dello scacchiere mondiale?
1: Era colonialismo quello di allora e neocolonialismo quello di oggi?
0: Certo, le due parole si sposano perfettamente. Il vecchio colonialismo è stato travolto dal

0: conquistare le elite governanti, lo scambio ineguale, no? Le materie prime vendute a basso costo e poi riutilizzate in maniera più che produttiva e proficua. Neocolonialismo è esattamente questo. Quindi, se vogliamo sintetizzare la storia dei secoli fine XX, inizio XXI, potremmo dire che sono due forze in lotta tra loro, la decolonizzazione e la ricolonizzazione. Questo è il vero, la vera posta in gioco.
1: Questo è interessantissimo e tra poco ne parleremo anche a proposito di quelli che teoricamente potremmo definire a loro volta imperi, oltre a quello americano, cioè quello cinese e quello russo. Però, professore, c'è un punto che credo sia interessante. Ora, Chavez, diciamo, personalmente non lo considero un democratico, nel senso che milioni di venezuelani hanno lasciato il paese, però obiettivamente ha tolto le leve agli ex colonizzatori e l'ha rimesse, non so se nelle mani del popolo. Lei che dice?
0: Beh, la domanda è interessante perché nelle mani del popolo in realtà è un paradosso, nel senso che il popolo non ha miliardi di mani,
1: sì, certo,
0: ma è una maniera indiretta di dislocare le risorse a pro o a vantaggio di un altro gruppo sociale. Questo che abbiamo davanti, secondo me, è un caso da manuale, perché dire non è un democratico, non era un democratico, certo, non aveva letto Montesquieu, questo lo possiamo dare per certo. Si può anche far del bene senza aver letto Montesquieu, sì. O peggio, si può fare sì. Molto male in avendo nome letto di Montesquieu. Ecco, questo diciamo per ridimensionare il problema.
1: Sì, sì, sì, a questo punto, alla luce di quello che ci ha appena detto il professor Canfora, tocchiamo l'altro tema delicatissimo, che è poi quello che dà il titolo al suo saggio, il porco spino d'acciaio. È un'espressione di Ursula von der Leyen. Naturalmente si riferisce all'Ucraina e la ascoltiamo.
2: L'Ucraina deve essere in grado di mantenere la sua sovranità e la sua integrità territoriale. Non ci possono essere limitazioni alle forze armate ucraine, né alla cooperazione con altri paesi terzi, né all'assistenza da parte di altri paesi terzi. Nessuna limitazione per le forze armate ucraine. Come ho spesso detto, l'Ucraina deve diventare un porco spino d'acciaio, inafferrabile per potenziali invasori. Potential
1: invaders. Ora, professore, se lei ha un nemico, ma lo dico, parlo allo storico, al filologo, sono le elite europee con le quali lei è sempre spietato, severissimo. Perché?
0: Ma perché sono detentrici della più raffinata cultura che il mondo abbia prodotto e ne fanno un uso perverso. Questo mi pare la sola ragione
1: ma
0: per cui
1: perverso?
0: Poi dire nemico io poi
1: da analista,
0: certamente un atteggiamento non benevolo e critico. Completerei però la citazione di questa insigne statista, additava il modello porcospino d'acciaio con degli esempi, no? Come fanno gli scienziati, danno gli esempi. Sì. Gli esempi sono nella sua mente Taiwan e Israele. Sì. Cioè l'idea sua è che si vince mobilitando nella forma estrema le forze militari, arroccandosi contro il resto del mondo. Quindi Israele, che è tirannica all'interno di un'area che vuole dominare in nome di qualche pagina della Bibbia, è un modello di porcospino d'acciaio. Taiwan, io mi ricordo, essendo un po' anziano, che quando all'ONU non c'era la Repubblica Popolare Cinese nel Consiglio di Sicurezza, c'era la Repubblica di Cina, che era Taiwan. Oggi si ironizza sul fatto che la Cina dica quella è una provincia cinese, ma allora era addirittura la Cina in prima persona. Va bene, quindi capisco che insomma le parole sono subordinate agli intenti.
1: Professore, lei ha citato la Bibbia, allora uso anch'io un esempio della Bibbia. Davide e Golia. Perché dico questo? Ora vedremo due poste e due mappe. La prima è di Katie Miller, che è una figura, diciamo, dell'establishment trumpiano, ed è la Groenlandia con la bandiera degli Stati Uniti, a dire con le buone o con le cattive, prima o poi la Groenlandia diventerà americana. La seconda è un'ironica mappa disegnata da Kirilli Dmitriev, anch'egli figura di primissimo piano dell'establishment putiniano in questo caso, che prende in giro Trump dicendo mi tutto l'emisfero occidentale e Putin sostanzialmente la Russia, l'Europa e il Nord Africa. Perché Davide Golia?

0: discussione, perché la povera von der Leyen, quando usa l'espressione, la metafora porco spino d'acciaio, in sostanza cosa sta dicendo? L'Ucraina si deve difendere da un neoimperialismo, così come Taiwan, così come il Centro America. Non sono neoimperialismi e i piccoli hanno diritto di difendersi.
1: Ma mi pareva di avere portato un piccolo contributo al problema che cos'è l'isola di Formosa. È parte integrante della Cina, tanto da essere stato essa stessa la Cina quando nel Consiglio di Sicurezza poteva mettere il veto. Va bene. Quindi sofisticare su questo mi pare molto difficile. L'altra questione mi spinge ad una osservazione. Questa mappa, vabbè, è ironica, sì, naturalmente, ma è anche lievemente velleitaria. Se dobbiamo stare ai nostri organi di informazione, che sono talora contraddittori, abbiamo di questa realtà Repubblica Federativa Russa due lezioni, due letture. È allo stremo e tra qualche anno tracolla, ovvero è in procinto di conquistare tutta l'Europa. Direi che c'è una certa distanza tra le due diagnosi, sì, e probabilmente nessuna delle due è vera.
0: Esatto. Ecco. No, questo è vero. Però, siccome il tema è l'Occidente, tra l'altro ne approfitto prima di cominciare con la genealogia del concetto di Occidente, e le faccio una domanda. Quando Macron nei giorni scorsi ha attaccato frontalmente Trump, dicendo è un neocolonialista, ha un'idea del diritto internazionale, che fa? Ritorna gollista?
1: No, gollista, tanto non è un insulto gollista.
0: No, lei De Gaulle lo definisce un grande uomo.
1: È un personaggio importantissimo. E aveva detto l'ovvietà che l'Europa arriva fino agli Urali, per esempio. Il generale De Gaulle portò la Francia fuori dell'organizzazione militare della NATO, pur rimanendo nel patto atlantico. È stato l'uomo della Francia non è sola, 1940. Quindi grande rispetto per un uomo conservatore, sì, i suoi ideali politici li conosciamo. Macron è un pochino, diciamo, in 32esimo, con un elemento contraddittorio. Cioè, per un verso, De Gaulle ha chiuso la questione algerina in modo geniale. Lui non è capace di portare la Francia via dal controllo di quel pezzo di Nord Africa in cui ancora c'è il franco coloniale. E poi fa l'anticolonialista perché evidentemente non è d'accordo sulle scelte di politica estera imperialistica degli Stati Uniti, ma quando può fa le stesse cose nel teatro più piccolo nel quale si muove.
0: C'è ora sintetizzo molto, un'idea di fondo in questo saggio, almeno mi pare, e cioè la storia dell'Occidente è anche la storia della volontà di potenza e delle politiche di potenza, la storia dell'assalto al mondo. Obiettivamente la Compagnia delle Indie è un pezzo importante di quella storia.
2: All'inizio del 1600 l'Europa è invasa da prodotti esotici. Le spezie e i tessuti arrivano dalle Indie, quelle orientali e quelle occidentali. Accanto a quelli tradizionali si affacciano nuovi prodotti. Lo zucchero, il caffè, il cacao, il tè. Per tutto il Cinquecento sono stati spagnoli e portoghesi a controllare i traffici con le Indie. Ora, col nuovo secolo, alla conquista di questi mercati partono nuovi colonizzatori. Non sono soldati né avventurieri, ma mercanti. Sono inglesi, olandesi, francesi. Ma i costi dei viaggi sono altissimi e gli assalti dei pirati frequenti. Per dividere rischi e profitti, i mercanti si uniscono in associazioni. Fondano le Compagnie delle Indie, occidentali e orientali.
0: Professore, faccio una domanda a lei, suonerà provocatoria. Obiettivamente assaltano il mondo, ma portano anche, lo so che la domanda, civiltà.
1: Sì, quando il Gran Khan della Cina incontrò Marco Polo, gli disse: voi barbari, sì, più o meno fate... È questione di punti di vista, esatto, naturalmente. C'è un libro di tanti anni fa, di un autore inglese, si chiama Bitti, Uomini diversi da noi, intitolato, molto interessante, in cui si relativizza il concetto di civiltà contro la non civiltà. Con ciò non voglio essere così estremo nel non valutare, diciamo, il processo poi di omologazione occidentale dal punto di vista culturale, merceologico, tecnico, eccetera, è un processo talmente pervasivo che nessuno si sottrae, e se la Cina oggi può tantissimo, lo può perché ha acquisito quei modelli, quelle tecniche, e le ha potenziate. Quindi è inutile scaraventare addosso ad altri solo perché sei riuscito a dominarli. La qualifica di barbari o comunque di meno civilizzati fa parte della lotta politica, della lotta militare, ma non è un concetto scientificamente accettabile.
0: C'è una lode nel saggio del professor Canfora di un grande storico inglese, si chiama Arnold Toynbee, che scrisse un saggio, erano lezioni, conferenze alla BBC, poi raccolte in un volume che peraltro credo che il professor Canfora lesse quando era poco più che un bambino, no?
1: Un adolescente.
0: Sì, un adolescente, e ne scrisse anche una prefazione per il libro che è stato ripubblicato da Sellerio. Ma insomma, riascoltiamo Toynbee perché dice delle cose, e soprattutto il titolo di quella conferenza è Il mondo e l'Occidente, molto significativo.
3: La storia dell'umanità è per me la storia non degli stati o delle nazioni, ma delle civiltà. Mi sembra evidente che la storia del genere umano non può essere compresa finché restiamo nei limiti angusti delle centinaia e centinaia di nazioni nelle quali l'umanità appare divisa. Certo, la natura umana è la stessa dovunque, ma i valori sociali sono nelle varie civiltà profondamente diversi. Ci sono civiltà come quella indù, nella quale i valori religiosi prevalgono su tutto. Nella civiltà occidentale di oggi, la politica e l'economia sono invece i valori dominanti. In altre, come nell'antica civiltà greca, è la bellezza che ha una grande importanza. In greco c'è una sola parola per bello e per buono, e questo ci dice qualcosa. Perciò è proprio la diversa importanza, il diverso valore dato ai vari aspetti della vita dell'uomo che in realtà distingue le civiltà della storia l'una dall'altra.
0: Ecco, professore, a proposito di civiltà, perché la colpì tanto quel libro di Toynbee?
1: Mi colpì per quello che lui spiega in apertura. Capovolgiamo l'ordine delle parole. Lui scherzosamente dice: mi hanno criticato perché ho messo il mondo prima dell'Occidente. E dice perché da un certo momento in avanti, dal XV secolo sostanzialmente in avanti, l'Occidente piccolo, periclitante, perché l'impero ottomano sembrava una minaccia incontenibile, ha dato l'assalto scavalcando l'impero ottomano, cioè colpendo alle spalle, per cui la piccola Olanda si impadronisce dell'Indonesia. Ecco, questo è un meccanismo che lui ha intuito e descritto con straordinaria efficacia, che a me parve una chiave di lettura della storia tutta quanta. Uno degli elementi, delle categorie che lui adopera è sfida e risposta. Ed è vero, cioè le civiltà aggressive, come sono per esempio quelle, chiamiamole europee occidentali, sfidano il resto del mondo, ma devono aspettarsi una risposta. Talvolta imprevedibile. Facciamo un esempio banale, insomma, credo sotto gli occhi di tutti. La storia cinese è millenaria, ovviamente. Ha attraversato, ha incrociato il marxismo, il comunismo maoista, che è diventato uno degli ingredienti di quella civiltà, che però è andata molto oltre e ha recuperato Confucio, cioè l'armonia contro il conflitto. E questo è un filo interminabile di quella storia. Diceva Alberto Ronchey, che era un giornalista ma anche saggista acuto, bisogna capire iuxta propria principia, bisogna capire i mondi a secondo di come si sono formati.
0: Questo è il punto. Quando nasce il concetto di Occidente? Quando nasce l'idea di una superiorità occidentale? Ci aiuta un quadro e ci aiuta Alice?
4: Allora sì, io vi porto. Andiamo a quel quadro attraverso Louvre, quindi siamo in Francia, dove adesso a Louvre c'è una mostra dedicata a Jacques-Louis David sino al 26 gennaio, e questo è un quadro che è stato terminato da David nel 1814, che si chiama Leonida alle Termopili. Siamo nelle guerre persiane, nel 480 a.C., e questa è la disfatta, cioè l'eroe greco per eccellenza, nudo, con la spada e il suo, come si chiama quello rotondo?
0: Come lo
4: E lo scudo. Accanto a lui tutti i soldati persiani. Lui era stato tradito perché un traditore greco aveva detto ai persiani dove passare per prenderli alle spalle, quindi è la disfatta. Questo è prima della battaglia, sembrano delle statue, sono ritratti come delle statue, quindi c'è la bellezza del mondo greco, citato attraverso questo stile neoclassico, dietro c'è il tempo.

0: principio di Ercole, che è l'eroe greco per eccellenza, quindi tradito, la disfatta e quindi la sconfitta di questa battaglia sarà però, diciamo, la causa, poi i greci vinceranno sui persiani le guerre che succederanno.
1: E questo è il nodo, questo è il punto, tutto nasce lì, professore.
2: Nasce dal come è stato interpretato da quelli che vennero subito dopo. Nel senso che poi, vista da vicino la vicenda, indubbiamente di grande impatto, tanto che Carducci chiamava la battaglia di Valmy le nuove Termopili di Francia, no? Nel famoso Saira. È vero, l'impatto, diciamo, emotivo di una vicenda così tragica, no? Morte accettata, affrontata, subita senza arretrare, che nel mondo classico, o chiamiamolo precristiano, non è un caso isolato. Pensiamo, per esempio, facciamo un esempio profano. Sì. I Catilinari, i seguaci di Catilina, dice Sallustio, morirono tutti sul posto che gli era stato assegnato e nessuno era ferito alle spalle, erano tutti colpiti al petto. Non sono stati eternati come Leonida, però hanno fatto qualcosa di analogo. Il combattimento, c'è un libro di Victor Hanson, che è un libro che non mi piace moltissimo, ma è molto interessante, in cui dice che il modo occidentale di combattere è l'identificazione cittadino-soldato. Il soldato difende la sua casa, la città, la comunità, e quindi muore perché non parla, non si muove per una causa altrui, per se stesso. Ecco, lui in quella situazione rappresenta. Che poi fosse uno scontro Oriente-Occidente, esatto, è un'invenzione propagandistica, diciamo, di autogratificazione delle città greche che contano, quelli sono spartani, ma Erodoto, che racconta quelle storie, è un cliente, diciamo, un amico di Pericle, quindi un propagandista della politica ateniese che contro Sparta ha avuto, come dire, motivi di scontro fortissimi. Complessivamente, la raffigurazione che essi danno, noi siamo il mondo della libertà individuale e magari anche democrazia, cosa che a Sparta è un po' difficile immaginare, e quello invece è il mondo della schiavitù, perché sono tutti schiavi. In realtà non è affatto vero che fossero tutti schiavi. È una struttura imperiale nella quale ci sono anche le città greche d'Asia, che hanno una loro autonomia locale, ma rientrano nell'impero.
1: Perché leggendo le pagine del professor Canfora queste cose si riscoprono, si rileggono, si scoprono per la prima volta e sono assolutamente centrali per la comprensione di un concetto ingombrante come quello di Occidente nel suo rapporto con l'Oriente. Chiudiamo con un'ultima considerazione. Il professore ha usato la parola ricolonizzazione. Qui siamo nel Belgio del 1960.
3: La fine del dominio coloniale belga nel Congo è accompagnata da vicende drammatiche e da sanguinose esplosioni di brutalità primitiva che sono la conseguenza di una politica retriva e imprevidente. Re Baldovino compie un lungo giro nelle colonie e prende contatto con i vari leader politici locali. Il governo belga si è illuso di poter conservare intatto il proprio controllo sui popoli del Congo, ma dopo che nel 1959 sono scoppiati gravi disordini, decide improvvisamente di organizzare nel paese una democrazia capace di dare ai nativi la sovranità e di metterli in grado di decidere dell'indipendenza del Congo. Il 30 giugno 1960 a Leopoldville, Baldovino concede ufficialmente l'indipendenza al paese, ma il Congo non è maturo per riceverla. In 70 anni di dominazione belga non sono stati posti i germi per una classe dirigente locale e una solida struttura amministrativa.
1: Professore, siamo in chiusura, però quell'espressione tradisce tutto, no? Non è maturo per ricevere i nostri valori, è tremendo.
2: Beh, è l'esatto contrario di quello che accadde, perché non era il problema di misurare la maturità, è che il Belgio non voleva mollare le risorse minerarie preziosissime del Congo.
1: Ah, il Belgio, giustamente,
2: l'Union Minière franco-belga è l'artefice del colpo di mano che porta alla uccisione di Patrice Lumumba.
1: Che lei chiama il Mazzini congolese.
2: Che è il Mazzini congolese, io lo dico senza voler fare della retorica, perché anche Mazzini è stato detestato e perseguitato, poi è diventato anche un santino, ma molto dopo la sua morte oscura, quando è dimenticato da

0: tutti, quasi clandestino in Italia. È vero. Però la retorica occidentalistica dice, ecco, i neri non erano ancora pronti. Beh, del resto possiamo portare un esempio banale. La guerra di secessione negli Stati Uniti d'America finisce nel 1865. Sì. Vincono gli stati nordisti, viene abrogata sulla carta la schiavitù delle piantagioni. Il diritto di voto ai neri aspetta un secolo, 1965, Voting Act del presidente Johnson. Credo che quel secolo sia la prova della malafede.
1: E noi siamo ancora figli di quella storia, è difficile stirparla da noi, vero?
0: La storia è lunga, non ha mai fine. L'illusione degli utopisti è che ci sia un punto d'arrivo. Purtroppo il conflitto è la via che attraversa la nostra storia.
1: Insomma, è una lezione, anzi contiene diverse lezioni anche contestabili, ma questo fa parte un saggio,
0: per fortuna, diciamo,
1: per fortuna, esatto. Però è ricchissimo di spunti, stimoli e motivi di apprendimento e di irritazione. Ogni tanto nel mio caso non irrito, ma insomma, mi irrito, il professor Canfora lo sa, ma insomma è difficile contestare però quello che scrive nel Porcospino d'acciaio, Occidente ultimo atto, pubblicato dalla Terza, il professor Canfora, che ringraziamo molto per essere venuto ai nostri studi. Professore, grazie.
0: Evviva, evviva, buon lavoro.
1: Dice lei. Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E ci vediamo alla prossima.
3: Io per primo volevo proteggerla da tutti, evidentemente, ma non sono riuscito a proteggerla da noi stessi, da lei stessa.
4: Un giorno in pretura, tutti i sogni di Sofia. Domani, 21:15, Rai 3.
5: La grande musica torna nella straordinaria cornice di Piazza del Campo a Siena. Con il Concerto per l'Italia, con la partecipazione straordinaria di Stefano Bollani. Daniel Harding dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi e attesi dell'estate. Con Gloria Campaner, Concerto per l'Italia, Chigiana International Festival and Summer Academy. Domani in seconda serata, Rai 3.
6: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
7: Sono anni che gioco. Non è giusto.
8: Ma cos'è?
9: Badwell?
8: Sì, quindi?
9: È morto.
8: Altro che morto. È stecchito.
10: Sai cos'è questo? È il biglietto vincente.
8: Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
11: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
8: No.
11: Perfetto. La risolveremo all'antica.
12: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta, venerdì 31 luglio, 21:15, Rai 3.
13: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
14: Si infiammano se lavi male i denti.
15: Gengive.
14: Ah, ma quindi li lavo male.
15: Il manuale non è il massimo.
16: Passa ora al BIO.
17: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
15: Enigma risolto.
17: Nulla pulisce come ora il BIO.
18: Il regalo con Amica, lo speciale sfilate accessori. In più, non perdere l'esclusiva tote bag. Prossima uscita le due pochette e il lipstick Lord & Barry. In edicola solo con Amica.
19: Questi sono i nostri ampli mini.
7: Non si vedono.
9: Mi devo toccare, non ci credo.
2: Microscopico proprio.
19: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
19: È un'altra cosa.
2: Questa è una magia.
5: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
16: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
17: Abbandoni ora l'immobile,
16: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
1: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno.

0: accompagnarti. C'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
2: Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, Sudoku, Rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. Prossima uscita in edicola il 23 luglio.
3: Avete visto la nonna?
4: È nella zona divani.
3: Ah, divani.
4: Sta cercando la nonna,
3: vero? Di là. Nonna! Nonna!
5: È andata di là.
3: Non mi troverà mai. E questa?
6: La progettiamo su misura.
3: Ah, nonna. Beccata! Jerry, che qualità! Prendo tutto. E con la My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Arredissima, dove la vita è issima. E mio nipote.
7: Perché non l'ho fatto prima?
8: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
9: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
10: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Ieri abbiamo avuto una conversazione con uno dei grandi storici italiani, filologi anche come Luciano Canfaro. Oggi c'è un altro grande storico ospite qui da noi a Quante Storie ed è Alberto Melloni. Professore, bentornato.
1: Grazie a voi.
0: Alberto Melloni insegna all'Università di Bologna, uno dei più importanti storici del cattolicesimo romano e delle chiese, e con questo libro, Ex Post, il conclave di Papa Leone XIV, fa quell'operazione che ho provato a sintetizzare nel lancio di pochi minuti fa, e cioè raccontare il passaggio da Papa Bergoglio al cosiddetto Pontefice delle Americhe. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, il nostro ospite e chi ci sta seguendo.
0: Perché la voce di uno storico, lo sguardo di uno storico, poi del sapere, dei saperi del professor Melloni, permette di andare un po' al di là di, insomma, della cronaca giornalistica, poi una categoria che il professor Melloni, della quale io faccio indegnamente parte, tratta sempre con un po' di sussiego, professore, giustamente, perché lei studia le carte, conosce profondamente i processi e quindi ci può raccontare che cosa è stato quel passaggio, il conclave che ha eletto Papa Leone, ma soprattutto ragionare anche sul magistero di Papa Bergoglio. Partiamo però dalla fine del giubileo che ha segnato tra l'altro il tramonto del papato di Bergoglio e l'avvento del papato di Leone.
3: Papa Leone chiude la Porta Santa che era stata aperta la notte di Natale del 2024 da Papa Francesco. Presente il capo dello Stato Sergio Mattarella con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il sottosegretario Alfredo Mantovano e diversi ministri. Siamo vite in cammino, afferma Leone. Il giubileo ci ricorda che si può ricominciare.
4: Amare la pace, cercare la pace attorno a noi. Un'economia distorta prova a trarre da tutto profitto.
3: Le paure si trasformano in aggressioni, denuncia Leone. Cercare la pace significa proteggere i più fragili.
5: Invece dell'industria della guerra, si affermi l'artigianato della pace.
0: Allora, professor Melloni, cominciamo a dire una cosa. Questa è un'era di sangue. L'espressione, certo, non è particolarmente, insomma, felice, nel senso che quella sta parola sangue, però è un'era di guerra, è un'era di sangue. E i due pontefici si sono trovati e si trovano alle prese con questa questione immensa. Molti dicono, e noi non a caso abbiamo titolato questa puntata con questa espressione che è un po' giocosa, Leone.

0: Leone senza Ruggiti, che Papa Leone sia più tiepido rispetto a Papa Bergoglio rispetto alla guerra, ma è un errore, credo.
1: Sì, credo che sia un errore. Papa Leone è stato scelto dai cardinali perché fosse il più possibile diverso da Bergoglio nello stile del governo interno, nel modo di porsi rispetto alla struttura del governo centrale della Chiesa, ma dal punto di vista dei contenuti, leggendo i discorsi e togliendo la firma e l'autore, diventa abbastanza difficile capire cosa è dell'uno e cosa è dell'altro, perché sono molto molto vicini l'uno con l'altro. La cosa che è diversa è che in questo stile più ritratto di Papa Leone è venuta meno quella caratteristica che invece non piaceva tanto all'interno del governo ecclesiastico, ma era molto percepita fuori, che era questa capacità di Francesco di sporgersi sui temi, di andare all'attacco, questo piglio un po' combattente che aveva lui, anche se in realtà sia l'uno che l'altro si trovano alle prese con un cambio di paradigma nel quale è l'idea stessa della classe pontificia, del senso della Santa Sede, delle relazioni internazionali, che diventa sempre più difficile perché non ha più, come regime di cristianità, la possibilità di scomunicare nessuno, ma è anche molto cauta nell'usare davanti alla prepotenza, all'uso della forza, al finanziamento della guerra in varie parti del mondo, di usare parole che possano essere come dire, dannose per chi poi si trova a vivere sul territorio. E quindi il risultato è quello che molto spesso si affermano cose straordinariamente importanti, indubitabilmente belle, che però scivolano via molto veloci sulla superficie della cronaca.
0: E a questo proposito credo sia opportuno farvi vedere almeno alcuni dei passaggi degli interventi di Papa Bergoglio sui conflitti.
2: Ogni guerra è una sconfitta. Sono entrati nei kibbutz, hanno preso ostaggi, hanno ucciso qualcuno. E poi la reazione. Nella guerra uno schiaffo provoca l'altro. E uno più forte e l'altro più forte ancora. E così si va avanti. Due popoli che devono vivere insieme. Con quella soluzione saggia, due stati, l'accordo di Oslo. E a noi questa guerra ci tocca per quello che significa Israele, Palestina, la Terra Santa, Gerusalemme. Ma anche l'Ucraina ci tocca perché era vicina. Ci sono tante altre guerre nel mondo che a noi non tocca. Nord Kivu, lo Yemen, Myanmar, i Rohingya, che sono dei martiri. Ma il mondo è in guerra.
0: Professore, questa è una domanda da giornalista, no? Quindi forse un po' sulla superficie delle cose. Però lei diceva e osservava giustamente che qualche volta i discorsi, se non si leggesse la firma, sembrerebbero sovrapponibili. Però Francesco è stato molto criticato nei suoi interventi sulla guerra. Leone mi pare meno.
1: Sì, questo è accaduto senz'altro. E c'è la difficoltà per lui di trovare un passo in un mondo in cui l'elezione di Papa americano ha messo in gioco un elemento che prima non c'era. Noi siamo passati da un governo ecclesiastico in cui per la prima volta nel pianeta aveva una funzione globale un uomo del sud del mondo, quindi che con tutti quelli che erano gli assetti del potere economico, militare, delle guerre fredde, calde, tiepide che ci sono state, era, come dire, in una specie di innocenza distante, volutamente distante. Questa volta è un papa americano, è un papa di Chicago, è un papa che guarda e conosce il contesto americano con molta più precisione che non altri, tant'è che si ha un po' l'impressione che delle volte quando parla degli Stati Uniti sia più incisivo di quando parla di altri posti, che quando parla a voce sia più incisivo di quando legge le cose che gli scrivono. Ma il problema generale è quello che in un mondo nel quale oggi ritorna di moda la teoria di Schmitt del grande spazio, perché se la pace bisogna che i grandi facciano quello che gli pare e che i piccoli stiano buoni, che se qualcuno è great again gli altri siano piccoli e continuino ad esserlo. In questo mondo qua della pretesa dei grandi spazi, il cattolicesimo romano è come tale l'unico antagonista che c'è sul pianeta, l'unica comunità di una miliardata di persone sopra e sotto l'equatore con culture diverse, molte divisioni interne, molte visioni diverse sulle cose, che però non può accettare l'idea che qualcuno diventi grande perché gli altri diventano più piccoli.
0: Lei ha usato la parola divisioni, allora credo sia opportuno far vedere un articolo, un ritaglio da un articolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa, del 7 gennaio, il Concistoro di Leone XIV, conto su di voi cardinali, dobbiamo essere uniti. Ecco, divisione e unità, perché questa insistenza sull'unità?
1: La questione di unità è stata una questione che è stata agitata durante i novendiali, quelle riunioni dei cardinali che si fanno dopo la morte del Papa e prima dell'elezione del successore, che, come è stato negli ultimi conclavi dal 78 in poi, sono le riunioni nelle quali fondamentalmente si fanno i giochi e si chiude la partita. Oggi i conclavi sono tutti abbastanza brevi ed è lì che le cose si fanno. Nei conclavi, nei novendiali di Papa Francesco, è emerso un grande risentimento verso di lui. Il cardinale Zuppi, che di solito non è tagliente nel parlare, ha detto che Francesco è stato oltraggiato nei novendiali. Ah. Ed è stata rivendicata da molti l'idea che ci dovesse essere una unità che prendeva le distanze da Francesco, come se quello che ha fatto Francesco fosse stato una divisione della Chiesa o un'insufficiente cura di quello che era il cuore del messaggio evangelico. Leone il tema dell'unità lo riprende in un altro modo, da un altro punto di vista, lo considera senz'altro un bene nella Chiesa, ma come è stato anche durante il Concistorio, il problema di oggi di un cattolicesimo globale è quello che l'unità la si ottiene non semplicemente trovando il minimo comune dominatore o una specie di media mediocre delle mediane, ma lo si ottiene riuscendo a dare spazio a delle differenze che ci sono e trovando il modo di comporle. Per esempio, è evidente quando Francesco ha fatto fiducia supplicas, quel documento che autorizzava la benedizione delle coppie di persone dello stesso sesso, non mezza Africa, tutta l'Africa cattolica è insorta contro, perché è portatrice di una cultura, di un'idea, di una sensibilità o di un orientamento ideologico ideale che si voglia diverso. Come tenere insieme tutto questo è il mestiere per il quale nella Chiesa cattolica non c'è solo il Papa, ma ci sono il Papa e la comunione, il Papa e la sinodalità. E queste due cose sono le cose che Francesco ha intuito e non è riuscito a portare fino in fondo o fin dove voleva, ma che costituiscono l'agenda di un Papa che, come dire, sta prendendo tutte le cose con molta calma.
0: Le parole agenda o mandato sono molto presenti in ex post del professor Melloni. Ora noi vediamo il momento subito dopo l'elezione di Papa Leone e proviamo a ragionare su questo, cioè quale agenda, quale mandato ha, anche la parola mandato credo che occorra la voce di uno storico come il professor Melloni per spiegarla, perché abbiamo bisogno di qualche spiegazione.
3: La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante.
0: Aiutiamo chi ci sta seguendo, professore. L'idea di un mandato per i profani sembrerebbe un po' distante dall'idea del sovrano assoluto.
1: No, nella storia del conclave, di cui questo è semplicemente l'ultimo capitolo, il mandato conclavario è una cosa addirittura che è stata per molto tempo codificata. C'erano i notai che scrivevano il capitolato con il quale il Papa prendeva degli impegni in cambio dei voti. Era un mandato che non ammetteva revoca, cioè se il Papa poi non lo fa nessuno gli può chiedere che cosa fai, però quello che abbiamo visto è che in tutti i conclavi recenti l'impulso che il conclave ha dato al Papa è diventato la sua agenda. Il Papa è stato scelto perché era in grado di interpretare quell'agenda e al tempo stesso a quell'agenda lui è rimasto fedele. Dopo Montini i cardinali volevano un uomo energico e Wojtyla lo è stato. Dopo Wojtyla i cardinali volevano un uomo che tenesse ferma la barra dottrinale là dove Wojtyla l'aveva lasciata, e Ratzinger questo lo ha fatto. Con Bergoglio volevano uno che bastonasse gli italiani e la curia tutti i giorni che Dio mandava in terra, e tutti i giorni Bergoglio ha bastonato gli italiani e la curia. Qua il mandato è stato quello di smettere. Un cessato il fuoco, diciamo così, dal punto di vista del conflitto interno, invece una ricerca di ascolto, di dialogo e di cose, che è una cosa importantissima, ma che alla fine non esonerà neanche Leone al momento buono dal prendere delle decisioni. Decisioni sulle persone, il modo in cui farà i suoi collaboratori e il modo anche di comprendere l'organizzazione centrale della Chiesa. A me ha colpito perché quando è stato eletto, pochi giorni dopo, Papa Leone ha detto: i papi passano, la curia resta, che è una cosa, come dire, talmente feroce che nemmeno Lutero l'aveva mai detta in maniera così spietata. Non voleva essere, credo, una presa in giro della curia, ma una presa d'atto del fatto che oggi per governare la Chiesa il Papa ha bisogno di braccia, di collaboratori, di idee, di impulsi, di canali che non gli dicano sempre sì sì va tutto bene, ma gli dicano anche cosa succede. E trovarlo è stato il suo problema. Il concistorio è stato una delle cose con cui ha cercato di riattivare questo meccanismo di comunicazione.
0: Torniamo su Bergoglio. In questo libro ci sono delle espressioni che ci hanno colpito, la distinzione, cioè, fra due Franceschi, il Papa Cristiano e il Papa Re, e poi le perle di Bergoglio. Ora, vediamo queste immagini sul suo pontificato, naturalmente è un'estrema sintesi, però credo sia un ragionamento importante da fare.
4: Francesco d'Assisi. È per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato.
5: D'impronta francescana le due encicliche, Laudato Si sulla cura della casa comune, Fratelli Tutti, firmata il 3 ottobre 2020 sulla tomba del santo poverello, con Evangelii Gaudium del 2013 e Dilexit Nos, Sia amati del 2024, i documenti cardine di un pontificato per alcuni profetico, da altri attaccato e osteggiato anche dentro la Chiesa.
4: Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri.
5: I poveri e i migranti, fraternità e cultura dell'incontro, una chiesa sinodale e meno cattedratica che si china davanti alle ferite.
0: L'elemento evangelico della povertà mi pare che stia fra le perle, professore.
1: Sì, certo. Questa è stata una delle grandi intuizioni di Francesco, talmente forte che voleva dedicare un documento a questo che alla fine ha firmato il suo successore recentemente, che era un documento sulla povertà. Era stata una grande intuizione del Concilio e la grande intuizione di Medellin, l'Assemblea dei Vescovi Latinoamericani del 68, che è quella che ha riscritto il Vaticano II nel linguaggio dell'America Latina. Cioè l'idea che i poveri non sono semplicemente l'oggetto della beneficenza da parte dei più ricchi, ma sono un soggetto che ha un valore fondamentale, perché il Cristo povero è presente in ciascuno di loro e in loro come categoria. E questo è stato per Francesco un messaggio molto, molto forte, anche se, come molti dei suoi appelli, si è scontrato con una questione paradossale, cioè in fondo l'evangelismo di Francesco, quello del Francesco del pulpito, era talmente seducente, talmente bello, talmente commovente, che alla fine mezza chiesa si è accontentato di guardarlo e non di seguirlo, per cui è diventato una specie di spectaculum che veniva messo in mostra, e addirittura c'è stato un momento in cui tutto questo aspetto si è, come dire, teatralizzato al massimo livello, che è stata la preghiera per il Covid, in cui bastava che ci fosse un cristiano solo sotto la pioggia in una piazza a dire delle parole del Vangelo, e questo metteva a posto tutti quanti.
0: Altra perla, insomma un altro aspetto sul quale riflette il professor Melloni, è quello che viene definito il linguaggio bergogliano, che appartiene alla sfera della misericordia, e credo che anche le sue parole sulla questione delle coppie dello stesso sesso tocchino questo nodo. Lo vediamo.
6: Via libera di Papa Francesco alla benedizione delle coppie omosessuali e dei divorziati risposati, fino ad oggi esclusa dalla Chiesa Cattolica. La novità arriva dal Dicastero per la dottrina della fede, con una dichiarazione controfirmata dal Pontefice, ma l'ex Sant'Uffizio, guidato dal cardinale argentino Victor Fernandez, fissa alcune condizioni. La benedizione deve avvenire in un momento diverso dalla celebrazione delle nozze civili e senza un rituale prefissato per evitare che possa essere confusa con il matrimonio, che per la Chiesa Cattolica rimane possibile solo come unione indissolubile fra un uomo e una donna.
0: Anche qui però, visto da fuori, professore, l'impressione è che Bergoglio sia stato un po' un divago.
1: Questo senz'altro. E per quanto paradossale possa sembrare, da Giovanni Paolo II in poi, sarà stata l'esperienza di Paolo VI, il papato è stato sempre molto attento a non perdere consenso. Non ne ha nessun bisogno, non è una cosa che gli serve, non ci sono i voti di fiducia, non ci sono i regionali, non c'è nulla delle cose che terrorizzano i politici in mezzo mondo, però al tempo stesso c'è questo bisogno di sentire il consenso attorno a sé e la percezione quando questo vaccino deve fare qualcosa per recuperarne un poco. Allora è chiaro che per Francesco la questione delle misericordie è stata una questione centrale e non, come si è detto molte volte, perché Papa Francesco toccava la pastorale ma non la dottrina. La dottrina come tale non esiste, non è un oggetto che si conserva in frigorifero a 156 gradi sotto zero. La dottrina è quella cosa viva che rende il Vangelo capace di parlare a tutti. E il problema suo non erano le coppie omosessuali, ma le persone, l'amore che le persone si scambiano e come questo può essere riconosciuto e accolto senza fare torto all'amore stesso che è Dio. Questa era una cosa complicata perché, come dire, fare combaciare questo con aspetti di carattere morale, con un'idea non certo lassista della vita personale, era la difficoltà che c'era, ma in questo Bergoglio ha fatto un grande sforzo e su questo il consenso non è stato generale, perché in fondo c'è stato un consenso esterno alla Chiesa, a cui in fondo piaceva che la Chiesa continuasse a occuparsi di questioni subcintolari, come diceva lui, ma con un atteggiamento più benevolo, mentre invece comprendere come questo metteva in gioco l'essenza stessa della comunicazione del Vangelo non è stato fatto né dall'Episcopato né dalla teologia, che è stata molto compressa.
0: Ancora più delicato forse è il tema delle donne nella Chiesa. Anche qui le immagini ci aiutano.
7: Un mondo dove le donne sono emarginate è un mondo sterile. Le forme di subordinazione che hanno tristemente segnato la storia delle donne vanno definitivamente abbandonate.
2: Le donne, soggette a violenze e soprusi. Non possiamo tacere di fronte a questa piaga del nostro tempo. La donna è usata. Ti pagano di meno. E sei donna. Poi vuoi di andare con la pancia, perché se ti vedono incinta non ti danno lavoro.
7: Sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio.
0: Ecco, su questo, professore, che dobbiamo capire?
1: Ma è... Sulla questione del ruolo delle battezzate nella Chiesa c'è uno scollamento a più livelli. Da un lato, in mezzo mondo sono delle cristiane, delle cattoliche che esercitano il ministero pastorale e delle volte anche ministeri con grande grado gerarchico. Chiara Lubich dei Focolarini contava più di tutti i vescovi del suo movimento, pur non avendo ordinazione episcopale. E dall'altro c'è la difficoltà di mettere insieme questo con quelle che sono dei costrutti dottrinali sul ministero, sul fatto che il ministro deve agire in persona Christi e dunque deve rappresentare il Cristo nell'assemblea e dunque deve essere maschio, cosa che della grande tradizione è stata sempre presa un po' così. C'è tutta un'iconografia che è arrivata fino al Novecento per esempio della Madonna vestita da prete, che celebrava come sacerdotessa del culto. Il modo in cui l'emancipazione della cultura secolare e del maschilismo cattolico l'aveva impregnata può rappresentare uno stimolo alla teologia per fare una riflessione nuova. Questa è la questione che è aperta, e in questo ci sono stati degli atti finora di grande timidezza. Ce n'è uno paradossale, che è quello che riguarda il diaconato femminile. Il Nuovo Testamento conosce per nome una diacona di Roma che si chiamava Febe, però si fanno commissioni su commissioni per dire che Febe non era proprio diacona, che i diaconi erano proprio quello che era adesso, anche se è evidente che nessuno dei ministeri che il Nuovo Testamento ci racconta era quello che era adesso, però rappresentava la percezione che il modo non sessista, diciamo così, in cui il Nuovo Testamento racconta la comunità cristiana fa ancora fatica a diventare la norma non normata della Chiesa di oggi.
0: Alice.
8: Allora, stiamo parlando di pontificati, di chiesa, vediamo un rapporto, quanti sono i cattolici in Italia? Vediamo, questo è l'ultimo rapporto che il Censis un anno e mezzo fa ha dedicato alla religiosità degli italiani e diciamo che l'Italia rimane un paese profondamente cattolico, 70% e più si dichiarano cattolici, però quanti sono i praticanti? Ecco, vediamo qua questo dato, perché i praticanti sono il 15,3%, gli occasionali il 35%, i non praticanti quasi il 21%. I motivi, se vogliamo, sono che si vive la fede in maniera più individuale, vivo interiormente la mia fede il 56%, non ho tempo il 27%, la mia parrocchia non mi attira. Quindi, diciamo, si dichiarano cattolici, ma i praticanti in realtà sono molto pochi. Viceversa, ci aveva incuriosito un articolo, cioè più che un articolo, un dossier dello scorso ottobre dell'agenzia Fides, che vediamo qui riportato dall'Osservatore Romano, che i cattolici nel mondo aumentano, ma in calo sono le vocazioni di preti e suore, non in Africa e in Asia, tanto che lo vediamo anche nelle nostre parrocchie, che aumentano i preti che vengono dall'Africa e dall'Asia.
0: Che dice di questi dati? Sei un po' scettico.
1: Ma dunque, questi dati qua, sia quelli trionfalistici che quelli depressivi, vanno sempre presi con le molle. I cattolici in Italia sono pochissimi, sono talmente pochi che ogni domenica vanno a messa 3 volte le persone che Cofferati portò in piazza per l'articolo 18.
0: Ogni domenica?
1: Una volta nella vita, sì. Per cui sono pochissimi in assoluto, naturalmente sono pochissimi. Rappresentano però una componente sociale spalmata sull'intero paese, dal Crenale Appennino alle grandi città, che non ha paragone e non ha confronto. E i vescovi non riescono a trovare soluzioni al problema del clero, perché ancora oggi nella Chiesa Latina possono essere preti sposati soltanto quelli che prima sono stati anglicani. Quando toglieranno questa clausolina, era una decisione di Benedetto XVI, le cose potranno cambiare, però oggi si va con questa ricerca piuttosto spasmodica di badanti stranieri per le parrocchie italiane, un po' come si faceva con i genitori anziani. In Italia il clero in cura d'anime oggi è circa fatto per un sesto di preti stranieri, con un numero che tende a crescere. Difficile che questi potranno far crescere di molto le comunità cristiane, però vedremo che cosa accadrà. Ma il problema vero non è quello sociologico, è quello della credibilità e della forza di quello che viene detto, perché oggi paradossalmente un prete che si occupa di cose che potrebbe fare anche uno non prete viene spesso apprezzato più di un prete che si occupa di cose che potrebbe fare solo il prete, maschio o femmina che sia, sposato o meno che sia. Ed è il problema della trasmissione della fede, delle cose che rendono eloquente questo. E in questo mi sembra che ci sia una forma di abdicazione costante e sistematica a tutti i livelli. A me ha molto colpito quello che è accaduto con il recente sermone di Benigni su San Pietro, che è semplicemente una bellissima, strepitosa pièce di teatro sacro, di quelle cose che Dario Fo reinterpretava con dentro un piglio evangelico ed un graffio riformatore fortissime, che oggi invece vengono, come dire, delegate ad altri tipi di autorità, perché se avesse dovuto farla un vescovo italiano il sermone su San Pietro, dopo 10 minuti tutti quanti guardavano Canale 5.
0: Professore, non abbiamo tempo, perché volevo farle un'ultima domanda, perché le pagine finali del saggio del professor Melloni sono davvero sull'enorme tema della trasmissione della fede, che lui adesso ha sfiorato, ma insomma sull'idea del futuro della Chiesa, ma lo faremo in una prossima puntata, professore, perché Inshallah. È troppo complicato obiettivamente. Come argomento noi ringraziamo molto Alberto Melloni, che è venuto qui nei nostri studi a riflettere sul suo ultimo saggio, ex post, Il conclave di Papa Leone XIV, pubblicato da Marietti 1820. Professor Melloni, grazie davvero di essere venuto.
1: Grazie a voi.
0: Studi. A presto. Alice, grazie a te.
8: A te, Giorgio.
0: E con Quante Storie. Ci vediamo domani.
9: Tra poco, passate presente. L'incontro quotidiano con la storia.

0: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
1: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Più bassi?
3: Bassi, bassi, fissi lì.
4: Così va bene?
2: Ancora più bassi.
4: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
5: Via, via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.

0: Oggi a passate presente un personaggio grandissimo, Colette, l'irregolare della Belle Époque, una grandissima scrittrice e non solo questo, ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti della nostra storia.
1: 1900. Claudine a scuola, primo romanzo di Colette, viene pubblicato con la firma di suo marito Willy. Diario di un adolescente suscita scalpore per i temi scabrosi trattati. 21 maggio 1910. Appare a puntate su La Vie Parisienne il romanzo La Vagabonda. Il tema è autobiografico e Colette diventa una scrittrice apprezzata. 23 aprile 1953. Colette riceve dal ministro dell'Educazione Nazionale le prestigiose insegne di Grande Ufficiale della Legion d'Onore, la più alta onorificenza conferita dallo Stato francese.
0: Di Colette parliamo col professor Francesco Perfetti. La prima domanda è la più ovvia, ma come fa una ragazza che viene figlia di un ex zuavo, che viene dalla provincia francese, a diventare un caso esplosivo che non ha precedenti nella storia? E, sì, insomma, adesso c'è un altro tipo di storia, ma insomma, un caso esplosivo, capacità di scrittura, capacità di tenere la scena, un genio, un assoluto genio.
2: Non c'è dubbio che sia un genio e forse un caso unico, però è anche vero che lei si è trovata in una situazione per la quale è stata, per così dire, favorita dalle circostanze, perché il primo marito era un personaggio notissimo all'epoca, un boulevardien, come si diceva all'epoca, quindi amante del,
0: del
2: divertimento, dei cabaret, eccetera, ma a parte questo era soprattutto un uomo, come dire, di grande esperienza nella comunicazione, autore prolifico, aveva usato più una decina di pseudonimi perché aveva creato una fabbrica, fra l'altro, ma soprattutto è il personaggio che proprio per questo mondo finisce per mettere in contatto Colette con tutta l'intellettualità francese dell'epoca.
0: Vediamo tutta la sua storia passo dopo passo sotto la guida esperta di Charlotte Marincola.
3: Sidonie Gabrielle Colette nasce il 28 gennaio 1873 in un piccolo villaggio della Borgogna, ultimogenita di un capitano degli Zuavi in congedo, Jules-Joseph Colette, e di una vedova, Sidonie Landois. Gabrielle ha un'infanzia felice e fin da bambina impara ad amare la musica e i libri della biblioteca di famiglia. È precocissima, tanto che a 7 anni già legge Balzac, Mérimée, Hugo e Shakespeare. Sua madre, Sidonie, è una donna intelligente e protettiva, estranea al conformismo provinciale, che apre la grande dimora borghese a tutti e soprattutto trasmette alla figlia un sapere femminile libero e concreto. Gabrielle cresce a contatto con la

natura è appagata dall'amore dei genitori. Più avanti scriverà: «Non potete sapere quanto mi sentissi padrona del mondo a 12 anni». La dimensione dell'infanzia comparirà poi come un'ombra felice nelle sue opere di donna adulta. Gabrielle

0: la scrittura ed è solo una ragazza di provincia e senza dote.
1: Henri Gauthier-Villars, detto Willy, scrittore e critico teatrale viveur nella Belle Époque parigina, frequenta la casa dei Colette. Colpito dalla grazia di folletto della giovane dalle lunghe trecce, nel 1893 la sposa e con lui Gabrielle, ventenne, si trasferisce a Parigi. Diventare solo una moglie è poco, eppure ecco la fine comune che ho fatto. Con Willy, più anziano di lei di 15 anni, Gabrielle è introdotta nei salotti letterari dell'epoca, dove incontra Anatole France, Marcel Proust, Paul Valéry e ancora Cocteau, Picasso, Matisse. Intuite le potenzialità di sua moglie, Willy la spinge a scrivere dei ricordi d'infanzia. Alla prima stesura di Claudine à l'école, Claudine a scuola, Willy suggerisce a Gabrielle di aggiungere particolari più piccanti. Il libro è pubblicato nel 1900 con la sola firma di Willy, che nella prefazione dichiara di aver ricevuto il manoscritto da una sconosciuta. Il romanzo racconta in forma di diario le peripezie dell'adolescente Claudine e suscita grande scalpore per i temi trattati: infatuazioni saffiche, uomini viziosi, ragazzine disinibite. È già una prova letteraria di livello per la vitalità della prosa e la descrizione dei sentimenti contraddittori di un adolescente. Seguono Claudine a Parigi, Claudine sposata e Claudine se ne va, tutti pubblicati sotto il nome di Willy. Abile nel dirigere l'attività professionale di sua moglie, Willy ne incassa tutti i proventi. La saga ha un successo popolare e lancia la moda alla Claudine. La camicetta alla Claudine, i capelli alla Claudine. Claudine a Parigi viene trasposto da Willy in commedia teatrale, interpretata dall'attrice Polaire. Nel 1902 va in scena al teatro Bouffe Parisienne, entrando poi in tournée. Polaire e Gabrielle si tagliano i capelli, si accorciano le gonne. Nasce la coppia di gemelle sulla scia del ménage à trois, descritto nei libri di Claudine. Sfruttata come scrittrice, esibita con Polaire, Gabrielle non è più Gabrielle. Willy la chiama Colette e come cognome le dà lo pseudonimo che lui stesso si è scelto, Willy. La firma di Colette Willy compare per la prima volta nel 1904 in Dialoghi di animali. Colette immagina le bestiali riflessioni dei propri animali domestici attraverso dialoghi illuminanti. Stanca della sottomissione alle esigenze letterarie del marito, fa morire precocemente la protagonista di una nuova saga, la libertina Min. L'emancipazione di scrittrice e di donna culmina con la separazione da Henri Gauthier-Villars nel 1906. Dirà Colette: «Avevo superato i 30 anni, quindi avevo alle spalle più di 10 anni di apprendistato».
2: Allora, voglio aggiungere una cosa a questo filmato impeccabile. Sì. Che tutti gli scrittori che lei incontra all'inizio del Novecento sanno che è lei che scrive, anche se usa lo pseudonimo del marito, è come un gioco. Ma si sa subito che è lei la scrittrice ed è riconosciuta come un genio, appunto.
3: Sì, è vero. È vero, ma era una delle, diciamo, delle voci che circolavano nell'ambiente letterario, ma che non si traducevano, diciamo, in una conoscenza presso il grande pubblico.
2: Certo.
3: Il grande pubblico, appunto.
2: Però le frasi riferite a lei, per esempio, Proust,
3: sì,
2: ha delle frasi estasiate nei confronti.
3: Certo,
2: e sono estasiate nei confronti di lei, non di suo marito.
3: Certo.
2: Non solo
3: Proust, anche Gide, fra l'altro.
2: Certo, ma tutti gli scrittori dell'epoca,
3: certo,
2: riconoscono che è trasgressiva, moderna, intelligente, anche spiritosa. E poi lei, tra l'altro, conduce una vita simile a quella dei personaggi che descrive, insomma.
3: Certo, ma in fondo c'è una dimensione autobiografica in tutti gli scritti di Colette. Questo non dimentichiamolo. Per esempio anche il testo più famoso, Sheriff, fa riferimento di fatto al rapporto che,
2: chiaro,
3: si creerà più,
2: ma
3: tardi.
2: Ma allora chiedo a Chantal Fantuzzi, Colette interpreta bene la Parigi, ma diciamo di più, l'Europa del suo tempo.
4: Certo, con una certa chiaroveggenza il poeta Catulle Mendès riconobbe che la vera autrice

0: delle Claudine fosse Colette. Claudine à l'école viene edito nel 1900, un anno cruciale per la cultura, poiché escono l'interpretazione dei sogni di Freud e l'Aiglon di Rosnon, che otterrà la Legion d'Onore, proprio come Colette, che sarà la prima donna a riceverla. A Claudine à l'école faranno seguito Claudine à Paris, Claudine à Ménage e Claudine s'en va, tutti con una tiratura di straordinario successo. Per esempio, per Claudine à l'école si contano 40.000 copie vendute in soli 3 mesi e tutte a nome del marito. E Catulle Mendès previde che tra 30 anni si sarebbe saputo che la vera autrice delle Claudine fosse Colette e che la stessa Claudine sarebbe sopravvissuta alle glorie del momento divenendo un tipo letterario. Infatti ritroveremo il tipo letterario di Claudine invecchiata in René Néré della Vagabonde o nelle Pure et l'Impure, dove la stessa Colette incontra il pittore Boldini che la definirà una buona piccola borghese. Realtà e finzione si incrociano in letteratura, ma la stessa Colette scriverà che un buon lettore non ha bisogno di conoscere chi veramente si nasconda dietro un buon romanzo voluttuoso.
1: Perfetto, ma allora le chiedo, qual è il segreto più intimo di Colette? La trasgressione sessuale, la capacità di tessere relazioni complessissime col mondo culturale della sua epoca, la sintonia con quello che sta per avvenire in Europa?
2: Beh, teniamo presente che siamo in un periodo molto particolare. Noi abbiamo una immagine della Francia, della Belle Époque, come un periodo, diciamo, di divertimento, un periodo di ottimismo, eccetera. Teniamo presente però che in realtà il Novecento, quell'epoca, è per un verso il punto d'arrivo, diciamo, del positivismo, quindi delle certezze, quindi dell'ottimismo. L'esposizione di Parigi del 1900 è, diciamo, l'esempio più tipico, ma per un altro verso è anche il periodo nel quale si manifesta l'irrazionalismo, si manifesta, che posso dire, la filosofia dell'evoluzione creatrice di Bergson, il contingentismo di Boutroux. E quindi sostanzialmente
1: si infila nella prima guerra mondiale, diciamo.
2: Fino a arrivare alla prima guerra mondiale. Ecco, Colette è un personaggio che a un certo punto in sé interpreta di fatto sia diciamo il vecchio mondo, la provincia dal quale proviene, sia, diciamo, anticipa le novità che ci sono. Lei è un personaggio semmai contestato, diciamo, dalla morale comune, perché lei è sostanzialmente una donna libera, non è una donna immorale, è una donna amorale, come disse il suo primo marito, no? Che disse: sembra una tahitiana prima dell'arrivo dei missionari, è una amorale e non una immorale. Questa è la chiave. Per intendere anche, come dire, il suo gusto per la trasgressione, che è un qualche cosa di intimo, di insito nella persona.
1: Allora, arrivati a questo punto, in genere si dice: era dunque una proto-femminista. Neanche per niente. Adesso, nel secondo capitolo, dove analizzeremo sotto il titolo Solitudine e Libertà, sempre guidati da Charlotte Marincola, capiremo perché c'era qualcosa di sostanzialmente diverso, se non agli antipodi del femminismo. Ma procediamo con ordine.
3: A 33 anni Colette si trasferisce a vivere da sola in un piccolo appartamento al pian terreno. La solitudine, la libertà, il mio lavoro, la preoccupazione nuova di guadagnarmi il cibo, il vestito, l'affitto. Ecco quello che subito mi toccò. Il suo insegnante di teatro e amico Georges Vague, celebre attore di Mimo, le offre la possibilità di intraprendere la carriera di attrice di musical. Ed è anche grazie a questa nuova attività che Colette conquista la sua indipendenza economica. Il 6 febbraio 1906 debutta in un mimodramma dal titolo emblematico L'amore, il desiderio e la chimera al teatro Mathurin. Colette Willy dichiara ad un giornalista: interpreto un fauno che corre dietro alle ninfe,

0: ho i capelli nelle orecchie, salto un muro, ballo. Colette si esibisce sul palco in performance audaci. Prima attrice a non indossare la calzamaglia, a volte danza addirittura nuda. I suoi spettacoli si svolgono nei locali più noti di Parigi, l'Olympia, il Bataclan e il Teatro Marigny, per poi andare in tournée anche all'estero. Passa da un palcoscenico all'altro, raccoglie applausi ma anche preziose osservazioni che rielaborerà nel volume In retroscena del Music Hall. Diventa una delle icone del Moulin Rouge ed è su quel palco che provocherà uno dei più famosi scandali dell'epoca.
1: Rivoluzionata la sua vita artistica, Colette si lega alla marchesa Mathilde Morny, detta Missy, di 10 anni più anziana di lei. Il 3 gennaio 1907 al Moulin Rouge viene rappresentata la pantomima Sogno d'Egitto, scritta dalla stessa Missy e che la vede in scena accanto a Colette. Il lungo bacio che si scambiano sul palco suscita un enorme scandalo. Il capo della polizia vieta a Missy di riapparire sulla scena e lo spettacolo viene bandito da Parigi. Il divorzio da Willy arriva un mese dopo l'inizio della pubblicazione a puntate di La Vagabonda sul settimanale La Vie Parisienne. La protagonista, Renée, è un'attrice di mimo che ha subito una separazione e che affronta l'amarezza della solitudine sino a ritrovare un nuovo amore. È il 1910. Colette diventa una scrittrice riconosciuta ed apprezzata dalla critica. Nell'autunno del 1912 muore sua madre Sidò. Colette non va al funerale, ma come era solita fare davanti ai lutti, si chiude in solitudine. A dicembre dello stesso anno sposa Henri de Jouvenel, un giornalista destinato a una brillante carriera politica e diplomatica. Inizia un periodo di feconde collaborazioni giornalistiche con il periodico Le Matin, di cui il marito è direttore, e con altre testate, tra cui Le Figaro. A 40 anni, Colette ha la sua unica figlia. Chiamata come lei Colette, viene presto affidata ad una governante inglese. Durante la Prima Guerra Mondiale, l'attività di redattrice si intensifica. Nel 1914, raggiunto sul fronte di Verdun, il marito invia a Parigi dei reportage che non passeranno la censura. A Roma conosce Gabriele D'Annunzio e nel 1918 ottiene la direzione letteraria del Matin. Ma è con la pubblicazione di Mitsù, ovvero Come le fanciulle diventano sagge nel 1919 e di Chérie nel 1920, che raggiunge la popolarità e la piena maturità artistica. Marcel Proust le scriverà di essersi commosso nel leggere Mitsù. Le due lettere finali sono il capolavoro del libro. Chérie narra della relazione di Léa, donna ormai nel pieno della maturità con il giovane figlio di un'amica. La storia anticipa la passione che coinvolgerà Colette qualche anno più tardi, quando a 47 anni inizierà la scandalosa storia d'amore con Bertrand de Jouvenel, il maggiore dei figli di suo marito. È arrivata a 50 anni e anche il secondo matrimonio finisce. Ma nel 1923 pubblica Il grano in erba, per la prima volta con il solo nome di Colette. Ecco che per legge, nelle lettere e nello stato di famiglia, ho solo un nome, che è il mio.
2: Adesso parleremo di due rapporti fondamentali, in realtà tre, di Colette. Uno quello con Missy, e ne voglio parlare con Ludovica Valentino, e poi con padre e figlio de Jouvenel, e di quello parleremo col professor Perfetti. Ludovica Valentino.
3: Sì, il rapporto tra Colette e Missy fu intenso e fuori dai canoni dell'epoca, caratterizzato da una fortissima passione e dalla sfida alle convenzioni sociali. Missy, marchesa di 44 anni e figlia di una famiglia altolocata, cresce orfana di padre e sostanzialmente ignorata dalla madre. Si separa prestissimo da un matrimonio imposto per abbracciare uno stile di vita mascolino, aperto riguardo alla sua omosessualità. Adotta capelli corti, completi da uomo, stivaloni e sigaro, si fa chiamare Max o lo zio Max. Diventa nel tempo una figura centrale per la scrittrice, tanto da essere definita la mia vera ragione di vita. E nonostante le pressioni sociali e gli attacchi della stampa scandalistica soprattutto, le due donne vissero una

0: amore molto, molto libero e senza pudori. Tuttavia, la relazione nel tempo si deteriora con Missy, che alla fine sceglie di allontanarsi definitivamente da Colette. E in un romanzo del 1932 compare ancora un ritratto di Missy in veste di cavallerizza. È una figura mostruosa, né un uomo né una donna. La farà infuriare e le ultime tracce di questo legame emergono poi in una corrispondenza sporadica in cui si riflette chiaramente la tristezza per il tempo passato e sicuramente anche per queste sofferenze condivise.
1: Ludovica Valentina è stata semplicemente perfetta, ma veniamo al secondo capitolo. Sposa un de Juvenal e è un matrimonio importante perché la introduce in una Parigi fondamentale, insomma, un grande direttore di giornale, così, e qualche anno dopo, insomma, parecchi anni dopo, qualche anno dopo diventa la fidanzata pubblicamente, insomma, si sa, di suo figlio, ovviamente figlio di primo letto, ma anche questo è insolito, inconsueto.
2: Certo, è inconsueto. Poi, fra l'altro, il papà, il De Juvenel padre, fra l'altro era un personaggio di primissimo piano, non soltanto giornalista, ma poi diventerà un diplomatico importante, senatore, insomma. Però era un personaggio come il primo marito, diciamo pure immorale, se usiamo quel tipo di distinzione
1: Cioè, che
2: tra
1: vuol dire che aveva
2: l'immorale
1: delle
2: e la
1: amanti?
2: morale, cioè era un personaggio che tradiva
1: Sì,
2: continuamente la
1: libertino.
2: moglie e via dicendo. Lei a un certo punto, come dire, quando conosce il figlio di De Juvenel, figlio di primo letto di De Juvenel, Bertrand, praticamente diciamo lo svezza.
1: Diciamo, scusi, una cosa subito, mi scusi se la interrompo, che anche Bertrand è un intellettuale di
2: Sì,
1: primissimo piano, non è
2: non
1: il
2: solo un
1: figlio
2: intellettuale di primissimo
1: giovane.
2: piano, è uno dei più grandi filosofi, pensatori politici del Novecento. Non dimentichiamo che è uno dei fondatori della Montpelier in Society, è l'autore di quel libro splendido sul potere che viene elogiato da Friedrich von Hayek, è il creatore della futurologia, quindi è un personaggio, diciamo, di grosso spessore e di grande importanza, fa parte di quella generazione che veniva chiamata dei non conformisti degli anni 30, cioè questi personaggi a
1: Ma
2: cavallo fra la
1: scusi se
2: destra
1: glielo
2: e la
1: domando,
2: sinistra.
1: perché i due potevano essere amanti clandestinamente, come sarà successo mille volte, perché decidono di esplicitare di fronte a tutto il mondo parigino questo loro legame, che in
2: Beh,
1: fondo è offensivo
2: probabilmente.
1: per il padre?
2: Sì, probabilmente c'è una sorta, come dire, di reazione di Colette nei confronti del marito, che appunto la tradiva in continuazione. Fra l'altro, il marito viene, diciamo pure, rovinato nella sua carriera politica
1: Certo.
2: proprio da Colette, perché la sua nomina di ambasciatore a Berlino viene bloccata perché vengono fuori delle fotografie di Colette nuda di quando appunto
1: Delle cose di cui ci parlava Ludovica
2: interpretava
1: Valentino.
2: certe commedie, insomma, vestita di soli monili, insomma. Quindi questo fatto crea una sorta di problema. Cioè il
1: Chiarissimo.
2: matrimonio è un matrimonio che diventa, come dire, pericolante abbastanza presto.
1: Comunque a questo punto, ed entriamo nel terzo capitolo, Colette è padrona del suo nome, è un personaggio a sé, non ha bisogno di un marito a cui appoggiarsi e lo vediamo nel terzo capitolo, sempre guidati da Charlotte Marincola.
3: Colette, in La nascita del giorno del 1928, descrive il percorso che, compiuti 50 anni, la sta riportando verso la strada di casa. Ero forse tornata al punto dove non si ricomincia? Tutto è simile ai primi anni della mia vita e ritrovo a poco dal restringersi del terreno, dai gatti, dalla vecchia cagna, dallo stupore, Da una serenità di cui sento lontano il soffio, riconosco la strada del ritorno. Ora, padrona esclusiva del suo nome, ricostruisce il passato, che inizia proprio nella casa dell'infanzia in Borgogna, con Sido, sua madre. A lei dedica un romanzo in forma di lunga lettera, pubblicato nel 1930. Sono gli anni della maturità, non solo di donna, ma anche professionale. Colette pubblica opere importanti, impone la firma su tutti i suoi libri ristampati, scrive articoli di giornale, ottiene prestigiosi riconoscimenti e onorificenze. Ma non si comporterà mai da personaggio pubblico. Ai giornalisti che le chiedono quale mestiere farebbe se potesse ricominciare da capo, lei risponde la droghiera e aggiunge: scrivere serve solo per vivere.
4: Nel 1930 Colette inizia a scrivere il testo che più di altri esprime la sua riflessione sulla natura umana. C'est plaisir, questi piaceri. Successivamente intitolato Il puro e l'impuro, il romanzo solleva discussioni per il suo tema. Il desiderio e il piacere, così come possono essere vissuti da uomini e donne eterosessuali e omosessuali. Colette scrive: un giorno forse si riconoscerà che era il mio libro migliore. Nel 1932 apre un istituto di bellezza nel quale distribuisce consigli di make-up alle dame parigine che trucca personalmente. Tra il 1933 e il 1938 cura la rubrica di teatro su diversi giornali, crea pubblicità, scrive sceneggiature e soggetti cinematografici per Marc Allégret e Max Ophüls, tiene conferenze in giro per l'Europa. Nel 1935 Colette è a New York come inviata per Le Journal. La sua turbinosa vita sentimentale pare acquietarsi con Maurice Goutquet, ebreo e commerciante di perle preziose, con il quale contrae, dopo una lunga convivenza, il suo terzo matrimonio. Più giovane di lei di 15 anni, sarà il suo vero compagno di vita. Nel 1936, morto Willy, pubblica Il mio noviziato, che rievoca la sua iniziazione letteraria e amorosa ai tempi della Belle Époque. Jean Cocteau ne scrive con entusiasmo, classificandola fra i migliori stilisti della letteratura francese contemporanea. E André Gide commenta: vi ho trovato ben più che il talento, una sorta di genio molto peculiarmente femminile e una grande intelligenza. Arriva la nuova guerra. E nel corso della prima retata dell'elite ebrea francese, il 12 dicembre del 1941, Maurice Goutquet viene arrestato e mandato in un campo di concentramento. L'anno successivo, Colette riesce a farlo liberare, si presume sfruttando le sue amicizie. Per il progressivo peggioramento della sua artrosi, Colette trascorre tutto il periodo della guerra chiusa nel suo appartamento al Palais Royal. Gigi è il suo ultimo romanzo e la sua ultima creatura. Una deliziosa quindicenne povera, allevata da madre e nonna, entrambe nubili. Quando incontra una giovane attrice, Audrey Hepburn, la sceglie per interpretare a teatro Gigi. La commedia va in scena a Broadway nel 1951 e diventa un successo internazionale. Finita la guerra, Colette è la prima donna ad entrare nella prestigiosa Académie Goncourt, di cui diventerà la presidentessa nel 1949. E nel 1953 riceve le insegne di grande ufficiale della Legion d'Onore dal ministro dell'Educazione Nazionale. Alla sua morte, il 3 agosto del 1954, le autorità ecclesiastiche le rifiutano le esequie religiose, ma sarà la prima donna nella storia della Repubblica Francese a ricevere i funerali di Stato.
1: La prima donna a ricevere i funerali di Stato, però, professore, diciamoci la verità, un po' dimenticata come scrittrice rispetto al merito, alla fama anche della sua ultima opera Gigi, ai complimenti che ha ricevuto. Non le sembra che, se lei va in giro e chiede ai suoi studenti chi era Colette, credo che ben pochi sappiano risponderlo, a differenza di tutti coloro che la lodarono?
2: Ma io non sono d'accordo su questo. Il successo di Colette, non soltanto in Francia, ma direi in tutta Europa, è un successo sotterraneo ma permanente. Pensiamo alle edizioni italiane di Colette, l'hanno pubblicata diversi editori e continuano a ristamparla.

0: Quindi non direi questo. Semmai c'è da meravigliarsi e forse da riflettere su un altro aspetto, sul fatto che Colette viene riconosciuta ufficialmente come la grande scrittrice, ottiene i funerali di Stato e via dicendo, quando lei, per esempio, nel periodo, come dire, più buio della storia francese, il periodo dell'occupazione, eccetera, ha, per così dire, per quanto non si sia mai occupata attivamente di politica, ha una serie di frequentazioni e anche una serie di
1: Ma è
0: collaborazioni
1: obbligata,
0: a
1: deve
0: giornali
1: riuscire a
0: collaborazionisti.
1: salvare il suo marito ebreo preso e
0: Sì,
1: messo.
0: perché su questo si può fare una ipotesi. È molto probabile che chi abbia contribuito a liberare il marito sia stato l'ambasciatore tedesco Abetz, che era il personaggio che era
1: Più
0: stato
1: importante
0: mandato,
1: a Parigi, certo.
0: sì, in Germania, appunto, e che ovviamente cercava di attirare a sé gli intellettuali francesi. Ma perché dico questo? Perché la moglie di Abetz era una grandissima ammiratrice di Colette.
1: Una leggenda che circolò su di lei che fisicamente si lasciò
0: Sì,
1: andare,
0: si lasciò andare, c'era
1: sembrava più
0: Cocosce.
1: vecchia di quello che era negli
0: Certo,
1: ultimi anni
0: c'era
1: di vita.
0: Coco Chanel che diceva sempre: ma santo cielo, la deve smettere di ingrassare, poi una donna così intelligente come lei si deve rendere conto che il fisico ha una certa importanza. Ma Colette non dava assolutamente importanza a questo.
1: Perché era una grande artista. Lei, professore, ci ha raccontato una storia molto fascinosa, perché anche questo è un modo diverso di guardare Colette, l'autrice di Gigi, di Claudine. Era qualcosa di più. Tre libri, però, ce li devi dare anche lei.
0: Sì, beh, io direi, sa, di biografie di Colette ce ne sono tante, anche abbastanza recenti. Io però suggerirei una biografia di Michel Sardè che è stata pubblicata diversi anni fa da Bompiani, Colette, e suggerirei questa biografia perché, a differenza delle altre, non ha, come dire, delle chiavi interpretative in chiave ideologica o femminista o
1: Chiarissimo.
0: protofemminista, ma è una biografia classica.

0: una delle donne importanti, amiche di Colette. È un libro tradotto anche in italiano da Longanesi diversi anni fa, intitolato Souvenir du Monde, Ricordi di un tempo perduto. Magnifico. È un libro un po' sul modello del volume dei fratelli Goncourt, quindi pieno di aneddoti. Magnifico. Di cose. Cioè.
1: Ringrazio il professor Perfetti per il racconto e per i libri che ci ha suggerito. Ringrazio in modo particolare Chantal Fantuzzi e Ludovica Valentino. E mentre voi prendete nota dei tre libri che ci ha suggerito il professor Perfetti, vado a prepararmi le conclusioni.
2: Chéri, Colette, ad Elfi, 1984. Colette, una vita libera e condizionata, Michel Sard, Bompiani, 1981. Souvenir du monde, 1890-1940, Ricordi di un tempo perduto, Elisabeth de Gramont, Longanesi, 1971.
1: Francesco Perfetti, ma anche Ludovica Valentino, ci hanno parlato dell'importanza di Mathilde Morny nella vita di Colette. Era un personaggio assai particolare, nipote di Joséphine Beauharnais, la moglie di Napoleone, ma imparentata in qualche modo anche con Talleyrand, Luigi XV, Nicola I di Russia. Era un personaggio tutto a modo suo. E nel 1907 mise in scena con Colette Sogno d'Egitto, dove praticamente c'erano delle segne dei segnali specifici di amori fra donne. Lei del resto era una signora che si tagliava i capelli molto corti, girava vestita da uomo e insomma non nascondeva il suo tratto maschile. Poi, quando le due si separarono, rimasero amiche, anzi lei tenne alcune proprietà che avevano avuto insieme, ma man mano che si avvicinava alla Seconda Guerra Mondiale la sua vita si fece più arida. Nel 1944, cioè un anno prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre Parigi era ancora occupata dai tedeschi, tentò di uccidersi con una rakiri. E morì alla fine dello stesso anno e l'unica persona che andò al suo funerale, persona nota, fu il poeta, drammaturgo, uomo di cultura, Sacha Guitry.

0: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
1: Gossip è una cosa serissima. Di fatto è qualche cosa che sta dentro di noi.
2: Però contemporaneamente è anche molto più superficiale. Tutto questo ha delle conseguenze sul consenso e quindi conseguenze sulla politica.
3: Il gossip vive di vuoti narrativi.
4: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Questa sera alle 21:15. Rai 3.
5: Io per primo volevo proteggerla da tutti, evidentemente, ma non sono riuscito a proteggerla da noi stessi, da lei stessa.
6: Un giorno in pretura, tutti i sogni di Sofia. Domani, 21:15, Rai 3.
7: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
8: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti. E scoprire mille storie e curiosità.
7: Vi aspettiamo.
8: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, da giovedì

0: alle 21:15, Rai 3.
1: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
2: Scusate, avete visto la nonna?
3: È nella zona divani.
2: Ah, divani. Nonna! Nonna!
4: È andata di là.
2: Quante camerette! Scusate!
3: Sta cercando la nonna, vero? Di là!
2: Beccata! Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh! Arredissima, dove la vita è issima.
5: Perché?
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Perché non l'ho fatto prima?
9: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
10: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
11: È un'altra cosa.
12: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
13: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
14: In edicola con intimità, emozioni d'autore. Una straordinaria collana di 16 romanzi che parlano al cuore. Da Sveva Casati Modignani a Julia Quinn. Da Nicholas Evans a Isabella Allende. Ogni settimana un best seller per un'estate di grandi passioni. Da non perdere.
15: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
16: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
17: Dal giorno 1.
16: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
18: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che è bello Tavernello.
19: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
20: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
21: Con Enigmistica Sport, il divertimento è sempre in gioco. Cruciverba, Sudoku, Rebus e curiosità sportive anche in vacanza. Ogni giovedì in regalo con la Gazzetta dello Sport. Prossima uscita in edicola il 23 luglio.
22: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
23: Abbandoni ora l'immobile.
22: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
24: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Tra poco l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, il giornalista trovato morto a Eboli, dragato il canale vicino a dove è stata rinvenuta la vittima. 18enne accoltellato nella notte a Casoria, per lui 10 giorni di prognosi, intanto è emergenza bande nel centro storico di Napoli. Arrestati due imprenditori nell'agro aversano, sfruttavano il lavoro dei braccianti che costringevano a lavorare fino a 14 ore. Non solo cinema Giffoni, confronto tra i giovani e le istituzioni sui temi dell'occupazione con la ministra delegata Marina Elvira Calderone. Alessandro Buongiorno sarà operato al ginocchio nelle prossime ore, per il difensore del Napoli stop lungo 3 mesi. Domani, prima amichevole degli azzurri contro l'Arezzo. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Si svolgerà tra pochi minuti l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, il giornalista trovato carbonizzato alla periferia di Eboli, dove in diretta per noi dall'ospedale c'è l'inviata Francesca Ghidini.
1: Alle 15 circa l'autopsia sul corpo di Luca Esposito all'anagrafe Luigi qui nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli, da accertare se il giornalista 53enne sia stato ucciso da colpi di pistola o se sia stato invece massacrato di botte a morte e poi il suo corpo dato alle fiamme. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Salerno, elementi utili dalle telecamere della zona vicino alla quale è stato ritrovato il corpo carbonizzato, ma qualche elemento potrebbe arrivare anche da un altro tipo di indagine. Infatti stamattina c'è stato un sopralluogo con i sommozzatori per capire se sia possibile dragare un canale alla ricerca di oggetti o comunque elementi e dettagli utili all'indagine, che è un'indagine molto complessa. Sotto shock, chiuse nel dolore, le sorelle del giornalista. Giornalista che aveva raccontato a tutti di lavorare per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che ha invece smentito, non ha mai lavorato per noi. E anche l'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise fa sapere Luca Esposito non era tra i nostri iscritti. Dunque ci sono ancora tanti dettagli da chiarire e vedremo poi con l'autopsia. Linea a voi.
0: 10 giorni di prognosi per un 18enne accoltellato ieri notte nei pressi di un campetto da calcio tra Napoli e Casoria. Intanto è allarme Baby Gang nel centro storico. Sentiamo Gianluca De Martino.
2: Siamo in Piazzetta Orientale, piazza che prende il nome dalla vicina università nel pieno centro storico di Napoli. A terra ci sono i segni delle ultime notti di violenze che sono culminate sabato scorso con il ferimento di un ragazzino proprio in questa zona. Le forze dell'ordine hanno visionato i filmati delle telecamere a circuito chiuso e hanno raccolto l'identikit dei protagonisti di queste aggressioni. Si tratta di ragazzini, spesso anche 14enni, armati di coltelli e punteruoli. I commercianti della zona e i residenti, compreso il parroco della vicina chiesa, hanno firmato una petizione da inviare al prefetto di Napoli. Chiedono in sostanza più controlli, una maggiore sorveglianza della zona. Ma sentiamo le loro voci.
3: Più sicurezza, la prima cosa, perché qui dopo le 10 diventa una baraonda.
4: Quando c'è l'amo vita malissimo, disagi nel dormire, disagi per i vicoli, perché schiamazzi, situazioni molto particolari che fanno rabbrividire, perché comunque non hanno pudore, non hanno rispetto.
5: Qui è un luogo di appuntamento di ragazzini dai 13 12 fino ai 15-16 e sono incontrollabili.
2: Dal capoluogo alla provincia, l'ultimo episodio a Casoria la notte scorsa, dove un 18enne incensurato è stato ferito a coltellate alla guancia destra e alla mano sinistra nei pressi di un campo di calcio.
0: Proseguiamo con la cronaca. Un 34enne è stato ferito da colpi di arma da fuoco questa notte a Barra, per dinamiche ancora da chiarire. L'uomo è ricoverato all'ospedale del Mare, ma non è in pericolo di vita. Svolta nelle indagini sul grave ferimento di un commerciante di 39 anni avvenuto a Torre del Greco lo scorso 30 maggio. 7 persone sono finite in manette, 6 portate in carcere e un'altra posta agli arresti domiciliari. Voltiamo pagina. Costringevano i braccianti a lavorare fino a 14 ore. 2 imprenditori sono stati arrestati nell'agro aversano con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. Federico Marconi.
6: 3 euro all'ora per giornate di lavoro che ne duravano fino a 14. Nessuna pausa, nessun giorno di riposo, nessuna possibilità di assentarsi in caso di malattia. Non potevano nemmeno fermarsi per il troppo caldo o per la troppa pioggia, o assentarsi dai campi durante lo spargimento di pesticidi nocivi per la salute, senza nessun dispositivo di protezione. Venivano trattati così 8 braccianti, 7 indiani e un pakistano, di cui 5 irregolari, vittime di 2 imprenditori dell'agroversano, un italiano di 63 anni e un albanese di 31. Entrambi attivi nel settore della raccolta di pomodori, sono stati sottoposti all'obbligo di firma da parte dei giudici del Tribunale di Napoli Nord. I reati di cui i due sono accusati, in concorso, sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. L'imprenditore albanese reclutava in strada i braccianti, successivamente utilizzati dall'imprenditore italiano, secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, supportati dal Comando Provinciale di Napoli. Per i due imprenditori si procederà per direttissima. Dopo gli arresti, la CGIL Napoli e Campania ha chiesto l'apertura di un tavolo tra le istituzioni per trovare una soluzione efficace al problema caporalato attraverso la regolarizzazione dei lavoratori migranti.
0: Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto un decreto di accesso ai cantieri di Bagnoli in via Coroglio, dove sono in corso di realizzazione le opere collegate alla 38esima America's Cup, in programma a Napoli nel 2027. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di crediti fiscali indebitamente generati per oltre 14 milioni e mezzo di euro, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Sequestrati anche il complesso aziendale e le quote di 2 società in relazione a una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Invito a dedurre per 314.000 euro partito dalla Procura regionale campana della Corte dei Conti nei confronti dell'ex direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, Alessio Versa.
7: Oltre 314.000 euro di spese sono al centro di un'indagine della Procura regionale della Corte dei Conti in Campania sulla gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. Gli accertamenti della Guardia di Finanza riguardano Antonio Limone, che oggi è il direttore della ASL di Caserta, ma all'epoca dei fatti contestati, prima commissario straordinario e poi direttore generale dell'Istituto Veterinario. Il dirigente dell'ASL di Caserta, contattato dalla nostra redazione, si dice pienamente fiducioso nella magistratura e annuncia che fornirà chiarimenti e documentazione a sostegno della propria posizione. Secondo la ricostruzione, tra il 2009 e il 2020 verrebbero contestate al manager le spese sostenute con la carta di credito aziendale perché ritenute non adeguatamente giustificate, tra queste il noleggio delle autovetture di servizio, carburante e altre spese varie. Si tratta di contestazioni ancora al vaglio degli inquirenti contabili, insomma di responsabilità ancora da accertare e sulle quali Limone potrà fornire spiegazioni.
0: Cambiamo argomento, è emergenza per le donazioni di sangue, ecco l'appello social e non solo dei medici dell'ospedale Cardarelli. Margherita Rosciano.
8: Non posso fare a meno di donare, perché per me donare è vita, è tendere una mano senza aspettarmi nulla in cambio. Io dono il sangue da 30 anni, puoi farlo anche tu, scegliendo di donare al Cardarelli.
9: Una campagna social con i donatori abituali, protagonisti per superare l'emergenza sangue al Cardarelli di Napoli. Un'emergenza che rischia di compromettere l'assistenza e far rinviare gli interventi programmati non urgenti. L'appello a donare il sangue lo fanno anche i medici di tutti i reparti.
10: Il sangue non è un farmaco, non si produce, non si improvvisa, ma bisogna avere delle scorte per affrontare l'emergenza in qualsiasi momento. Nel modo particolare per il mio reparto, una gravidanza fisiologica può in maniera improvvisa trasformarsi in una vera emergenza per l'emorragia imponente, così come un distacco di placenta, così come una gravidanza ectouterina. Le risorse e le riserve di sangue possono in quel momento salvare una vita.
9: Chi vuole donare dai 18 ai 60 anni può recarsi al padiglione E del Cardarelli, al centro donazione dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.
11: Io ho mia sorella che è talassemica, quindi sono direttamente interessato a questa situazione. Invito tutti quanti, diciamo, in questo periodo che c'è forte carenza, di fare un gesto di solidarietà per tutti coloro che ne hanno bisogno.
0: Al Giffoni Film Festival, incontro dei giovani con la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone. L'inviato Ettore De Lorenzo.
12: Giffoni, si sa, non è solo cinema. Qui i ragazzi hanno la possibilità di incontrare intellettuali, artisti, esponenti del terzo settore e delle istituzioni per approfondire argomenti che stanno a cuore ai più giovani. Ieri al festival sono arrivati due esponenti di spicco del governo Meloni, il ministro del lavoro Marina Calderone e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. A loro i ragazzi hanno posto domande che riguardano il loro futuro, il lavoro precario, i salari bassi, la mancanza di prospettive.

0: e la distanza dalla politica, la fuga dei cervelli. Incalzata dai ragazzi, il ministro Calderone non ha voluto mettere l'accento sulle criticità quanto sulle opportunità. Cosa si sente di dire a questa generazione?
1: Io mi sento di dire che ci sono invece tutti i presupposti per poter vivere di lavoro, di vivere bene. C'è la possibilità di collegarsi alla nostra web applicazione che si chiama Apply proprio e che consente praticamente ai giovani non solo di conoscere quelle che sono le offerte di lavoro, ma di capire quali sono i percorsi formativi per diventare quello che si vuole.
0: Una studentessa di Pomigliano d'Arco ha invece chiesto al vicepresidente della Camera le ragioni della sfiducia dei giovani verso la politica.
2: Qual è secondo lei l'errore che la politica continua a fare?
3: È quello di non aver saputo parlare a queste nuove generazioni, di considerarle acquisite soltanto come dire un serbatoio di voti da attivare a ridosso delle elezioni. Invece le politiche giovanili pretendono, per avere l'interesse dei giovani, che ad esempio sui fuorisede gli sia data la possibilità, come è avvenuto con l'ultima legge, di poter votare, ad esempio di prevedere misure legate allo studio e al merito dello studio che pretendono di essere efficaci ed effettive. Soltanto così si recupera quello spazio che invece avrebbe si perde.
4: Si intitola La stagione dell'identità, il nuovo libro di Domenico Petrolo, una riflessione sul rapporto tra politica e comunità. Ce ne parla Enzo Calise.
5: La stagione dell'identità, un libro che vuol raccontare gli ultimi anni di geopolitica.
6: È un libro che racconta come il consenso in Occidente non sia più determinato da motivazioni economiche, ma soprattutto dalla difesa del proprio mondo. Le persone pensano che il proprio mondo sia sotto attacco a causa dell'Islam radicale, della cultura woke, dell'immigrazione, e scelgono quelle forze politiche che promettono di difendere i loro valori e la loro identità.
5: Sappiamo che le migrazioni fanno parte della storia dell'umanità e hanno contribuito allo sviluppo della civiltà.
6: Oggi il multiculturalismo è fallito.
7: L'immigrazione irregolare in Italia è un fenomeno perché ci sono mare di associazioni che guadagnano con l'immigrazione clandestina. Bisogna aumentare i rimpatri, cosa che abbiamo fatto. Abbiamo portato a livello europeo anche il discorso della possibilità di fare dei rimpatri. I centri all'estero, altra linea passata del governo del centrodestra. E bisogna essere soprattutto orgogliosi di quello che ci hanno passato i nostri nonni. Io credo che vadano rispettate quelle che sono le nostre leggi, le nostre radici e le nostre tradizioni.
5: Un volume che cerca di approfondire questi temi che sono comunque oggetto di confronto politico.
8: Sì, la sinistra deve essere sempre più in grado, il libro offre uno spunto di riflessione di comprendere le preoccupazioni e le paure delle persone, ma non per cavalcare, alimentare e infuocare queste tensioni, ma per dare risposte, risposte serie, responsabili, progressiste, curando il problema della sicurezza dal nostro punto di vista innanzitutto sociale delle persone. L'immigrazione va accompagnata, va gestita con politiche di integrazione innanzitutto, non cavalcando sulle paure delle persone, anche ragionando sulle esigenze economico-sociali del nostro paese.
4: E siamo dunque arrivati allo sport con il calcio. Il Napoli perde Alessandro Buongiorno per 3 mesi. Il difensore sarà operato al ginocchio nelle prossime ore. Sentiamo da Di Maro Fabrizio Cappella.
9: Allenamento sotto la pioggia per il Napoli questa mattina, ma la temperatura attorno ai 20 gradi rende sopportabile anche qualche scroscio d'acqua in più. L'argomento del giorno è la diagnosi definitiva per Buongiorno. Nelle prossime ore il difensore si sottoporrà a intervento chirurgico e dovrà stare fuori tra i 2 e i 3 mesi. Tornerò più forte di prima, ha scritto sui social il calciatore, che dovrà necessariamente essere sostituito nello scacchiere difensivo di Allegri. Per la prima uscita stagionale, domani pomeriggio con l'Arezzo, i due centrali titolari dovrebbero essere Rafa Marin e Beukema. L'olandese ieri ha partecipato con Vergara, Allison e Politano al primo incontro pubblico con i tifosi in piazza Di Maro. Applausi a scena aperta per il brasiliano, che ha risposto così a chi gli chiedeva cosa avesse provato nel momento in cui venne contattato dal Napoli.
10: Quando aveva l'opportunità di venire a Napoli, voleva subito venire qua, perché lo so che sei un club grandissimo e per me è un sogno stare qui.
9: Napolitano invece, la promessa che ha fatto esplodere la piazza.
11: La promessa è quella di vincere 4 scudetti qui a Napoli e entrare nella storia del Napoli Calcio.
4: E ora la pallacanestro con Avellino, che per la Serie A2 avrà tra i collaboratori dell'area tecnica Achille Polonara. Il servizio è di Andrea Caruso.
12: Lo avevamo lasciato sul parquet di Avellino a provare movimenti d'attacco sotto canestro, a far ritrovare a mano e polso il feeling con la palla. Ci ha provato Achille Polonara a tornare a indossare la canotta. Il fisico gli ha risposto di no.

0: Stava chiedendo davvero troppo a un corpo che non si era lasciato abbattere però da un cancro prima e da una leucemia poi. Ma il rapporto con il capoluogo irpino non si è chiuso, anzi, Polonara sarà uno degli assistenti di coach Gennaro Di Carlo sulla panchina bianco-verde nel prossimo campionato di Serie A2.
1: Sono molto contento e carico di questa nuova opportunità che mi ha dato Avellino Basket. Non vedo l'ora di iniziare e sono sicuro che faremo una grandissima stagione anche grazie al pubblico.
0: Un innesto importante per un club che non nasconde l'ambizione di far tornare Avellino in Serie A, l'ex ala della Virtus Bologna, della Dinamo Sassari e della Nazionale Italiana, anche per via del suo vissuto personale, sarà un importante iniettore psicologico di motivazioni e mentalità. Non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero, scrisse comunicando il ritiro. Ora proverà invece a farsi ricordare anche per quanto saprà costruire dalla panchina.
2: Per la rubrica Libriamoci, il nuovo libro di Eugenio Lorenzano, ce ne parla Claudio Ciccarone.
3: Ciclismo, calcio, la vita in provincia. Con quel cappellino di Tarango, edito da Letti, Eugenio Lorenzano racconta lo sport come rivalsa sulla vita, ma rendendo vincenti anche gli sconfitti. Ce lo racconta?
4: Sì, il libro parla di una storia di provincia, una storia di paese, il mio paese, Meta di Sorrento, e parla praticamente della grande impresa del ciclista spagnolo José Manuel Fuente, detto Tarangú, il quale vinse una tappa magnifica, incredibile, contro Eddy Merckx, nella tappa Pompei-Sorrento nel 1975. Ma è solo, diciamo, una metafora al ciclismo, così come il Napoli di Vinicio, forse il Napoli più bello in assoluto, così come la grande partita tra Germania Est e Germania Ovest, che sono uniti da questo fil rouge di questa storia incredibile, e la intreccio con il mio amore infantile, nemmeno adolescenziale, verso una mia vicina di casa. È praticamente questa metafora per parlare, insomma, di quella meta di Sorrento che non c'è più, di questa provincia che non c'è più.
2: A Sant'Agnello, nel Napoletano, un premio per l'archeologia. Il servizio.
5: Terza edizione per il premio internazionale Paola Zancani Montuoro, celebre archeologa napoletana. Palcoscenico la tenuta Il Pizzo di Sant'Agnello nell'ambito del progetto Luci, Colori, Musica, che fa parte degli eventi della città metropolitana.
6: Un premio che sta acquisendo grande valore all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale, ma è un premio che avvicina anche i non addetti ai lavori al mondo dell'archeologia.
5: Un importante momento di valorizzazione della ricerca scientifica, con particolare attenzione agli studi del patrimonio storico-archeologico di cui il nostro territorio è ricco. Numerosi gli interventi di studiosi arrivati in costiera da tutto il mondo, molti come la duchessa Irene Imperiali, le famiglie Maresca, Solima e Cicirelli sostengono l'iniziativa e i giovani ricercatori. Tra i premi principali, quello la carriera per Adriano La Regina.
7: Il comune di Sant'Agnello, insomma, ha dato fiducia a un comitato di profilo internazionale che per il terzo anno consecutivo è riuscito a selezionare in un ventaglio abbastanza ampio di personalità scientifiche del mondo dell'antichistica nazionale e internazionale un nome di grandissimo rilievo, Adriano La Regina, ex sovrintendente archeologico di Roma.
8: Mi commuove molto per il ricordo di Paola Zancani Montuoro, che è stata una grande studiosa che molto ha contribuito alla conoscenza della storia antica di questi luoghi dell'Italia meridionale.
2: La mostra d'Oltremare si prepara a ospitare 2 giorni e 2 notti di grande musica con il Noisy Naples Fest 2026, il 23 e il 24 luglio. Protagonisti dell'evento nella giornata inaugurale saranno i Franz Ferdinand, per la prima volta in concerto a Napoli. Bene, era questa la nostra ultima notizia. La prossima edizione del nostro TG alle 19.35, sempre su Rai 3. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.
9: Meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
10: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo generalmente soleggiato con annuvolamenti a partire dalla tarda serata. Sull'Appennino campano, bel tempo iniziale sarà seguito da peggioramento con nubi estese e fenomeni sparsi nottetempo.

Sul Salernitano, condizioni prevalenti di cielo limpido o al più poco nuvoloso, annuvolamenti mattutini. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità ed in genere di direzione variabile a regime di brezza lungo le coste, mare poco mosso.

0: La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La prima uscita a solo un euro è in edicola dal 22 luglio.
1: Quando è festa? Quando è...
2: No!
1: Quando è...
3: Sì!
1: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
4: Licia è con te da sempre. Quando ti sentivi imperfetta, quando hai sentito le emozioni sulla pelle e quando ti sei sentita al tuo posto. E oggi, che senti il cambiamento ormonale, ti accompagna con Licia Balance. La sua tecnologia VivaSense ti dona un nuovo benessere emotivo, con l'efficacia di sempre. Licia, amica del tuo benessere.
5: Più bassi.
6: Fissi lì.
5: Ancora più bassi. Bassi.
6: Fissi lì.
7: Così va bene?
5: Ancora più bassi.
8: Bassi, bassi, fissi, fissi.
7: Ma fai da Conad.
9: Via, via. Vieni.
10: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità

0: Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
1: In edicola con intimità, emozioni d'autore. Una straordinaria collana di 16 romanzi che parlano al cuore. Da Sveva Casati Modignani a Julia Quinn. Da Nicholas Evans a Isabella Allende. Ogni settimana un best seller per un'estate di grandi passioni. Da non perdere.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

0: Migliaia di persone in piazza a Bologna per Abderrahim Fakir, la nipote non chiediamo odio ma verità e giustizia, scontri al corteo tra manifestanti e agenti, la questura 64 feriti, 6 mezzi danneggiati. Meloni, accertare le responsabilità ma la violenza è inaccettabile, Nordio, scudo processuale non penale, le opposizioni, l'Italia non diventi un far west, vietare manovre di mobilizzazione. USA e Iran ancora attacchi incrociati, al via il dispiegamento dell'esercito libanese nelle zone del ritiro delle truppe israeliane. Trump pronto a nuove tariffe su decine di paesi. Carburanti ai massimi degli ultimi mesi, dal 3 luglio più 14 centesimi per la benzina, più 23 per il diesel. Le associazioni dei consumatori, il governo rinnovi il taglio delle accise. Caldo, 18 città ancora con bollino rosso, incendi in Sicilia dopo settimane di siccità, allerta anche in Liguria, ma le temperature iniziano a calare, oggi al centro-nord, domani anche al sud. Buongiorno e bentornati al TG3. La morte di Abderrahim Fakir, dopo essere stato immobilizzato dalla polizia, ha scosso l'opinione pubblica. I bolognesi ieri sera sono scesi in piazza per una protesta pacifica, ma nella notte ci sono stati scontri fra un gruppo di manifestanti violenti e le forze dell'ordine. Allora andiamo a Bologna, dove c'è il nostro inviato Jacopo Ricca. Jacopo.
1: Sì, qui a Bologna, ma un po' in tutta Italia, si continua a discutere di quanto accaduto ieri sera. Il sindaco Lepore, in una lettera, parla di due piazze e dice che quella violenta non rappresenta la città. La preoccupazione un po' di tutti è che proprio questi episodi distolgano l'attenzione sulla richiesta di verità sulla morte di Abderrahim Fakir. Il conflitto e la tensione qui in città, per quanto accaduto al Pilastro domenica, continuano a sentirci anche in un pomeriggio di calma come questo. Abbiamo provato a ricostruirlo nel servizio con anche gli ultimi aggiornamenti sull'inchiesta, vediamolo e poi la linea a voi.
2: È successo veramente quello che non doveva succedere.
3: Bisogna accertare i fatti come sono stati, noi abbiamo una ripresa televisiva che hanno detto che è parziale, insomma. I giudici devono entrare nel merito.
1: Le due facce di Bologna il giorno dopo la manifestazione per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir sono lo specchio di quanto accaduto ieri. Da un lato il presidio pacifico con la famiglia a chiedere verità sull'arresto mortale domenica al Pilastro, dall'altra gli scontri violenti con 64 agenti feriti, vetrine rotte e un'auto bruciata. Un manifestante è stato arrestato, più di 20 identificati e poi rilasciati. L'inchiesta della Procura di Bologna per omicidio colposo su quanto accaduto al Pilastro prosegue. Si analizzano i filmati per capire se come sostengono gli agenti siano state rispettate le regole. In questa porzione di video si vede Fakir già a terra preso a pugni. I due agenti, giovani, 23 e 28 anni, con un'esperienza relativa, in questi giorni non sono in servizio. Il loro avvocato ha detto che sono addolorati per quanto accaduto.
4: E uno dei miei, avendo una bodycam privata, la accende proprio per documentare tutto l'intervento. E questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala. Mi pare che sia tutto nel protocollo. Purtroppo le tragedie intervengono anche quando le cose vengono fatte per bene.
1: La famiglia Fakir non ci sta.
5: Io vorrei

0: chiedere a quelle persone che cosa pensavano laddove si trovavano ancora ad esercitare una violenta compressione al suolo.
1: Domani la procura conferirà l'incarico per l'autopsia che dovrebbe essere fatta subito dopo per consentire poi di restituire la salma alla famiglia e svolgere i funerali.
2: Dopo il silenzio di ieri sulla morte di Fakir, oggi Giorgia Meloni interviene sugli scontri di Bologna, mentre fra maggioranza e opposizioni prosegue il confronto durissimo sia sulla vicenda bolognese ma anche sul caso di Roggero. E allora andiamo a Palazzo Chigi da Mario Francocao.
3: La Presidente del Consiglio rompe il silenzio sulla morte di Abderrahim Fakir, ma lo fa soprattutto per condannare gli incidenti di ieri a Bologna e per attaccare chi ha criticato la polizia. È doveroso, scrive Meloni sui social network, accertare la verità sul decesso ed eventuali responsabilità col massimo rigore, senza sconti e pregiudizi per nessuno. Ma ciò che è accaduto ieri è inaccettabile, nulla può giustificare la violenza verso le forze dell'ordine e, aggiunge, alimentare il clima d'odio e di delegittimazione verso l'intero corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità. Passando ad altro tema, sempre sui social, questa mattina Meloni esprime soddisfazione per la riduzione delle liste d'attesa nella giornata che vede il ritorno dei leader del centrodestra a Palazzo Chigi. Sono adesso riuniti per definire le priorità in vista dell'autunno. Questioni internazionali, vi hanno fatto sapere, come ad esempio la flessibilità ottenuta in Europa sull'energia, e questioni interne. Non viene citata la legge elettorale, che resta però certamente uno dei punti di maggiore attrito dentro la stessa maggioranza, e prima o poi dovrà essere trovato un accordo. Sulla sicurezza, alla luce anche delle ultime vicende, i servizi di Giorgia Rombolà e Serena Mautone.
4: Quello di Fakir non sarà un nuovo caso Cucchi. In Italia nessuno è al di sopra della legge. Invita alla prudenza il ministro Piantedosi e Nordio sottolinea improprio parlare di scudo penale lascia intendere una sorta di immunità.
5: Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
4: Gli ultimi casi di cronaca incendiano il clima già infuocato dell'estate romana. I meloniani alla Camera presentano un DDL per bloccare i risarcimenti per i rei. Poi, sui fatti di ieri a Bologna, puntano il dito contro la sinistra. Il responsabile, dicono, fomenta l'odio.
6: Inevitabilmente quella piazza si è trasformata poi per la presenza di facinorosi che comunque sono sempre in una qualche maniera coperti da una certa sinistra, un'aggressione, una vera caccia all'uomo alle forze dell'ordine. Tutto ciò è inaccettabile.
4: Chiamare i cittadini in piazza per esprimere sdegno sapendo che degenererà in violenza è una vergogna, si associa Tajani. Sulla stessa linea Salvini che rilancia l'estesa legittima difesa targata Lega che considera lo stato dell'aggredito.
7: Non si può chiedere o pretendere totale assoluta lucidità e quindi una comprensione nei confronti di chi viene aggredito a casa sua, nel suo negozio, nella sua azienda a mano armata, dal punto di vista della norma andrebbe fatta.
4: A frenare in modo netto è Forza Italia con una lettera dei due capigruppo a Repubblica. Non si riforma la giustizia con il populismo e rincorrendo il consenso effimero del momento.
8: Quello che è successo non può essere ridotto a un errore, o uno sbaglio, una fatalità? Quando una persona chiede aiuto, quando urla, qualcuno deve intervenire.
9: Non odio, ma giustizia e verità per lo zio. Chiede questo la nipote di Fakir in collegamento da Bologna, un messaggio che ricalca le parole pronunciate ieri sera in Piazza Nettuno prima degli scontri tra manifestanti e polizia. In sala Nassiri al Senato, la conferenza stampa di Verdi e Sinistra con Amnesty International. La richiesta di chiarezza della famiglia è anche la nostra, spiega Ilaria Cucchi, la prima a chiedere al governo di riferire in aula, perché sotto la lente d'ingrandimento c'è soprattutto la manovra usata dai poliziotti per immobilizzare Fakir.
10: Voglio essere molto chiara, non sono consentite quelle manovre e questo non lo dice la senatrice Ilaria Cucchi, ma lo dice la CEDU in una sentenza di condanna dell'Italia, del nostro Stato rispetto al caso Magherini. Evidentemente non abbiamo imparato nulla.
9: Ma chiedere rispetto per i diritti c'è tutto il centro-sinistra, dal PD a Più Europa. Le forze di minoranza chiedono al governo di riferire. Il modello è sì, non può essere replicato, dicono i Dem, mentre Italia Viva e 5 Stelle accusano il governo di voler strumentalizzare la cronaca.
11: Giorgia Meloni e i suoi, pur di non affrontare i problemi degli italiani, si concentrano su un caso di cronaca, ignorando il fatto che questo governo ha totalmente fallito sulla sicurezza e che l'Italia non può diventare il Far West.
2: Ora il conflitto in Iran, nuovi attacchi americani, Teheran risponde colpendo obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Si alza la tensione nello stretto di Hormuz, mentre nel sud del Libano si va verso il ritiro delle truppe israeliane. Andiamo a collegarci con Gerusalemme, con la nostra Lucia Goracci. Lucia.

0: Zawtar al-Gharbia è un villaggio di montagna, stamane c'è entrato l'esercito libanese, uscito dalla sua periferia quello israeliano, è uno dei punti di partenza dell'accordo tra i due governi siglato il mese scorso a Washington, quello delle zone pilota, dove i due eserciti si devono avvicendare. Ovviamente resta la sfida legata a tutto il resto, il milione di sfollati in Libano, Israele che rimane nel sud e continua a bombardare, Hezbollah che non riconosce un processo politico che non lo coinvolge. Di tutto questo oggi parlano a Washington nel tardo pomeriggio italiano il presidente Aoun e Donald Trump. Quello che invece non sembra davvero spostarsi di un millimetro è il destino di Gaza. Sei vittime questa mattina, una coppia e i suoi quattro figli in un bombardamento israeliano. Resta radicata a Gaza anche la leadership di Hamas, con la scelta di un Gazawi, Khalil al-Haya, seppure vive a Doha, e resta fedele alla linea dell'alleanza con Tehran. Ma su questo conflitto che si riaccende vediamo con Pier Damiani d'Agata.
1: E di nuovo guerra totale nel Golfo. I missili iraniani da giorni colpiscono indistintamente gli amici dell'Occidente, gli interessi degli Stati Uniti. Esplodono su un data center di Amazon in Bahrain, centrano una base americana in Giordania, dissalatori e centrali elettriche in Kuwait. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran denuncia il nuovo invio di uomini ed armamenti americani in Medio Oriente, mentre Trump continua a brandire spada e fucile. Gli iraniani pagheranno caro gli attacchi contro le navi commerciali, dice, perché Hormuz resta la sua principale preoccupazione, l'arma più efficace in mano agli Ayatollah. Lo stretto dell'Oro Nero è imbloccato dai Pasdaran e potrebbe non essere il solo. A Sana'a, capitale yemenita, ieri sera i ribelli Houthi festeggiavano. Alleati dell'Iran hanno annunciato il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, da cui transita il petrolio saudita. Ennesimo stallo del memorandum d'intesa, anche se questa mattina il primo ministro iraniano ha incontrato i mediatori pakistani ad Islamabad, forse un tentativo di dialogo in un momento di difficoltà dei mercati, legata anche all'ostilità commerciale degli Stati Uniti con il presidente americano, che annuncia nuovi dazi su decine di paesi.
2: Anche oggi nuovi aumenti per i carburanti e dalle associazioni dei consumatori arriva la richiesta al governo di rinnovare il taglio delle accise. Sentiamo su questo Mina Polizzi.
3: Un salasso quotidiano con i prezzi di benzina e diesel che tornano ai massimi degli ultimi mesi. In media al self-service in città la Super è a 1,94 euro, mentre il diesel supera i 2,10 euro. Dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto con il taglio delle accise, la benzina è rincarata di 14 centesimi, il diesel di 23.
4: La benzina è aumentata almeno sul pieno di 5-10 euro, quindi è troppo, obiettivamente troppo.
3: L'impennata arriva proprio nel bel mezzo dell'estate, quando milioni di italiani si spostano per le ferie.
5: C'è un governo che aveva promesso di tagliare le accise quando si sarebbe insediato, di annullarle, e non aveva fatto il contrario.
3: Lo sconto in effetti aveva alleviato in parte i costi per le tasche degli automobilisti, ecco perché associazioni dei consumatori e autotrasportatori ritornano con forza a chiedere il ripristino della misura. Ma al momento non vi sono segnali di apertura da parte del governo, anzi sembra lontano un nuovo taglio generalizzato delle accise. Motivi economici, lo sconto è un'operazione con costi elevati per le finanze pubbliche.
2: Primo giorno di governo per il neo premier britannico Andy Burnham, che punta sul sociale e sui bisogni concreti di persone e famiglie. Già stanziati 340 milioni di fondi aggiuntivi per la costruzione di 1200 case per i senza fissa dimora. È stato annunciato anche il taglio dell'IVA sulle bollette dell'elettricità, mentre cadono 11 ministri tra i fedelissimi di Starmer. E per la prima volta nel gabinetto britannico ci sono più donne che uomini. C'è qualche passo avanti nell'avvertenza Electrolux. Nell'incontro di oggi al Ministero delle Imprese, la multinazionale si è detta disponibile a rivedere almeno in parte il piano di tagli all'occupazione. Ci dice di più Alessandro Di Liegro.
1: Tutto rimandato a settembre, ma dell'Electrolux c'è la disponibilità a rivedere parzialmente l'ingente piano di esuberi. 1.700 i dipendenti a rischio nei 5 stabilimenti in Italia. Sull'impianto di Cerreto d'Esi nelle Marche c'è pessimismo per la prosecuzione dell'attività produttiva.
6: Sono piccoli passi fatti dall'azienda, ma non tolgono dal tavolo il tema della deindustrializzazione, dei processi di delocalizzazione che sono stati messi in atto nel piano industriale da parte dell'azienda.
1: Per le altre fabbriche invece allo studio un processo di transizione che mantenga alti i livelli produttivi, argomenti che però non convincono i sindacati.
7: Ma tutto questo sforzo, l'attirare nuovi prodotti, sostituirne alcuni, porta al ritiro completo dei licenziamenti oppure no?
1: Al tavolo plenario della vertenza Electrolux al Ministero delle Imprese, la multinazionale saluta con favore il sostegno mostrato dal governo sul caro energia e sulla riduzione dei costi di gestione. Dopo l'estate, previsti altri tavoli tecnici per addivenire alla definizione di un piano che al momento ancora non c'è.
8: Noi continueremo a settembre perché questa trattativa è vitale, ma a patto che la trattativa sia a vantaggio di tutti e non a svantaggio di nessun pezzo degli stabilimenti, e noi non vogliamo discutere di tagli.
2: Si infittisce il mistero che avvolge la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, a Eboli, in provincia di Salerno. Oggi c'è attesa per l'autopsia e gli inquirenti non escludono nessuna pista. Facciamo il punto con Francesca Sancin.
9: Sotto l'acqua ferma in Melmosa, i carabinieri subacquei cercano risposte sulla morte di Luigi Esposito. Luca, per chi lo conosceva e gli voleva bene, il giornalista trovato morto carbonizzato domenica mattina a Cioffi di Eboli, nel Salernitano, non lontano da questo canale che ora potrebbe essere dragato. Le poche telecamere hanno visto arrivare solo la sua auto. Un bossolo ritrovato lontano dal corpo non sarebbe necessariamente riconducibile alla morte dell'uomo. Intanto, proprio in queste ore è prevista nell'ospedale di Eboli l'autopsia sul corpo del giornalista. Dall'esame esterno non risulterebbero elementi utili a capire come siano andate le cose. Gli esami medico-legali dovrebbero fornire elementi di maggiore chiarezza alla procura di Salerno, che ipotizza l'omicidio. Ma chi odiava Esposito e perché? Domande che a 48 ore dalla sua morte restano senza risposta. Si scava al momento nella vita del giornalista per capire cosa possa aver innescato tanta ferocia. Era sereno, dicono i familiari. Luca, insomma, non sembrava preoccupato o spaventato. Ancora da chiarire poi i suoi presunti rapporti con l'ARPA, che è l'azienda regionale di protezione ambientale, che ha escluso che Esposito fosse un suo dipendente, così come non risulterebbe iscritto all'ordine dei biologi. A colleghi ed amici però Luca avrebbe raccontato di fare dei sopralluoghi al mattino. Per conto di chi è ancora da scoprire.
2: E veniamo ora all'ondata di caldo eccezionale che sta investendo l'Italia. Sta per attenuarsi, dicono gli esperti, ma oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, mentre al nord arrivano i primi temporali e le grandinate. Allora seguiamo il quadro nel servizio di Elisa D'Alto.
10: Abbiamo visto fuoco dappertutto. Il paese è stato circondato dalle fiamme.
11: A Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, le fiamme stamattina hanno ripreso vigore. Vanno avanti da giorni e hanno mangiato il bosco intorno al paese, costringendo qualche famiglia a lasciare la propria abitazione. Settimane di siccità e temperature estreme non fanno che alimentare gli incendi. Succede anche in Liguria, con nuovi roghi sulle alture di Genova. E ancora record in Sardegna, dove si sono superati 45 gradi. Nell'entroterra, in Ogliastra, c'è un paese dove l'afa del giorno si interrompe al tramonto. Qui, a Villanova Strisaili, di notte il termometro scende parecchio.
12: E tutta questa settimana, la notte, abbiamo registrato una minima notturna a Villanova che si aggira intorno ai 13 gradi, anche meno.
11: Merito dei boschi intorno al paese, che creano una naturale barriera contro il climatore.

deve assicurarsi di poter allattare la prole. Quando avranno circa 3 settimane, comincerà lo svezzamento con il cibo solido portato dagli altri adulti. Al momento, sostenerli è un onere tutto suo e li lascia ai loro svaghi.

È l'età dei giochi e delle prime scoperte. E come tutti i cuccioli, anche loro sembrano avere una carica di energia infinita. Fino a quando non sono sopraffatti dalla stanchezza.

Capita che i coyote si alleino con altri animali per andare a caccia di marmotte. Il compagno preferito è il tasso. I coyote cacciano fianco a fianco con lui. Lo fanno perché è una potente macchina escavatrice. Può senza difficoltà stanare una marmotta. Un sodalizio non proprio semplice. Anzi. Ciò nonostante, il canide ha i suoi buoni motivi per accompagnarsi con il tasso, perlomeno fino a quando arriveranno a una tana. Una marmotta sfugge ai due rifugiandosi sottoterra. Tuttavia, per sottrarsi al tasso, deve uscire dal retro. E il coyote si è appostato esattamente lì. Ora è il turno del tasso. Anche il coyote si cimenta nello scavo.

ha catturato la preda e, come era prevedibile, con nessuna intenzione di condividerla. Piogge estive si abbattono sul fronte nord di Yellowstone.

Sebbene l'ambiente più adatto al coyote sia l'area settentrionale di Yellowstone, con le sue floride vallate erbose, il flessibile canide può essere avvistato in tutto il parco. Il predatore generalista si è adattato a molti habitat, dal deserto alle coste artiche. In ogni ecosistema ci sono roditori da catturare. Questa femmina ha messo su famiglia sulle sponde del lago Yellowstone. Torna a stomaco pieno e pronta a rigurgitare il cibo ai suoi piccoli. Ora, a luglio, i cuccioli sono molto più liberi di muoversi.

Un corvo opportunista è attratto dalla possibilità di rubare qualcosa. La contesa tra le due specie è incessante. Una perenne competizione per vedere chi ha la meglio.

È solo una perdita di tempo. Il coyote decide di ignorarlo. Non vuole misurarsi con l'irritante volatile. I cuccioli escono dalla tana con l'intenzione di perlustrare le rive del lago. La curiosità si alterna alla cautela, ma è esplorando che si impara. In compagnia dell'ostinato e onnipresente corvo.

A volte i moscerini sono così numerosi da trasformarsi in uno spuntino. I coyote sopportano bene i nugoli di insetti e sembrano non fare troppo caso a una tale seccante presenza.

Questo smergo maggiore vive principalmente sull'acqua. Però ha fatto il nido sulle scogliere che circondano il lago. Un cucciolo intraprendente si tuffa, spaventando il volatile. Sua madre ha scovato il nido e il cucciolo è determinato a seguirla. Le uova sono in un luogo riparato e in apparenza inaccessibile. L'ingegnosa mamma è riuscita a trovarle e si porta via il tesoro. L'abilità a far ricorso a fonti alternative di sostentamento è una caratteristica della specie. Lungo le sponde del lago c'è un'ulteriore possibilità di trovare cibo. Le lontre portano a riva il pescato per consumarlo con comodo. Il coyote è ben felice di approfittarne. Per il benessere suo e dei cuccioli, non esita a derubare tutto ciò che può. A Yellowstone, pochi suoni annunciano l'autunno meglio del bramito del cervo in calore. Si può udire in quasi ogni angolo del parco. È il suono che incarna lo spirito della natura selvaggia. Il bramito segna anche il periodo in cui i cuccioli di coyote abbandonano la tana. Sono abbastanza cresciuti da seguire gli adulti e poter essere membri attivi del branco. In questo gruppo ne sono sopravvissuti 3. Si uniscono agli ululati con i loro guaiti acuti. A causa dei lupi, i branchi sono ora meno numerosi, ma sempre risoluti nel rivendicare il loro dominio sui territori. L'ululato rafforza il mutuo sostegno tra compagni e consolida i legami di gruppo. A Yellowstone, il coyote ha dato prova di poter coabitare con il lupo. Del resto, la sopravvivenza di una specie

dipende dalla capacità di adattamento ai mutamenti dell'ecosistema in cui vive. Questa flessibilità gli ha permesso di non soccombere al possente cugino. Anche se vive in branco, il piccolo canide va spesso a caccia da solo. Questo coyote solitario ispeziona lo stagno. Il freddo del tardo autunno avanza e lo strato di ghiaccio è aumentato di spessore. La superficie gelata cela le uova della trota di ruscello, una stuzzicante golosità. Ma è ancora troppo giovane per catturare un pesce guizzante. E lo scricchiolio del ghiaccio lo spaventa. Da quando il lupo è stato reintrodotto nel parco di Yellowstone, il coyote ha dimostrato il suo valore al cospetto del parente più forte. La vita per lui può essere molto stressante, però quando gioca, il linguaggio del corpo trasmette pura gioia d'esistere. Giochi che evidenziano le abilità del predatore: inseguire, cacciare e afferrare. Però adesso a Yellowstone il coyote deve avere un occhio sempre vigile.

I lupi sono costantemente in agguato. E per il piccolo canide è una questione di vita o di morte.

Di solito riesce a salvarsi. Il coyote è cambiato. Oggi si volta indietro e sembra dire: andrò avanti, ce la farò.

0: Questo programma è stato presentato da
1: Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte.
0: Regina, carta camomilla.
2: Per il ciclo Bualali Cinema.
3: Ma no, Anton Toussaint!
4: Ho il suo volto tatuato sulla schiena.
5: È uscita di prigione?
6: Sì e no. Mia figlia si sposa domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova.
7: Mamma, ti prego, non rovinarmi questa giornata.
5: Domani sera sarò morto.
8: Ha preso appuntamento.
6: Perché avrei nascosto il suo passaporto?
5: Oh, andiamo, lo sa benissimo.
9: Senza il passaporto sarà costretto a rinviare il suo progetto.
6: Lei non vuole più la sua vita? Bene, allora me la presti, 24 ore. Poi le restituisco il passaporto e la faccio fuori.
2: Amiamoci finché siamo vivi. Venerdì 21:15, Rai 3.
10: Quello che ero io mancava a lui e quello che era lui mancava a me.
11: Tu chiamale se vuoi emozioni.
12: Lucio per amico, ricordando Battisti. Martedì alle 21:15, Rai 3.
13: La grande musica torna nella straordinaria cornice di Piazza del Campo a Siena. Con il Concerto per l'Italia, con la partecipazione straordinaria di Stefano Bollani. Daniel Harding dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi e attesi dell'estate. Con Gloria Campaner, Concerto per l'Italia, Chigiana International Festival and Summer Academy. Domani in seconda serata, Rai 3.
14: Pubblicità.
15: Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto Acqua Vitamine.
16: San Benedetto.
15: My Secret.

0: Pubblicità.
1: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
3: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei diplomato e non sai che strada prendere. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
7: Così va bene?
6: Ancora più bassi.
7: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
8: Via, via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
9: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
10: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: attivisti che ruoli istituzionali non alimenti l'odio. A Grinzane la famiglia riapre la gioielleria. In Libano inizia il ritiro dell'esercito israeliano nella zona pilota, ma Beirut denuncia da IDF fuoco sui nostri militari. Trump riceve Aoun, nuovi attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, missili su Kuwait e Bahrain. Temperature in discesa, il grande caldo cede il passo all'aria più fresca che porta con sé eventi estremi. Resta l'allerta incendi, allarme acqua potabile in diverse regioni, arrivano le autobotti. L'annuncio di Claudio Baglioni: dopo il rinvio parte il suo Grand Tour lungo un anno. Il viaggio continua, dice il cantautore, si apre e si chiude nella capitale, primo appuntamento a ottobre a Piazza di Siena, il gran finale nel 2027 ai Fori Imperiali. Buonasera dal TG3. In primo piano ancora il caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo un intervento della polizia. Tanti gli aspetti da chiarire. Ieri in città la manifestazione per chiedere verità e giustizia su quanto accaduto, mentre continuano le indagini della procura che indaga per omicidio colposo. Sulla vicenda oggi è intervenuta anche la premier Meloni. Allora vedete pronti i nostri collegamenti. Iniziamo subito da Bologna con l'inviato Jacopo Ricca.
1: Spenti i fuochi dell'auto incendiata durante gli scontri di ieri qui a Bologna, placato anche il fumo dei lacrimogeni lanciati dalla polizia. Qui in città torna al centro del dibattito quanto accaduto a Abderrahim Fakir, l'uomo morto durante un arresto da parte della polizia nel quartiere Pilastro. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, lo avete detto. Domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'uomo, e spunta anche un precedente di una settimana fa che coinvolge uno degli agenti del caso Fakir. Avrebbe atterrato un rapper che stava viaggiando su un monopattino senza casco. Il giovane ha denunciato quanto accaduto e dice che dopo essere stato atterrato gli hanno anche danneggiato gravemente la protesi alla gamba che utilizzava. Vediamo il servizio che fa il punto sull'inchiesta e poi ascoltiamo il lavoro di Francesca Malaguti, che ha cercato di capire meglio com'è la natura di questi interventi contestati, come quello appunto costato la vita a Fakir. E poi la linea può tornare a voi. Sono le parole a caldo degli agenti intervenuti nel mezzogiorno di domenica nel quartiere Pilastro di Bologna a certificare che qualcosa nelle procedure di arresto di Abderrahim Fakir è andato storto. Loro si preoccupano se l'uomo sia ancora vivo, ma il facchino è già privo di sensi. Poco dopo i sanitari del 118 ne constateranno la morte. Questa è una delle parti del video acquisito dalla procura di Bologna che indaga per omicidio colposo. I due agenti, 23 e 28 anni, in questi giorni sono fuori servizio, ma non sono formalmente sospesi.
2: Sono due ragazzi molto giovani, sensibili, e la morte di una persona è qualcosa che ti lascia ovviamente sconvolto.
1: Per il loro avvocato le procedure d'arresto erano corrette. Di diverso avviso il legale della famiglia Fakir.
3: È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte, perché le morti sono troppe. Sono veramente troppe.
1: È una procedura simile a per protagonista il rapper Bubu Doc 10 giorni fa. Questo è il video diffuso sui suoi social. E tra l'altro uno degli agenti coinvolti è uno di quelli presenti al Pilastro durante la morte di Fakir.
4: Fosse stato un medico Fakir, forse si sarebbe potuto salvare. A dirlo oggi è il direttore nazionale del 118. Sul posto c'erano sanitari volontari, ma mancava un dottore che avrebbe potuto sedare l'uomo e calmare il forte stato di agitazione in cui era, una condizione non così rara da incontrare per chi lavora sulle ambulanze o fa il poliziotto.
5: Basta un eccesso di alcol, di una sostanza o anche dei problemi organici, a volte anche semplicemente un trauma cranico, un'emorragia cerebrale o qualcosa di simile, per condizionare dei comportamenti agitati e anche violenti e aggressivi come quelli che abbiamo visto.
4: Per questo i medici di emergenza urgenza, anche alla luce di quel che è accaduto, chiedono al governo un tavolo tra agenti e personale sanitario per organizzare una formazione congiunta.
5: È necessario che ci scambiamo informazioni e appunto formazione. Noi dobbiamo poter spiegare agli agenti delle forze dell'ordine quali sono gli elementi di allarme. Dalle forze dell'ordine ci aspettiamo invece una formazione per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico e della scena sul momento.

0: dell'intervento.
1: Anche i sindacati di polizia chiedono che gli agenti siano più formati ad affrontare situazioni come queste e a comunicare correttamente con il 118. Uno dei poliziotti che hanno fatto la manovra di contenimento al pilastro ha solo 23 anni.
2: È diventata un'anomalia che tanti accettano. Il blocco del turnover ha causato anche questi danni e l'esigenza di mettere forza lavoro direttamente per strada porta questi risultati.
3: E ieri a Bologna, lo dicevamo, i migliaia sono scesi in piazza per chiedere di fare piena luce su quanto accaduto, una manifestazione pacifica seguita poi a breve distanza da violenti scontri con la polizia andati avanti fino a tarda notte. Vediamo con Alvise Losi.
4: 64 agenti feriti, vetrine rotte, due automobili bruciate, biciclette distrutte e utilizzate per creare uno sbarramento. E poi i lacrimogeni e gli idranti per disperdere. Un bilancio da guerriglia urbana, quello che fa la polizia alla fine dei disordini di ieri sera in piazza Roosevelt a Bologna. Decine di manifestanti a protestare, alcuni anche con insulti e lancio di oggetti. Alla fine saranno più di 20 quelli identificati e poi rilasciati, uno solo arrestato. Ma nelle cariche della polizia ci finisce anche un giornalista, un collaboratore dell'Espresso che pure prova a identificarsi.
5: Sono un giornalista, sono un giornalista, sono un giornalista!
4: Ma prima c'era stata un'altra piazza, con migliaia di bolognesi arrivati a dare supporto alla famiglia di Abderrahim Fakir, a chiedere nient'altro che un'inchiesta giusta.
6: Abderrahim era una persona.
4: Lo ha ricordato il sindaco Matteo Lepori in un post nel quale abbraccia la dignità dei parenti di Fakir, ma anche quella piazza pacifica che rappresenta davvero Bologna, condannando al contrario chi, usando la violenza, scrive il primo cittadino, si chiama fuori dallo Stato di diritto. Chiedere verità e giustizia, aggiunge rispondendo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non significa delegittimare chi indossa una divisa.
7: Noi chiediamo solo verità e giustizia insieme a loro, li accompagneremo.
3: E dunque sulla vicenda la Presidente del Consiglio ha rotto il silenzio giudicando inaccettabile quanto accaduto a Bologna. Accertare la verità, scrive Meloni, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. In diretta da Palazzo Chigi, Mario Franco Cao.
8: Due volte oggi Meloni, prima in maniera diretta, poi nel pomeriggio prendendo le distanze dal video diffuso ieri da Vannacci, ha condannato gli incidenti di Bologna e ha attaccato la sinistra accusata di alimentare l'odio e la delegittimazione delle forze dell'ordine. Un duplice affondo accompagnato dall'auspicio che sulla morte di Fakir si accertino verità ed eventuali responsabilità senza pregiudizi e sconti per nessuno. Tra le due uscite della Premier c'è stato anche il vertice tra i leader del centrodestra per definire le priorità in vista dell'autunno. Ufficialmente non si è parlato di legge elettorale, che resta tema, come si sa, divisivo nella maggioranza. Si è deciso invece di procedere all'attivazione della clausola europea di salvaguardia, cioè maggiore flessibilità nelle spese per l'energia. Sarà fatto, assicurano, tenendo conto delle prerogative e delle scelte del Parlamento. Ma politicamente il passaggio più forte anche oggi sicuramente è quello sulla sicurezza e sull'odio politico nelle piazze. Vediamo. La politica deve misurarsi con le idee, il consenso, il voto dei cittadini, mai con l'intimidazione, l'odio, la rappresentazione violenta dell'avversario. La Presidente del Consiglio prende posizione, sollecitata dalle opposizioni, sul video diffuso ieri da Futuro Nazionale, un filmato ispirato al Gladiatore, creato con l'intelligenza artificiale, nel quale Vannacci, imperatore, col pollice verso, condanna a morte i leader di opposizione, Schlein e Conte, ma anche Prodi e Boldrini. Meloni assiste impassibile alla scena, inserita a mia insaputa, spiega, da un altro partito di opposizione. Bocciata la propaganda futurista, la Premier coglie però l'occasione per attaccare ancora una volta sulla sicurezza, anche alla luce degli incidenti di ieri a Bologna, già condannati con un post in mattinata. Mi aspetto, scrive infatti Meloni, che gli stessi esponenti della sinistra trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del PD arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. E chiede altrettanta fermezza quando autorevoli esponenti istituzionali della sinistra alimentano un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offre il pretesto a chi trasforma le piazze in luoghi di violenza. La condanna delle parole d'odio, della violenza e di ogni forma di intimidazione, dice, deve valere sempre, senza doppi standard. Continuerò a difendere il confronto civile e il lavoro di chi serve lo Stato. Mi auguro che tutti abbiano lo stesso coraggio.
3: E sul caso di Abderrahim Fakir resta acceso il confronto politico, il governo chiarisce, nessuno è al di sopra della legge, nemmeno le forze dell'ordine. Le opposizioni incalzano l'esecutivo affinché riferisca in aula. I servizi sono di Giorgia Rombolà e Serena Mautone.
9: Nessuno è al di sopra della legge, nessuno gode di immunità, lo dice

0: ministro Piantedosi, lo ripete il guardasigilli Nordio.
1: L'espressione scudo penale è assolutamente impropria perché lascia intendere una sorta di immunità. Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
0: I richiami alla prudenza lasciano però presto spazio alla battaglia politica e il clima, già infuocato dell'estate romana, si infiamma anche in aula con i meloniani che puntano il dito contro la sinistra che, dicono, fomenta l'odio.
2: Non vi assumete neanche la responsabilità di quel che avete fatto, perché siete dei vigliacchi. E questo va detto...
3: Colleghi,
2: perché
3: colleghi, collega...
2: Se colleghi, aveste un colleghi, po' di onore, di disciplina e onore...
3: Colleghi...
2: Si sarebbe già dimesso il sindaco del Partito Democratico.
0: Dai responsabili chiamare i cittadini in piazza, accusa Tajani, rilancia Salvini che torna anche sulla proposta di legittima difesa targata Lega, di fatto estesa a ogni reazione. Bisogna considerare, dice, lo stato dell'aggredito.
4: Si può chiedere o pretendere totale, assoluta lucidità e quindi una comprensione nei confronti di chi viene aggredito a casa sua, nel suo negozio, nella sua azienda, a mano armata, dal punto di vista della norma andrebbe fatta.
0: A frenare in modo netto e Forza Italia non si riforma la giustizia con il populismo e rincorrendo il consenso.
5: Non si può usare l'aula della Camera per delegittimare gli avversari politici con argomenti infondati. È un coro unanime quello che s'alza dai banchi di centrosinistra per respingere le accuse di Bignami. Solo falsità e propaganda, reagisce il PD che rilancia. Il confronto può essere duro, ma non accettiamo insulti. I casi di Bologna e Roggero si intrecciano nella replica dei 5 Stelle che chiamano neofascisti i deputati meloniani.
6: La politica dovrebbe lasciare che la magistratura adesso faccia tutti gli accertamenti possibili. Evitiamo adesso di fare dibattiti televisivi, lasciamo fare la magistratura il proprio corso. Quella vicenda va accertata.
5: Dignità, verità e giustizia per Fakir, la richiesta anche di AVS più Europa nel corso della conferenza stampa al Senato con Amnesty International sotto accusa. La manovra usata dagli agenti a Bologna per immobilizzarlo.
7: Voglio essere molto chiara, non sono consentite quelle manovre e questo non lo dice la senatrice Ilaria Cucchi, ma lo dice la CEDU in una sentenza di condanna dell'Italia, del nostro Stato rispetto al caso Magherini.
5: In parallelo alla Camera, il centrosinistra fa muro contro le pretese per ampliare le competenze regionali previste dall'autonomia differenziata, in un clima infuocato che ricalca quello della settimana scorsa. Schlein denuncia e è in atto uno scellerato baratto tra questa riforma dell'autonomia e la legge elettorale.
8: Ma la mia domanda è questa: può l'unità e l'eguaglianza in questo paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? E la nostra risposta è no!
9: Dopo il clamore sollevato dal caso dell'orafo condannato per omicidio, l'ANM denuncia un clima pesante con minacce e insulti rivolti alle toghe. Intanto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, riapre la gioielleria della famiglia Roggero. Gli Ari Pilati.
10: Mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno. È assurdo che una persona di 72 anni che ha sempre lavorato debba subire una cosa del genere.
11: La cosa che Mario Roggero sta subendo è l'effetto di una condanna a 17 anni in primo grado, ridotta a 14 e 9 mesi in appello, infine confermata dalla Cassazione, per aver ucciso due rapinatori colpiti alle spalle mentre scappavano e averne ferito un terzo di giorno nella via principale del suo paesino, se non proprio il Far West, quasi.
12: La legge già prevede il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. Quando a pericolo cessato si imbraccia un'arma, una pistola, si insegue un uomo e gli si spara alle spalle, è un'istituzione. Quanto alle attenuanti sono state tutte riconosciute, da quelle generiche alla provocazione, proprio tenendo conto delle particolari circostanze del dramma umano.
11: Mentre la moglie di Roggero riapre la gioielleria, i difensori tornano a chiedere il differimento della pena, questa volta al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Ma il clima non è dei migliori. In questi giorni alcuni giudici hanno ricevuto insulti e minacce.
12: Bisogna smettere di delegittimare i magistrati per il solo fatto che applicano la legge, come è accaduto per la sentenza Roggero. Siamo vicini ai colleghi minacciati e insultati. Chiediamo alla politica, a chi rappresenta le istituzioni, di abbassare i toni, perché questo clima di odio e di intimidazione non serve a nessuno, non fa bene a nessuno, di certo non allo Stato di diritto.
9: Le notizie dall'estero: alla Casa Bianca Trump riceve il presidente libanese e torna a parlare del conflitto con l'Iran. Non lasciamo il paese, rilancia dopo giorni segnati da nuovi attacchi incrociati. E allora sono pronti i nostri collegamenti, iniziamo da New York con l'inviato Nico Piro.
13: Sono pronto a parlare con Hezbollah, parlo con chiunque. Così Donald Trump, con al fianco il presidente libanese nello studio ovale della Casa Bianca. Queste affermazioni sono forse l'unica notizia che emerge dalla parte pubblica dell'incontro. Per il resto il presidente Trump si è tenuto su affermazioni generiche o proclami già sentiti nei giorni scorsi. Sul punto cruciale che Aoun e Trump staranno per affrontare nella parte privata del loro colloquio, cioè il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano che occupano da diversi mesi, Trump non ha fornito dettagli. Sull'Iran ha detto: sono disperati, vogliono trattare, li colpiremo duramente. Quando una giornalista gli ha fatto notare che l'Iran continua a combattere, tra l'altro negli ultimi giorni sono ben 4 i caduti americani nell'area del Golfo, Trump ha polemizzato con la stampa, ma anche questo è un copione già visto. Sugli Houthi che minacciano di bloccare l'accesso al Mar Rosso, ha detto: non è accaduto niente, quando accadrà valuteremo, reagiremo, non abbiamo contatti con loro da molto tempo. Ricordiamo, gli Stati Uniti hanno mediato un accordo storico tra Israele e il Libano, accordo che è difficile da attuare sul campo per motivi militari, tattici e di politica interna, ma vediamo il servizio di Lucia Goracci.
14: La bandiera libanese entra a Soutar al-Gharbiya. Israele ripiegato. È uno dei 3 villaggi pilota dove, in base all'accordo siglato il mese scorso a Washington, i 2 eserciti si passano il controllo. Poi sarà il turno della popolazione, forse. Gli israeliani restano nel villaggio accanto, al-Gharbiya e al-Sharqiya. Sono intrecciati. Come possiamo sentirci sicuri? Ragiona il sindaco. A rafforzare i suoi dubbi, un'esplosione, subito dopo. Israele apre il fuoco sui soldati libanesi. Un'aggressione per Beirut. Un bulldozer che aveva sconfinato. Abbiamo sparato in aria, dice Israele. Negli altri 2 villaggi pilota, Srif e Frun, l'esercito israeliano non è mai entrato e il 100% della città è andato distrutto. Mastica amaro il sindaco. È irto di insidie l'accordo. Hezbollah non ha intenzione di rispettarlo. 1 milione di libanesi restano sfollati. Israele rimane a occupare il sud del Libano. Un convoglio della francese L'Œuvre le Jour, con aiuti ai villaggi cristiani del sud, non viene fatto passare. Fuma ancora a Gaza il palazzo. Ci vivevano gli Al-Masri, con 3 figlie e 1 figlio. Ora tutti qui, in questo funerale direttamente accanto all'ambulanza. Lo zio è riuscito solo a salvare i suoi figli, buttandoli dalla finestra, i soccorritori a prenderli al volo. Col drone sulla testa, al cimitero, lui esita ancora un istante prima di consegnare il fagottino alla terra.
9: E dunque gli attacchi tra Stati Uniti e Iran sono ripresi ormai da 10 giorni. Ci aggiorna in diretta il corrispondente Sergio Paini.
15: Sì, sono ripresi da 10 giorni e continuano senza sosta. Gli iraniani hanno risposto con missili e droni su obiettivi militari americani in Giordania, in Kuwait, dove hanno colpito ancora centrali elettriche di desalinizzazione, in Bahrain, dove hanno distrutto il data center di Amazon come rappresaglia, dicono i Pasdaran, per gli attacchi del Pentagono contro infrastrutture civili. E proprio i guardiani della rivoluzione islamica rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz, dove hanno fermato altre petroliere. Ormai poi anche il presidente Pezeshkian, considerato un riformista, evoca una guerra totale su vasta scala, d'accordo, dice, con la guida suprema Mojtaba Khamenei, anche se il ministro degli interni Momeni è andato a Islamabad a incontrare i mediatori pakistani, il premier Sharif, il capo dell'esercito Munir. Loro spingono per una de-escalation, si valuta una tregua di 10 giorni, ma intanto gli Houthi, ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Tutto questo naturalmente ha un impatto immediato sui prezzi dei carburanti, come vediamo con Mina Polizzi.
16: Il petrolio ritorna a correre sui mercati internazionali, riportandoci così alle quotazioni di inizio giugno. Oggi sfonda i $91 al barile, $7 in più in una settimana. E la fiammata del greggio ha conseguenze dirette sui carburanti. In media, self service in città, oggi la super è a 1,94 euro, mentre il diesel supera i 2,10 euro. Dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto con il taglio delle accise, la benzina è rincarata di 14 centesimi al litro, il diesel di 23.
17: E ho appena fatto pieno, già stavo in riserva a 95,05. Che vogliamo fa?
18: Il caro benzina di fatto va va a colpire noi che siamo quelli che viaggiano. Io prendo la macchina tutti i giorni, mi faccio circa 50 km per andare a lavorare. È una tragedia, sì, se ne può più.
16: Aumento che arriva proprio nel clou della stagione estiva, quando milioni di

0: italiane si spostano per le ferie. Associazioni dei consumatori e autotrasportatori tornano così a chiedere con forza il ripristino del taglio delle accise. Ma al momento non vi sono segnali di apertura da parte del governo, anche perché la misura nei mesi scorsi era costata quasi 2 miliardi.
1: E intanto la Casa Bianca riapre la guerra commerciale. Sentiamo Patrizia Senatore.
2: Dazi avanti tutta. Secondo il Financial Times, il presidente americano Trump è pronto a imporre nuovi dazi a decine di paesi. C'è da aspettarsi presto un'azione, la conferma arriva dal rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Greer. 60 paesi potrebbero essere colpiti da nuovi dazi, anche l'Europa. Secondo la presidenza americana, l'intenzione è colpire i paesi che usano un lavoro sottopagato che fa concorrenza all'economia a stelle e strisce. La Corte Suprema americana aveva annullato i dazi reciproci annunciati l'anno scorso ad aprile, quelli che Trump aveva presentato con tanto di lavagnetta. Washington aveva rilanciato con un regime tariffario al 10%. In scadenza venerdì. E allora ecco il nuovo affondo di Trump. Ieri ha annunciato nuovi dazi del 50% su un lungo elenco di beni importati dal Canada che entreranno in vigore se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie. Trump se l'è presa con prodotti canadesi come vino e cemento, ma anche con un simbolo caro ai canadesi come le mazze da hockey, lo sport nazionale. E domani entreranno in vigore dazi al 25% sui prodotti brasiliani. I nuovi dazi oscillerebbero tra il 10 e il 12,5%, insomma tariffe in linea e vicine a quelle già in vigore, però l'amministrazione Trump sta studiando il modo di innalzarle senza incorrere in un nuovo stop della Corte Suprema.
1: L'altro fronte di guerra, quello tra Russia e Ucraina, il presidente Zelensky valuta di sostituire il capo delle forze armate, l'inviata Emma Farnè.
3: Non si arrende la piazza che rivuole Fedorov al Ministero della Difesa. Kiev, gli slogan contro il comandante delle forze armate Sirski.
4: Sirski
3: usa ancora i metodi dell'esercito sovietico, dice a Odessa un veterano. In una rara lettera lui si difende, aggiunge: ho appreso con sorpresa di essere in conflitto con Fedorov. Ma i manifestanti vogliono le sue dimissioni entro venerdì. Un ufficiale in servizio ci dice in via anonima: il primo ministro della difesa li chiamava droni da matrimonio e rideva. E noi l'abbiamo visto come si è cambiato tutto sul campo coi droni. Tra chi protesta anche tanti veterani, persone come Masi Nayem tra gli organizzatori delle manifestazioni. Fedorov ha investito nel cosiddetto esercito di droni, navali a lungo raggio. Poi c'è il sistema Delta, una piattaforma elettronica per vedere tutto quello che avviene. Come la piazza, Masi Nayem chiede due cose per un buon comandante delle forze armate. Considerare le persone il valore principale, dice, da preservare, e l'assenza di corruzione negli acquisti dell'esercito. Dice, queste due cose sarebbero già sufficienti.
1: I numerosi appelli per la pace lanciati da Papa Leone sono stati raccolti nel libro del Pontefice Disarmate e Disarmante. La pace è un dono, da oggi in libreria. Andrea Rustichelli.
5: La specie umana, domanda il Papa, deve continuare ad abitare la Terra? Interrogativo radicale nell'introduzione al libro curato da Alessandro Banfi, che raccoglie gli interventi del pontefice sul tema della pace. La combinazione del dominio cibernetico con il riarmo globale, nota Prevost, induce a porre seriamente tale questione. Leone XIV ricorda come 103 stati oggi nel mondo siano coinvolti in qualche conflitto. Eppure afferma la pace, spesso irrisa, chiama ogni persona alla responsabilità, inizia da me, inizia da noi. Non possiamo chiedere la pace ai potenti, scrive, se non cominciamo a viverla noi a partire dai nostri rapporti quotidiani. E operare per la pace richiede anche verità come questa sulla presunta deterrenza nucleare. Non sono le armi atomiche, dice Prevost, che generano la pace, ma il disarmo. Leone cita qui Bob Dylan, i versi in cui il cantante poeta si rivolgeva proprio alla bomba atomica: ti odio perché ti ha fatto l'uomo e l'uomo ti possiede e ti maneggia. La pace, sottolinea poi il pontefice, ha soprattutto bisogno di testimoni e di speranza contro la tentazione della disperazione. E rivolge un'esortazione sul vivere in tempi difficili, ripresa da Pio XI, esortazione all'impegno. Ora a nessuno è permesso essere mediocre.
1: Torniamo alla cronaca con il mistero del giornalista ucciso a Eboli. Sul luogo del delitto anche

0: anche i sommozzatori alla ricerca di indizi. Francesca Sancin.
1: Luigi è una persona, per come mi viene descritta dai familiari, è alquanto riservata sulla sua vita privata. Non oso immaginare che cosa stanno vivendo i familiari. Siamo

0: protezione ambientale che ha escluso categoricamente che Esposito fosse un suo dipendente, così come non risulterebbe iscritto all'ordine dei biologi. A colleghi ed amici però Luca avrebbe raccontato di fare dei sopralluoghi al mattino. Secondo quanto filtrerebbe dalle prime ricostruzioni, Luca sarebbe stato ferito alla testa, forse poi una maglia stretta intorno al collo. Il suo corpo, ritrovato vicino a questo canale, sarebbe stato avvolto in un telo di plastica prima di essere dato alle fiamme. Chi indaga sta valutando se dragare domani il corso d'acqua alla ricerca dell'arma del delitto o di altri elementi utili per ricostruire la verità. A cominciare da questo, Luca è arrivato solo nel luogo in cui è stato ucciso o in compagnia di chi poi ha scatenato su di lui la sua furia?
1: Il grande caldo inizierà ad attenuarsi nelle prossime ore. A preoccupare sono però gli eventi estremi dovuti all'ingresso di aria più fresca. Allora vediamo la cronaca con Elisa D'Alto e poi l'allarme di Legambiente sugli incendi.
2: La fine del caldo, improvvisa e violenta come un acquazzone estivo. Nel ferrarese il pomeriggio ha portato pioggia e un vento così forte che ha scoperchiato capannoni e casali, sradicato alberi, oltre a una fitta grandinata. Sulla A13 fila di auto col parabrezza sfondato da chicchi grandi come sassi.
3: Ci siamo accucciati, sperando che non ci colpisse in testa uno di quei sassi, ma i vetri sono schizzati dappertutto.
2: Scene simili anche in Lombardia, qui siamo in provincia di Bergamo.
4: Un primo calo delle temperature al centro-nord, mentre domani il calo termico sarà un po' più diffuso, interesserà anche l'Italia meridionale, dove oggi le temperature saranno ancora estremamente elevate.
2: La pioggia delle ultime ore non riesce a sanare la grave siccità. Allarme per il Po al nord. Sono già decine i comuni riforniti di acqua tramite autobotti, come qui in Piemonte. E l'allerta caldo si concentra ora al sud. Domani saranno 7 le città bollino rosso.
5: Se uno si guarda intorno, c'è la distruzione a Castrono. La distruzione, siamo distrutti moralmente, psicologicamente, tutto.
2: Hanno ripreso vigore i roghi vicino Palermo, ma in tutta Italia le ultime settimane sono state funestate da incendi alimentati dal vento e dalle alte temperature.
6: La situazione è allarmante. Dall'inizio dell'anno 547 roghi sono scoppiati nel sud Italia. In tutta la Basilicata 57 ettari sono andati in fumo, di cui 32 soltanto nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio. Questi dati dell'ultimo report di Legambiente Italia in fumo 2026, che mette in luce quanto la crisi climatica con l'aumento delle temperature, oltre che la mano criminale dell'uomo, stia allungando sempre di più questa stagione critica di questi fenomeni. Quello che chiediamo è più prevenzione, più monitoraggi, controlli sempre più capillari, oltre che un inasprimento delle pene per i responsabili.
1: Parliamo di calcio, cresce l'attesa per il nuovo CT della Nazionale tra i nomi Lizza, Guardiola, Mancini e Pirlo. Seguiamo Massimo Veneziani.
7: Pazienza, la chiede il neo presidente della Federcalcio Malagò. Qualcuno però un po' gli mette fretta. Questa storia del nuovo CT della Nazionale è tema bollente, sta a cuore a tanti, perché la pazienza che lui invoca, il tifoso l'ha persa dopo 3 mondiali mancati. Nel weekend, missione spagnola di Maldini e Leonardo, anche loro lavorano con pazienza. Un tentativo di portare in azzurro il catalano Pep Guardiola, che da tempo però dice di volersi godere un anno sabbatico. Roberto Mancini, nome di Malagò, e Andrea Pirlo, candidato di Maldini e Leonardo, chissà allora cosa pensano, dal momento che così potrebbero sentire di non essere la prima scelta, ma il piano B. Anche loro allora devono avere pazienza. Alla finestra Antonio Conte. Sono già stato CT della Nazionale ed è stata sicuramente una bellissima esperienza, dice. Se sono stato contattato? No. Come se non bastasse, a mischiare le carte ci si mettono anche i bookmakers, che quotano pure Palladino e Pioli. Intanto ci pensa sempre Malagò a mantenere il mistero sul futuro. Ci sono altri nomi, ma non ve li dico. Da testare però ci sono le casse della federazione. A bilancio c'è ancora lo stipendio di Gennaro Gattuso. Giovedì riunione in Lega a Milano. Ci saranno anche loro, Malagò, Maldini e Leonardo. La volontà è arrivare davanti ai presidenti delle squadre con un nome. Se no, ancora una volta, pazienza.
1: Giovanni Allevi incontra i giovani giurati al Giffoni Film Festival. Lo vediamo con Luciana Parisi.
8: Da quando 4 anni fa ha scoperto d'essere ammalato, per Giovanni Allevi musica e filosofia sono diventate indistinguibili, parte di uno stesso tutto. Dalla sofferenza fisica nasce l'ispirazione, la scoperta di alcuni doni, la libertà dal giudizio, la coscienza di sé, la gratitudine per gli incontri con medici e infermieri, con gli ammalati, mentre il dialogo con il pubblico si è fatto sempre più riflessivo.

0: riflessione sull'esistenza. Succede anche al Giffoni Film Festival, dove è stato invitato a parlare con i giovanissimi giurati dei loro sogni per il futuro. E lui cosa sognava da bambino?
1: Amavo la natura, mi arrampicavo sugli alberi, contemplavo le foglie, ero innamoratissimo di un gatto. Quindi in realtà vivevo davvero l'attimo. Ecco, questa dimensione, questa bolla esistenziale di gratitudine, voglio recuperarla e voglio anche trasmetterla a loro. Quindi non solo l'ansia di dover raggiungere gli obiettivi e i nostri sogni, ma anche un attimo riuscire a trovare un po' di silenzio, soprattutto interiore.
0: Cos'è l'impossibile?
1: Laddove il cuore diventa più forte, più intenso, più grande del corpo sofferente, lì inizia l'impossibile.
2: Claudio Baglioni annuncia due concerti evento in due luoghi suggestivi di Roma per inaugurare e concludere il suo tour. Elisabetta Margonari.
3: La vita adesso nel vecchio albergo.
4: E la vita è fragile, sembrava dire Claudio Baglioni annunciando lo stop al suo grand tour per una polmonite che ha tenuto col fiato sospeso i fan, e anche lui oggi confessa.
5: Temevo in quel periodo di fermo che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Invece oggi posso dire con assoluta gioia e con grande entusiasmo che invece il viaggio continua.
4: Lo chiama un incidente di percorso, mai una malattia, durante il quale ha riguardato 60 anni di carriera che hanno ispirato il ritorno in grande stile.
5: Il primo concerto sarà una partenza di nuovo da Piazza di Siena, Villa Borghese, e il concerto invece che terminerà tutto sarà ai Fori Imperiali.
4: A Villa Borghese si era esibito per la prima volta nel 1982, a 31 anni. Da lì riparte il 24 ottobre 2026 con lo show Che notte è questa, a cui seguiranno 50 date in Italia e luoghi di valore culturale e ambientale. Chi
5: sei tu? L'idea è proprio quella di fare un viaggio che non solo è musicale e spettacolare, ma è anche umano.
3: Come sarà?
4: Che culminerà un anno dopo, il 23 ottobre 2027, ai Fori Imperiali, dove nel 1996 aveva cantato per la FAO e dove era tornato anche nel 2010. Lì celebrerà la festa.
2: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Chateau Dax, stay together, solo nei negozi Chateau Dax.
2: Ho un Super 5G.
3: Una tariffa chiara per sempre.
4: Ah, ho Coop Voce.
5: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Il regalo con Amica, lo speciale sfilate accessori. In più, non perdere l'esclusiva tote bag. Prossima uscita le due pochette e il lipstick Lord & Barry. In edicola solo con Amica.
7: Più bassi.
8: Fissi lì.
7: Ancora più bassi. Bassi.
8: Fissi lì.
9: Così va bene?
7: Ancora più bassi.
10: Bassi, bassi, fissi, fissi.
9: Ma fai da Conad.
11: Via, via. Vieni.
12: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
13: La protezione nasce da un semplice gesto. Fumakilla Skin Vape Family Active protegge da zecche e zanzare senza ungere la pelle tutta la famiglia. Scopri anche le altre linee Fumakilla Skin Vape. Per proteggersi basta una carezza. Vape for your life.
14: Quando è festa. Quando è...
15: No.
14: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
16: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
17: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.

0: Cosa c'è di bello?
1: Rovagnati Snello. Mangia sano, vivi snello.
2: Che bello hotel.
3: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
2: Non hai usato Trivago.
4: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
5: Cerca su Trivago, confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
2: Non ha usato Trivago.
3: Non ho usato Trivago.
5: Hotel Trivago.
6: Promessi. Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto acqua vitamin. San Benedetto, my secret.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
7: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: L'estate continua. Cerca il tuo equilibrio su SAP e indossa la maschera per vederci chiaro anche sott'acqua. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.

0: Ad Avellino, arrestato un domestico, avrebbe commesso violenze sessuali su due minori. Nel Casertano 5 misure cautelari per abusi in strutture sociosanitarie. Luca Esposito non aveva paura, racconta l'avvocato delle sorelle del giornalista ucciso a Eboli, attesa per gli esiti dell'autopsia. Verifiche antimafia nel cantiere dell'America Scappa a Bagnoli. Manfredi, il rispetto delle norme è precondizione per realizzare una grande opera. La storia di Giovanni Allevi sbarca a Giffoni, il confronto tra il compositore e i giovani giurati tra sfide della vita, coraggio e fragilità. Quinto giorno di ritiro del Napoli a Di Maro, domani il primo test con l'Arezzo, in forze Allegri, il tecnico ha la febbre, salta l'incontro di questa sera con i tifosi. Buonasera, in apertura due storie di abusi perpetrati da persone che avrebbero dovuto tutelare chi le ha subite. Ad Avellino un domestico avrebbe violentato una bimba di 10 anni e un sedicenne. In provincia di Caserta 5 misure cautelari avrebbero maltrattato disabili e minori con problemi psichici. Daniele Meloni.
1: Due gravi casi di violenze sessuali ai danni di minorenni perpetrati da persone che si trovavano a contatto con loro per lavoro. I fatti ci portano in 5 strutture sociosanitarie e riabilitative del Casertano, site nei comuni di Casapesenna, Villa Literno, San Cipriano d'Aversa e Trentola Ducenta. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno eseguito un'ordinanza per 5 misure cautelari, di cui una in carcere, 3 agli arresti domiciliari e un divieto di dimora, per maltrattamenti e violenze private ai danni di soggetti vulnerabili, anche affetti da disabilità comportamentali. Tra gli episodi contestati, anche la violenza sessuale ai danni di una donna con problemi psichici. Ad Avellino, un uomo è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni di 10 e 16 anni di origine straniera. I fatti risalgono al periodo che va dall'estate 2025 alla Pasqua di quest'anno, quando l'uomo si recava in casa delle vittime per fare dei lavori domestici.
0: Continuano le indagini sulla morte del giornalista Luca Esposito, oggi il giorno dell'autopsia. L'inviata Francesca Ghidini.
2: Alle 16 in punto il medico legale incaricato dalla procura di Salerno entra nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli. Dall'autopsia dettagli preziosi per capire se Luca Esposito sia stato ucciso a colpi di pistola o massacrato a morte di botte. I carabinieri esaminano i tabulati telefonici dell'utenza intestata alla vittima e passano in rassegna le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona dell'omicidio. Attenzione concentrata sui contatti personali, sulla vita privata del giornalista. Non aveva raccontato di paure, preoccupazioni, ansie?
3: Assolutamente.

0: No, Luigi ha visto la sorella Ida il venerdì, un atteggiamento tranquillo, sereno, andava a mangiare una pizza e sostanzialmente assolutamente nulla. Sereno, sempre pronto ad intervenire e a sostenere le sorelle, però della sua vita privata non ne parlava, ma assolutamente tranquillo.
1: Si sono chieste cosa sia potuto accadere, perché soprattutto un omicidio peraltro così efferato.
0: No, non se lo sono chieste, perché sono incredule e non si stanno ponendo nessun quesito, stanno soltanto pensando, ma veramente Luigi è morto?
2: Andiamo a Napoli, dove resta alta la tensione nel centro storico per i continui episodi di violenza tra giovanissimi, soprattutto nelle ore notturne. Gianluca De Martino.
3: Io stavo in chiusura, è entrato questo ragazzo con una maschera di sangue, naso rotto, pieno di contusioni, un altro si teneva la gamba, penso che aveva avuto una coltellata alla gamba e si è nascosto qua dietro.
4: Il racconto di Alessio, barista della zona di Piazza Orientale, è quello dell'ennesima notte di paura nel centro storico di Napoli. Descrive l'aggressione di una banda di ragazzini ai danni di due giovani che sabato sera si sono rifugiati nel suo bar per mettersi in salvo.
3: Se fosse stato chiuso il mio locale, penso che i ragazzi se la vedevano sporca.
4: Dalle telecamere di videosorveglianza è possibile tracciare l'identikit dei responsabili, giovanissimi anche sotto i 14 anni, armati di coltelli e punteruoli. Commercianti, genitori, il rettore dell'Orientale Roberto Tortolì e persino il parroco Don Salvatore Giuliano hanno scritto una lettera denuncia invocando più controlli. Il prefetto Michele Di Bari ha risposto che ci sarà un intervento fermo, tempestivo e immediato dello Stato. Le associazioni però chiedono non solo repressione.
5: Non chiediamo soldi, ma chiediamo collaborazione per poter risolvere questa sciagura che da anni ci tiene imprigionati e non ci fa lavorare serenamente.
2: Coinvolge una società del nuovo proprietario della Juve Stabia, l'inchiesta della Guardia di Finanza su una presunta truffa del Superbonus 110%. Alessio Aversa.
6: Un sequestro da oltre 14 milioni e mezzo di euro nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa legata al Superbonus 110%. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza e disposto dalla Procura di Napoli Nord, coinvolge anche Alfredo Guerri, patron della Juve Stabia. Secondo gli investigatori, sarebbero stati generati crediti fiscali irregolari attraverso interventi edilizi agevolati. Sotto sequestro, oltre ai crediti, anche le quote di due imprese, la Domus e la Gold, entrambe coinvolte nell'indagine. La Domus ha recentemente acquisito la società calcistica di Serie B, appunto la Juve Stabia. L'ipotesi contestata è quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Gli accertamenti sono ancora in corso. Dell'inchiesta sono state informate anche la Procura Nazionale Antimafia e la Procura di Napoli, già impegnate nelle vicende legate all'amministrazione giudiziaria della Juve Stabia.
2: Scattano le verifiche nel cantiere dell'America's Cup a Bagnoli, al centro dei controlli eventuali infiltrazioni criminali. Federico Marconi.
7: Riunioni a Roma e verifiche a Bagnoli. Si fa più fitto il focus delle forze dell'ordine sui luoghi dell'America's Cup, banco di prova per legalità e sicurezza. Questa mattina, su disposizione del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno svolto degli accertamenti, guidati dalla Direzione Investigativa Antimafia. Lo scopo? Verificare la presenza di eventuali soggetti e imprese legate alla malavita, nei cantieri e nel Race Village. Il rispetto delle norme è una precondizione essenziale per la realizzazione di una grande opera pubblica, ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi, commissario straordinario al sito di Bagnoli. Al Viminale, sempre in mattinata, il prefetto ha incontrato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e quello dello Sport Andrea Bodi. Sul tavolo il punto sulle attività di prevenzione dalle infiltrazioni criminali nei cantieri e sulle misure di vigilanza predisposte in vista della seconda regata preliminare della competizione, che si terrà dal 24 al 27 settembre.
2: E proprio a Bagnoli è sbarcata la Goletta Verde, la nave di Legambiente che monitora l'inquinamento dei mari. Nel quartiere è alta l'attenzione da parte delle associazioni sulla bonifica. Giovanni Messina.
8: Approda a Napoli Goletta Verde, Bagnoli prima tappa partenopea di questa 40ª edizione della campagna nazionale estiva promossa da Legambiente in difesa di mari e coste.
9: Ed eccola la Goletta Verde di Legambiente che entra nelle acque di Bagnoli scortata dai canoisti del circolo Ilva.
10: Dopo 5 anni torna nelle acque di Bagnoli.

0: 5 anni fa stavamo chiedendo di liberare Bagnoli dai veleni. Oggi invece chiediamo che la bonifica sia affiancata dalla rigenerazione urbana per rendere ecogiustizia a questa comunità.
1: Enzo Sansone, portavoce di Rinascita Flegrea, una delle associazioni che stanno monitorando quanto sta accadendo a Bagnoli.
2: La nostra tematica è capire subito dopo, ci sarà una nuova Italia 90 o ci sarà un quartiere che potrà beneficiare delle cose che porterà la Coppa America?
3: Beh, innanzitutto ci auguriamo che l'America Scappa ritorni anche nel 29, perché costituisce un'opportunità di accelerazione di tutti i lavori. In secondo luogo è importante tenere presente che quella che è stata per tanti anni chiamata come la colmata diventerà un luogo aperto ai cittadini, sia per la balneabilità, sia per il tempo libero, sia per tutte le attività ricreative, e sarà una vera e propria terrazza a mare, e per cui io propongo di non chiamarla più colmata ma Riva Nova di Bagnoli.
4: Ischia si prepara allo spettacolo della festa di Sant'Anna. Antonella Maffei.
5: Un turismo che cambia molto in una dinamica sempre in movimento, un turismo anche di maggiore qualità che sta toccando la nostra isola, soprattutto per quanto riguarda il diportismo. Stiamo facendo un lavoro importante sui nostri approdi presenti nel porto di Ischia sulla riva destra, con la sostituzione dei pontili, un restyling progettato per tutta la banchina.
6: Terme e cultura è un binomio perfetto, attira anche un turismo giovane. E tra poco ci sarà la festa di Sant'Anna, che è una festa importantissima per Ischia, soprattutto Ischia Porto.
5: Sì, il 26 di luglio celebreremo la festa di Sant'Anna, che è ormai un evento di caratura internazionale, che vedrà nella baia di Cartaromana la presenza di tantissime persone che si affolleranno sia a terra che a mare. A proposito di turismo nautico, sono tantissime le imbarcazioni che ospiteremo in baia, e sono contento di essere qui a Napoli per invitare tutti i proprietari di barca e non solo a recarsi a Ischia il 26 di luglio per una notte che speriamo sia magica ed indimenticabile.
4: L'Università Federico II di Napoli, protagonista del simposio internazionale dedicato alle misure applicate a reti e telecomunicazioni, regia scientifica dei professori Nicola Pasquino e Gianfranco Miele, l'appuntamento riunisce ricercatori, aziende ed enti attorno a una disciplina fondamentale per il funzionamento quotidiano delle infrastrutture digitali. Voltiamo pagina, Giffoni, tante emozioni con Giovanni Allevi, che ha raccontato il suo percorso umano. L'inviato Ettore De Lorenzo.
7: Giro di boa alla Giffoni Film Festival, con i giovani giurati che continuano a visionare i film in concorso e a confrontarsi con registi, attori e non solo. Il più emozionante degli incontri i ragazzi l'hanno avuto certamente con un musicista, Giovanni Allevi, che ha raccontato il suo percorso dalla malattia alla guarigione. Una lezione sulla vita, sull'amore, su ciò che siamo, come si attraversa, come se ne esce, qual è l'insegnamento che ti porti dietro e che pensi di poter in qualche modo condividere.
8: Io ho ascoltato molto attentamente le tue parole, hai detto come se ne esce e come si attraversa. Se ne esce attraversandolo, non scansando la sofferenza, no, abbracciando il dolore. Si può entrare nel buio, nella vita succede, si entra nel buio, se si ha la forza, la voglia di non fermarsi alla disperazione, si entra nella bolla esistenziale della gratitudine, si comincia a vedere tutto come una meraviglia, tutto diventa più vivido. E poi c'è la terza fase, che è l'amore assoluto, l'amore totale, cioè fare le cose senza chiedere assolutamente nulla in cambio. Ecco, questo mi aspetta.
7: Quanto è stato importante la musica in questa fase? Hai prodotto tantissimo, pur in condizioni difficilissime, perché sappiamo quanto sono dolorose poi le terapie, eppure non ti fermavi mai.
8: Appena ho ricevuto la diagnosi, dopo la disperazione, mi sono chiesto, ma a quali note corrispondono le lettere della parola mieloma, che è la mia malattia? E mi sono accorto che da mieloma scaturisce una melodia bellissima, do, la bemolle, mi, si, re, do, ecco la follia, lì inizia la follia. Già dal primo giorno di ricovero ho iniziato a comporre un concerto per violoncello e orchestra che parte proprio con queste sette lettere. La musica mi ha aiutato a rimanere aggrappato alla vita.
4: È morta a 89 anni Angela Salomone, moglie del fotografo.

0: Mimmo Iori, c'è un riferimento costante del percorso artistico e personale, nonché la custode del suo archivio fotografico. Una presenza preziosa, una protagonista vivace di una stagione indimenticabile, ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli. I funerali giovedì a Napoli. Lo sport, via libera della conferenza di servizi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Maradona. Ciò consente al Comune di rispettare le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le città che organizzeranno gli europei del 2032. Intanto a Di Maro il Napoli si allena sotto la pioggia, salta l'incontro di questa sera tra i tifosi e il nuovo staff tecnico. Massimiliano Allegri ha la febbre. Andiamo quindi da Fabrizio Cappella.
1: Buonasera, buonasera da Di Maro. Si è concluso da poco il secondo allenamento della giornata con un inizio anticipato anche rispetto al programma, perché la temperatura circa 22 gradi, il clima odierno con un po' di pioggia caduta nel corso della giornata ha consentito anche di lavorare in anticipo. Non c'era però a guidare l'allenamento Massimiliano Allegri, colpito da un attacco influenzale. Il tecnico non sarà neanche stasera in piazza, avrebbe dovuto rispondere alle domande dei tifosi come avevano fatto ieri i quattro giocatori scelti dal Napoli. L'evento è stato rimandato a un'altra serata, ovviamente in attesa che si riprenda Allegri, e dovremo vedere se sarà anche in panchina domani nella prima partita ufficiale della stagione, l'amichevole contro l'Arezzo, una gara nella quale si vedrà probabilmente il 4-3-3 sperimentato proprio da Allegri in questi giorni, con Meretti in porta, Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, con Rachmani e Rafa Marini in attesa del recupero di Bekema al centro della difesa, Lobotka, Anghissà e Bergara, che viene utilizzato da mezzala da Allegri in questi giorni a centrocampo, e poi Alisson, Santos, Højlund e Politano in attacco. Il fischio d'inizio alle 18, esordi, ripetiamo, del Napoli in questa stagione. Bisognerà capire se Allegri se lo potrà godere dalla panchina o meno. Da Di Maro per il momento è tutto, studio.
0: Fino al 1 agosto Salerno è capitale dello sport universitario europeo. Andrea Siano.
2: 4.500 studenti atleti provenienti da 31 paesi sfilano in Piazza della Libertà a Salerno, dando il via ai giochi europei universitari del 2026. Un evento che celebra l'unione fra culture, saperi e popoli, con al centro le università e lo sport come denominatore comune.
3: È una vetrina enorme per il nostro territorio. Come università noi ci tenevamo moltissimo che questo fosse un evento diffuso.
2: Fino al 1 agosto 1.400 competizioni in agenda per la prima edizione italiana di questi giochi, organizzati dall'Ateneo di Salerno insieme al CUS, con la regia dell'EUSA, l'Associazione Europea per gli Sport Universitari.
4: Saremo qui per 14 giorni con più di 30 sport, 30 paesi, 200 università,
2: 200 le delegazioni per 400 squadre che animeranno i palazzetti multisport dei campus di Fisciano e Baronissi e gli impianti di 13 comuni delle province di Salerno e Avellino.
5: È un rapporto che ha costruito negli anni grandi soddisfazioni sia per lo sport mondiale con le universiadi, sia per con queste loro diverse manifestazioni.
0: Storie di vita e legalità nel premio Napoli c'è, con un riconoscimento al questore Maurizio Agricola. Alessia Meloni.
6: 19ª edizione del premio Napoli c'è, il riconoscimento dedicato alle eccellenze della Campania.
7: Ogni anno realizziamo questo premio, ma fatto con persone che garantiscono che Napoli, per i suoi valori, per la sua identità, quella bella, quella vera, sia, diciamo, produttrice di valori ancora positivi.
8: Credo che raccontare Napoli con tutte le sue sfaccettature, sia con gli aspetti positivi, gli aspetti negativi, con le sue luci e con le sue ombre, dia il giusto risalto a questa realtà.
6: A ricevere il prestigioso premio, una scultura realizzata dall'artista napoletano Lello Esposito, il questore Maurizio Agricola, il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli Biagio Storniolo, l'attore Vincenzo De Lucia, la ristoratrice Carmela Abate, lo stilista Rocco Barocco, il bronzo olimpico campione di pallanuoto e della nazionale Alessandro Velotto. Il premio speciale Napoli c'è è stato conferito alla memoria del cantautore Federico Salvatore.
0: 120 anni di stile, una mostra e un libro raccontano la moda caprese. Sentiamo Andrea Caruso.
9: Capri, da sempre luogo di libertà e liberazione dalla rigidità dei codici sociali, terreno fertile quindi per ogni forma di creatività, moda inclusa. Una mostra, la Certosa di San Giacomo, racconta con foto, filmati e pezzi unici, storie e nomi che hanno contribuito alla creazione di uno stile,

0: tra questi Emilio Pucci.
1: Questa gonna è fatta alla fine degli anni 40 con l'ombrelloni della Canzone del Mare. E quindi era una moda al tempo stesso povera e estremamente creativa.
0: E un luogo nell'iconica piazzetta è testimone di 120 anni di moda caprese, la Parisienne. Maria Cristina Settanni ha dedicato all'atelier un libro, Capri Couture, che è anche un romanzo familiare.
2: È una storia di donne coraggiose, a partire da mia nonna Mariuccia, poi mia mamma Adriana, mia zia Maddalena, però anche tutta la rete di sarte che comunque hanno creduto in questo sogno, in questo progetto, in questa visione.
0: Una storia di donne che vollero attorno a sé altre donne, sarte e artigiane, creatrici di un mito fatto di colori sgargianti, sandali, cappelli di paglia e ovviamente i pantaloni alla pescatora. La mostra Mito Moda, imprenditoria e stile vacanza a Capri, alla Certosa di San Giacomo, sarà aperta dal martedì alla domenica fino al 18 agosto.
3: Domani dalle 18 all'ex ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi di Napoli la seconda edizione di Incontri d'Estate, una serata d'arte e condivisione a cura della comunità del Dipartimento di Salute Mentale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
5: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e vesuviano bel tempo iniziale sarà seguito da un temporaneo peggioramento con nubi estese e fenomeni sparsi. Sull'Appennino campano iniziali schiarite saranno seguite da un'intensificazione della nuvolosità con rovesci e temporali durante il pomeriggio. Sul Salernitano condizioni di bel tempo, nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Periodo ancora molto caldo, anche se le temperature tenderanno a diminuire lievemente sia nei valori massimi che in quelli minimi. La ventilazione si presenterà debole e variabile, tendente a provenire dai quadranti settentrionali, e con colpi di vento durante i temporali. Mare mosso.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
1: Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
4: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
8: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
9: Scusate, avete visto la nonna?
10: È nella zona divana.

0: divane.
1: Nonna!
2: È andata di là.
1: Beccata!
3: Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh.
1: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore,
5: secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliero idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza iridina.
4: Per un aiuto contro la secchezza oculare, oggi puoi guardare a Irilens.
5: Da Montefarmaco in farmacia.
6: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
7: È bello avere qualcuno al tuo fianco in ogni sfida. Contro gli odori persistenti puoi usare Napisen additivo disinfettante. Elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata dona una freschezza autentica. Napisen additivo disinfettante.

0: ampliare il perimetro della legittima difesa anche all'esterno delle case. Io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine. Quello per cui lavoreremo è che stia in carcere il minor tempo possibile.
1: Franco! Franco no! Franco!
2: Il codice Hammurabi, 1760 avanti Cristo. La pena intanto non era, diciamo, combinata dalla vittima, no? Ma era combinata dallo Stato. E poi si chiamava legge del taglione. Funzionava così: se tu toglievi l'occhio a uno, questo toglieva, cioè lo Stato toglieva l'occhio a te.

Se passa l'idea che ogni cittadino debba potersi armare per garantire la propria sicurezza personale, poi l'effetto complessivo quale sarebbe? A quel punto saremmo tutti veramente più sicuri.

0: Qui siamo al sovvertimento dello Stato ed è pericolosissimo anche il modo con cui Roggero si rivolge a Mattarella. Fa impressione, Mattarella non è un
1: Questo.
0: cameriere di un condannato.

0: Due agenti di polizia trattengono un uomo, il corpo premuto a terra con forza. Abdel Rahim Kafir, 43 anni, di origini marocchine, grida, chiede aiuto. Uno gli preme la testa, l'altro lo ammanetta con le fascette ai polsi, un terzo uomo lo tiene fermo dai piedi. Dopo una manciata di minuti la voce di Abdel Rahim si fa flebile fino a scomparire. L'uomo smette di divincolarsi e gli legano anche i piedi, probabilmente quando già il suo cuore non batte più.
1: Volevo dire solo questo, che è stato un onore, è stato un privilegio accompagnare col racconto le tue magie. A volte non controllare il battito del cuore, perdere la voce, no? In ogni tua descrizione. Queste sono le ultime parole che userò come contorno e supporto al calcio che ho offerto a tutti in più di 20 anni, e credo che possano racchiudersi in un'unica parola: grazie. Grazie perché sei stato ispirazione di grandi bambini, bambini che sono diventati grandi e grandi che sono tornati bambini.

0: novità della prossima stagione?
1: Resistere.
0: Resistere.
1: Esserci. Già questa è una novità.
2: Federica Partenza a Bologna nel quartiere Pilastro, vi ricordo, dove un uomo di 43 anni di origine marocchina, Abderrahim Fakir, è morto durante il intervento alla polizia. Sentiamo cosa dicono.
3: Se abito in Bolognina, sono già discriminato. La polizia mi può sparare, mi può uccidere, perché abito in quel quartiere là popolare, dove è un quartiere di spacciatori. Ragazzi, stiamo scherzando? Quanti ragazzi stranieri stanno in Bolognina? Qua siamo dietro, davanti a una scuola. Quanti maestri, forse qualche maestro sta qua in mezzo a noi, che dice ragazzi, vai a fare una scuola professionale, come alcuni dei compagni l'ha detto. Perché? Quello non merita fare ingegnere, quello non merita fare medico, quello non merita fare l'avvocato.

0: Intanto queste sono immagini in diretta che arrivano da Bologna. Possiamo sentire anche l'audio?
1: Francesco, questo è peggio.
0: Ecco, esatto, questo è proprio...
2: Sì, Francesco...
0: Vai, Federica.
2: Francesco, lo vedete in questo momento dalle nostre immagini, chiaramente le camionette della polizia hanno aperto gli idranti perché i manifestanti hanno iniziato a far esplodere bombe, carta e petardi.
3: La polizia ci ha allontanati e ci ha chiesto proprio di stare fuori, nel senso che lì c'erano dei momenti di scontri, sono partiti dei petardi, dei lanci di oggetti da parte di un gruppuscolo.
4: Spiega.
2: Sì, allora noi siamo proprio qui all'angolo con Via Svevo, dove è successo tutto questa mattina, dove è deceduto Fakir, e come vedete qui c'è in corso una manifestazione che si è organizzata all'ultimo minuto, è scesa in strada anche
4: ferma, la comunità fermati marocchina. Un attimo, striscione, leggici lo striscione.
2: Allora, questo, sì, lo striscione che hanno... Qui attaccato recita Fakir Abderrahim, uno di noi, omicidio di Stato contro la violenza della polizia e il razzismo. Polizia, assassini, chiaramente sta per iniziare proprio adesso perché alle 20.30 era l'orario d'incontro.
5: È la tua mania di vivere in una città, guarda bene come via. Conciati la metropoli.
6: Prima di salutarvi faccio vedere le ultime immagini che arrivano da Bologna per darvi l'ultimo aggiornamento. Ancora forse l'ordine è tenuta antisommossa, mi pare che ci sia un avvicinamento, però se riesco a vedere bene, insomma, mi pare che i manifestanti siano un gruppo ancora, insomma. Non ci sono moltissime persone.
7: Abbiamo un collegamento perché a Bologna ci sono stati

0: degli scontri.
1: Proprio la manifestazione, esatto, che aveva indetto Matteo Lepore, il sindaco di Bologna. Queste le immagini che arrivano in diretta.
2: Però io voglio andare a Bologna perché arrivano delle immagini davvero sconcertanti. Dal centro di Bologna, adesso è sceso, ma c'era uno di questi antagonisti sopra una macchina che praticamente è stata devastata, distrutta, e praticamente in questo momento Bologna, o almeno una parte del centro di Bologna, è ostaggio di questa